excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dritta, Adriana.
1: Ah sì? Anche... con la barra dritta, vero? Sì, ti sei svegliato?
0: Tu sì, anche tu no? Dai, la barra dritta significa che ti svegli e sai quello che vuoi dalla vita.
1: E sei molto concentrato e conosci la tua direzione?
0: Picca tu barra dritta stamattina?
1: Sì,
0: perché anche Anna Chiara aveva la barra dritta.
1: Una barretta così, diciamo.
0: Picca la barretta, va bene, comunque.
1: Dai che si
0: sempre
1: parte.
0: Dritta, vai.

0: topi in sottofondo, Adriana.
1: Sì.
0: E non ne hai approfittato.
1: Allora, è una settimana. È più di una settimana che non facciamo Popi Popi, che non proviamo.
0: Popi Popi stamattina te lo faccio pure io a te, ma non sui fianchi.
1: Allora, Pippo, dobbiamo testare, dobbiamo provare e dobbiamo capire.
0: Secondo me questa vuole il Popi Popi non sui fianchi.
1: Dobbiamo capire le manie dell'amore. Come stanno? Buongiorno.
0: Molto sodo. Ma che sei? Ma smettila. Allora,
1: sai cosa mi è venuto in mente? Io sembro quelle bamboline, in realtà, quei babbi natali che tu hai a casa durante il periodo natalizio,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: l'albero.
0: Quelli che si muovono e ballano. E tu sembri una scema come quelli.
1: Oggi sono ginnica,
0: e sono
1: perciò
0: un po' ricitrulliti, cioè fanno sempre lo stesso movimento.
1: Mi voglio muovere, vorrei dire a Pica che ogni scusa sarà buona per inserire qualche pezzo dance, va bene?
0: Bene,
1: così,
0: bene.
1: Anche a caso.
0: Allora, innanzitutto oggi facciamo un campionato italiano dei dialetti.
1: Sì.
0: Sceglieremo il dialetto più sexy d'Italia. Secondo te qual è il dialetto più sexy, Adriana?
1: Sono di parte.
0: È stata concepita in Veneto e quindi è a Venezia, quindi evidentemente il veneziano.
1: No, per me il napoletano, che poi non è più un dialetto ma è una vera e propria lingua, per me il napoletano è sexy.
0: Il napoletano lo trovi sexy?
1: Lo trovo sexy da morire se dosato bene.
0: Sì.
1: Ok, se utilizzato
0: dipende
1: bene.
0: Dipende dal tipo di napoletano.
1: Poi dipende.
0: Perché il napoletano è un po' più così gaga. E poi c'è il napoletano.
1: Poi cambia in base al comune di appartenenza.
0: Qui,
1: no?
0: Abbiamo purtroppo solo un esempio del secondo che ho fatto. Peppino, no?
1: Vabbè.
0: Che è un po' vicino all'arabo, no? Noi siamo un po' vicini a.
1: Certo, quando
0: a quel
1: parla
0: mondo
1: comunque
0: lì.
1: Non capiamo.
0: A volte sì. E poi mio fratello, Ernesto. È un po'. Oggi non muto stamattina, ma ci sta stamattina. Vedi, è molto, diciamo, affine a questi suoni che sono, credo,
1: Pippo,
0: indiani in questo caso. Sono suoni indiani.
1: Allora, è musicale. I dialetti sono musicali. Esiste anche una giornata proprio per ricordare, per conservare i dialetti, poi rispetto ad ogni comune d'appartenenza. Una recente indagine linguistica e sociologica condotta a livello nazionale ha stilato la classifica ufficiale dei dialetti italiani più amati, più attraenti e di contro quelli considerati meno musicali o meno adatti al corteggiamento. Lo sai che si può corteggiare utilizzando bene anche il dialetto?
0: Certo che sì, ha voglia. Sai, i romani, per esempio, no? Che o famo strano.
1: Comunque,
0: per esempio le frasi famose, no?
1: Il dialetto toscano e quello napoletano sono considerati su scala nazionale

0: internazionale, quelli in assoluto più sexy.
1: Okay, ok, allora io farei una domanda subito agli ascoltatori. Ci potete mandare gentilmente dicendo che ci state ascoltando? Se volete potete mettere anche un parere sul nostro programma in rigoroso dialetto della vostra zona di provenienza, che siate siciliani, che siate campani, che siate laziali, che siate milanesi, toscani, lombardi, piemontesi, veneziani.
0: Vabbè, è inutile chiamare la colpa tutte le
1: lucani, molisani, qualsiasi, calabresi. 347 490 0042. Gentilmente stamattina vogliamo messaggi in dialetto, mi raccomando.
0: Ci salutate col vostro dialetto, ok?
1: E se non sapete parlare di dialetto, ditelo. Abbiate il coraggio, c'è tanta gente che non sa parlare di dialetto.
0: Ma perché poi non lo si tramanda più ai figli, per esempio.
1: Esattamente. Sì.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi e andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Power to move ya, I got the power to move ya.
1: Ma cos'è?
0: Sembra diventato un talent questo appuntamento.
1: Sì. Sempre poi si impegna molto questa ascoltatrice.
0: Dal 1995 Ziggy Marley con Power to Move Ya.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: A proposito dei dialetti, la frase della madre di Adriana che, affacciandosi su un balcone in una delle, diciamo, calle di Venezia bellissime, disse a suo marito, a tuo padre,
1: pur non essendo di origini, insomma, veneziane,
0: di Alfonso, sempre su Goi Canal.
1: Esatto.
0: E lì aveva concepito in quel momento la bella Adriana.
1: La bella e brava.
0: La bella e brava. Che stava nascendo tra il Canal Grande.
1: Esatto.
0: E il canal che si prosciugò.
1: Abbiamo detto, abbiamo esordito quel dire che si contendono il podio dei dialetti o comunque delle lingue più sexy in assoluto, il napoletano e il toscano, mentre di contro abbiamo anche dei dialetti che risultano poco musicali.
0: Tipo?
1: Il bergamasco. Anche il milanese stretto molto spesso risulta essere quasi disturbante.
0: Bergen, e anche
1: il marchigiano.
0: Marchigiano.
1: Vabbè, sentiamo i saluti in dialetto in giro per l'Italia dai nostri ascoltatori, prego.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tipo Adriana, sono tu Claudio de Zurigo, abito da Zurigo, però su De Lecce.
0: De Lecce.
2: È il dialetto più bello
1: De Lecce.
2: In assoluto. Ed è rulecese.
0: No,
2: a me piace tantissimo. È romano.
1: Si sente.
2: Non so nemmeno se fosse un dialetto oppure più una pronuncia.
0: No, c'è anche il dialetto romano, perché ci mancherebbe. Comunque sì, la terra del sole, dell'umare, dello Jentu, il Salento, bellissimo.
3: Buongiorno. Casa Marrussana, la provincia di Cosenza. Saluti a tutti.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Andrea da Torino. Io non so assolutamente parlare il dialetto piemontese, ma da noi diciamo che non si utilizza praticamente mai. E non lo sa la gran parte della popolazione.
0: Ma come? Ma non è vero. Un bicerin? Bicerin di dov'è?
5: Torinese.
0: Sì, anche ci sono delle parole, diciamo, torinesi, però noi non conosciamo bene, ma sicuramente saranno torinesi.
6: Beppo, Adriana, buongiorno. Da San Severo, Foggia.
0: Sì.
6: Comunque io sento tutti i giorni, da Matei.
1: Prima che finisce sta Picciril.
0: La sera che c'è Picciril, quando c'è finisce il paese. Ci ascolta tutto il giorno fino a Piccirillo.
1: No, Piccirillo da noi, Picciril, Picciril è anche piccolo, capito? Quindi non avevo compreso.
7: E voglio un buongiorno, sono Peppe da Napoli. Vi voglio bene, vi seguo. E il dialetto napoletano è il più top. E anche il siciliano. Un bacio.
1: E anche il siciliano.
0: Pure lui dovremmo bene, voglio.
1: Oddio, un po' meno pure, non ti preoccupare. Sono quelli più adatti, caro Pippo, caro Ces, alle parole. Ces è il suo vero nome,
0: Cesare.
1: Ci mancherebbe.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare.
0: Bravo.
8: Illustrissimo.
1: Ma illustrissimo.
8: Cafone.
1: Esatto.
0: Volevo dire a questo ignorante che...
1: Lascialo stare.
0: Mi dà del cafone, io non posso dire di ignorante. Allora, volevo dire a questo ignorante che si dice illustre, non si dice illustro.
1: Si dice...
0: Lui mi ha dato del cafone, io posso dare dell'ignorante.
1: No, cioè, questa è una licenza poetica.
0: Ma non mi sarei mai permesso di dargli del cafone, dell'ignorante, se lui non avesse dato a me del cafone. Possiamo risentire, per favore?
1: Addirittura vuole risentirlo?
0: Vai, prego, grazie.
8: Buongiorno Adriana,
0: ecco.
8: Buongiorno Cesare.
0: Qui ci siamo, a posto.
8: Illustrissimo, voleva dire un lustro.
0: No, voleva dire il lustro. Allora, è un grandissimo cafone.
1: Allora,
0: ignorante.
1: Un attimo solo.
0: Io sarò un cafone, ma non è ignorante. Esatto.
1: La mia maestra di dizione mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto? La
1: dialetto vuole la E aperta.
0: La E aperta.
1: Perché salutiamo Ornella Rauccio, perché non è un diminutivo in etto etta, per cui non rispetta quella regola.
0: E quindi
1: bacia
0: qual
1: tutti.
0: Era la parola sbagliata che abbiamo?
1: Dialetto.
0: Ah, dialetto.
1: Vuole la, dobbiamo dire dialetto, non dialetto.
0: Abbiamo detto dialetto.
1: Forse io sì.
0: Forse tu, dialetto.
1: Cara maestra, grazie.
9: Buongiorno, buongiorno Diana, come siete belle. È meravigliosa, senta mattina. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ma quando sei bella tu, bella.
1: Grazie,
0: che dici? Punto sai, noi siamo tanto felici la mattina. Prego, Pica, abbiamo altri messaggi?
10: Buongiorno, ma di che cosa stiamo a parlare? Il dialetto più sensuale usano i candreis, sensualissimo.
0: Sannicandrese.
1: Sensualissimo?
0: È sensualissimo.
1: Oddio, questo non lo so, però
11: ciao, Fiori, anche lì che vado a travaillé e vescut.
5: Anche le Marco. Buona giornata a tutti. Ciao Radio Kesche.
0: Siete bellissima. Diteci però poi alla fine di quale, che accento è questo dialetto, credo lombardo. Mi
5: ciao
0: pare lombardo.
5: Ciao di Radio Kesche. Come stai? Tutto bene? Vi auguro una buona giornata, Paola da Padova. Ciao.
0: Da Padova. Veneta. Vedi, grazie. Ma a me piace tantissimo anche quello del Trentino Alto Adige, di Bolzano. Mi piace moltissimo.
1: Sì, ma quando parlano, che hanno, sì, l'accento
0: loro
1: molto bello.
0: In tedesco, il loro dialetto è
1: riesci
0: tedesco.
1: A comprendere sempre quello che dicono? No, è difficile.
0: Zitta, che mi piace troppo sta canzone.
1: Sono Radio Kesche. Stai zitta. C'è sempre la musica più bella, Gaia con Bossa Nostra. Zitta, facciamo zitta. Quelli bravi.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: Sono... Si intitola Talk to You.
1: Talk to You, loro sono due DJ olandesi
0: che ti salutano, Adriano.
1: Che magari, sì, sì, secondo me sono fortissimi, stanno dominando salutare le classifiche.
0: Allora, a me mi si è spento completamente il PC, non so cosa sia accaduto, però
1: solo il PC. Cagacazzo, Pippo, mia, cominciamo, Oggi
0: sarò
1: il
0: anche
1: segno
0: un cagacazzo
1: della Vergine, ma come
2: sta messo. Che palle che sei.
1: Oh, grandi soddisfazioni dalla regia stamattina,
3: Pica, io
0: vengo lì e ti apro la testa come una cozza se non la smetti di mettere sti messaggi di queste due invasate. Prego.
2: Pippo e Diana.
1: Ciao.
2: Sono Luca Matenata insieme a Boagi.
0: Grazie mille. Siete troppo forti.
2: Roberto da Palermo.
0: Grazie.
1: Da Palermo, va bene. Grazie. Kiss a te.
4: Cosa tosta mio meglio paese. Non cresce l'erba, ma stonne le baris.
0: Bari, vedi? Bravo, complimenti.
1: Ma io non capisco una parola, ma io secondo me ho proprio difficoltà con i dialetti.
0: Però ci sono delle cose, Adriana, che dette, diciamo, nel nostro dialetto, nel dialetto campano. Io sono salernitano e il dialetto salernitano è diverso da quello napoletano, no?
1: Beh, abbiamo sì, un sacco ci sono di, tante di, sfumature. Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: ci sono delle parole che prendono un peso completamente diverso, no? Cioè, allora... Partiamo da una cosa. Da voi, cari amici, se passa una bella ragazza o un bel ragazzo, come lo chiami? Adriana, tu in dialetto campano, se passa un bel ragazzo, come lo definisci?
1: No, non è che lo definisco.
0: Un frescone,
1: molto spesso
0: credo che sia, no? Come
1: no,
0: dici?
1: Posso fare un'esclamazione.
0: Falla.
1: Tipo un gulo.
0: No, come fai?
1: Gulo.
0: E poi dice che frescone.
1: Ah, che frescone.
0: Dillo,
1: che bonazzo.
0: Fai tutta la fallo, sto passando io.
1: Vabbè, Pippo, non certo. È che mi viene proprio facile così. Devo chiudere gli occhi.
0: Guardami, mi trovi molto interessante.
1: Dai, passa.
0: Sto passando. Togli sta risata. Allora, sto passando io, guardami. La devi dire, che poi la devono dire anche gli altri.
1: Pippo, non mi viene.
0: Allora, io, cioè, con i miei amici la frase che diciamo è ma lo pucchiaccone.
1: Ancora? Si
0: sì,
1: usa questa?
0: Si dice ancora. Beh, un po'. È un po' che pica, è troppo? No, è un po' troppo. No, no, no, non è.
1: Sì, sì, però
0: non è tantissimo. Sì. Allora.
1: Io devo passare. No. Aspetta un attimo. Mettimi una. No, mi metti niente. Vai, passa.
0: Allora, pucchiaccone. Cioè, guarda come io mi sono riempito la bocca. Adesso
1: visto.
0: Vediamo gli italiani come dicono le donne e gli uomini italiani in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana,
1: apprezzamento
0: in Lombardia, in Sicilia,
1: positivo.
0: In Calabria.
1: Questo apprezzamento
0: in
1: positivo verso la bellezza maschile o femminile.
0: O femminile.
1: Pippo, puoi riprovare un attimo a passare? E passa.
0: Sì, perfetto.
1: Passa Pippo.
5: È moscio.
0: Che idiota.
1: Vabbè, dai, ci divertiamo un po' al 347 490 0042. La parola o la frase nel vostro dialetto.
0: Sentiamo gli apprezzamenti. Adesso
6: ciao,
0: ce la sono detto io.
6: Ciao Adriana. Confermo quanto detto dall'ascoltatore Andrea. In città, forse nelle piccole botteghe, senti parlare piemontese, invece nei paesini così dell'entroterra è decisamente più diffuso. Personalmente non lo parlo, lo capisco, ma è una lingua molto simile al francese.
0: Molto simile al francese, okay. Il dialetto torinese.
1: Torinese.
7: Sono Kiss, sono romagnola e vi faccio un saluto dalla nostra bellissima Cesena. Au salut!
0: E salute.
1: Ah, così
0: salut.
1: È?
0: Movala. Lì si usa moltissimo il movala. Voilà.
8: Ciao, sì. Fiori. Anche lì che vado a travagliare e vescut. Anche le Marco. Buona giornata a tutti.
1: Questo ciao, chi sa te?
0: Sarà bergamasco, credo. Vado a travagliare.
1: Infatti mi è sembrato pure spagnolo.
0: Sì, grazie. Adesso stiamo sentendo, stiamo ascoltando, diciamo, i dialetti in generale. Tra poco sentiremo i commenti, diciamo, su un uomo o una donna belli che passano e noi facciamo un commento tra
9: buongiorno,
0: noi.
9: Buongiorno, Kiss, sono Massimo dal Passo del Ghisallo. Il dialetto più bello è il bergamasco. Io non lo parlo, ma sentivo parlare mio papà e i miei zii. Ed è veramente bello.
0: È veramente
9: buona giornata.
0: Bello. È bello, ma è poco musicale, quindi poco avvezzo ad essere un dialetto sexy.
1: Non è sexy e non va molto d'accordo con le parole d'amore.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, non lo stiamo dicendo noi, quindi non ve la prendete con noi, ma con le statistiche che ci dicono che il bergamasco, il milanese, il marchigiano faticano a fare breccia nei cuori dei romantici.
0: Prego.
10: Cazzicavad.
0: Vai. Allora, noi dobbiamo leggere oggi il dialetto più sexy, ragazzi. Mm-hmm. È il campionato dei dialetti. Qual è il più sexy?
10: Ciao, Pippo,
0: e il meno ascoltato?
10: Ciao, Adriana.
1: Ciao.
10: Noi in Calabria, quando vediamo una bella donna, diciamo Anna che cazzicavad.
0: Mamma, però, che cavallona sarebbe,
1: questo
0: capito?
1: Significa,
0: sì,
1: tradotto?
0: Sì, credo di sì, che no, cavallona.
11: In Veneto si dice che tocco de banda, invece per i ragazzi, ma non è assolutamente volgare, si usava proprio una volta, che fusto.
0: Che fusto,
1: fusto, va bene,
0: che
1: sì.
0: Fusto.
12: Mamma Rocarmone e crema.
1: Mamma Rocarmone e crema, questa è napoletana.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Lucera, provincia di Foggia, quando capita una ragazza che si fa notare, si dice, se quando si bene.
0: Si bene? Se quando si bene.
14: Mamma, ma è il cioppeccione di femmine.
0: Mamma, ma
1: che mi sfugge la...
0: cioppeccione di femmine.
1: Vabbè.
13: Pippo, okay. Noi a non lo traduciamo. Diciamo mamma mia, sì.
0: Che
13: patano.
0: Che patano.
1: Che pure è napoletano, c'è la versione pure napoletana.
0: Ragazzi, ragazzi.
13: Noi a Sant'Evero diciamo mamma mia, che patano.
0: Che patano. Adriana, passa un attimo.
1: Aspetta.
0: Mamma mia, che patano.
13: Mamma mia, che patano.
1: Ma pure quasi ridere.
0: Sto morendo, bellissimo.
1: Allora, leggeremo il dialetto più sexy al 347 490 0042.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss.

0: Allora, stamattina ci stiamo divertendo molto. Cominciamo anche a votare, ragazzi. Votate anche voi qual è secondo voi il dialetto più sexy d'Italia. E che siate, diciamo, bergamaschi o napoletani, che siate fiorentini o di Ravenna, della Riviera Romagnola, o che siate siciliani di qualsiasi città di quella terra meravigliosa che è la Sicilia, o calabresi, o perché no della Valle d'Aosta, segnalate il dialetto che secondo voi è il più sexy d'Italia. 347 490 0042. Ovviamente vale per veneti, piemontesi, friuliani, insomma tutti gli italiani,
1: vale per tutti. E ci sono poi delle parole anche intraducibili,
0: sì,
1: in un determinato dialetto. Dopo ve ne diamo qualcuna, tipo cazzimma, no? In napoletano, quella è una classica parola che non riesci proprio a tradurre, dovresti spiegarla.
0: Pica c'ha la cazzimma,
1: vedi?
0: Ce l'ha e non possiamo tradurla. È una cazzimma grossa,
2: a
0: quanto
2: piccole
0: una
2: dosi,
0: casa.
2: Sì, a piccole dosi.
0: Grossa quanto una casa.
1: Quella aiuta
3: tipo
1: sempre nella
3: Adriana,
1: vita.
3: Adriana, quando qui a Taranto passa un ragazzo di notevole bellezza, si dice pizza, cioè stuette d'uagnone, che significherebbe che bel pezzo di ragazzo.
0: Cavolo, che bel pezzo di ragazzo. Guagnone.
1: Capito? Sì, quello l'avevamo capito.
0: Noi diciamo guaglione, loro dicono guagnone.
4: In Sicilia si dice minchia di fata.
0: Minchia di fata.
1: Minchia di fata.
0: A Palermo dicono minchia fata, perché minchia che fata. Quando Anna Chiara passò per la prima volta, il suo fidanzato dell'epoca, Gulì, sì, la vide e disse minchia culo, perché Anna Chiara passò ovviamente di spalle, perché lei cammina sempre di spalle.
5: In Calabria diciamo minchia che buona.
0: Minchia che buona.
1: Vabbè, sì, l'abbiamo capito.
6: Poi diciamo mamma mia che femmina.
0: Mamma mia che femmina.
1: Ma che è napoletano questo? No, però non mi sembrava avesse un accento napoletano.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Assunto ascoltare in macchina mentre andate a lavorare.
0: Grazie.
4: Ale da Ferrara.
0: Grazie mille.
1: Da Ferrara, ok, grazie.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Mo ci siete belli tutti e due stamattina. Nicola da Bari.
0: Ciao Nicola da Bari.
1: Allora, senti Emanuele.
0: Che culo, Anna Chiara. Andiamo avanti.
1: Allora, Emanuela cosa ci ha scritto? Quando il napoletano, cioè lei intende il ragazzo, l'uomo napoletano, ti sussurra nell'orecchio, è finita.
0: È finita, veramente?
1: È finita. Non so di dove sia, però lei considera,
0: cioè,
1: il...
0: tipo a te ti hanno mai sussurrato, un uomo napoletano ti ha mai sussurrato una cosa nell'orecchio?
1: No, no, però non mi dispiace il napoletano, se è usato bene in determinati momenti.
0: Lo trovi il dialetto
1: lo
0: più sexy.
1: Lo trovo molto sensuale.
0: Molto
1: certo.
0: Sensuale, prego.
8: Buongiorno Radio Kiss, sono Nelly da Catania e sto vivendo a Travagliari.
0: Ah, vedi, sta andando a Travagliare.
1: Sta andando a lavorare, ok.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, tutti i giorni vi ascoltiamo al lavoro.
0: Grazie.
9: E siamo del Mugello. Uh-huh. E nel Mugello è nata la cultura proprio con il monsignor della casa,
0: sì,
9: un po' l'arte Giotto, quindi è il centro nevralgico dell'essenza dell'essere italiano.
0: Ah, vedi?
1: Okay.
0: Il Mugello.
1: Uh-huh.
0: Mugello.
10: Buongiorno, stamattina è una beggia giornata con il sole che spacca le pece.
0: Le pece.
10: È un poco di venticello, proprio beggio beggio.
0: Beggio, è salentina, secondo
1: è salentina.
0: Me.
1: Buongiorno,
0: che Anna Chiara viene grazie mille. Anna Chiara viene definita anche minchia sticchio. Sai
1: lei
0: cos'è?
1: No?
0: Lo sticchio? Lo sai? Cos'è? Dillo!
1: Il pisello?
0: No!
1: Che cos'è?
0: Ma no, ma qualcuno! La figa, ma
1: lo sticchio, scusa,
0: ma
1: sticchio.
0: Va, ragazzi, è un'altra... Non sapete niente.
1: Pippo, cos'è lo sticchio? No, ma ce lo devi dire.
0: Vabbè, te lo dicono gli ascoltatori.
1: Allora, cos'è lo sticchio? Ma è volgare?
0: Basta, non lo ripetere!
1: Ah, non lo devo ripetere? Allora, giuro che non lo sapevo. Vabbè,
4: allora,
1: illuminatevi.
4: Ma chi è a travagliare? Andiamo a travagliare, va. Allora, vi saluto a Peppo, saluto a te,
1: ma
4: Adriana.
1: Maschi.
0: Allora, Adriana,
1: scusate, ma...
0: Adriana, sai che cos'è Upcion?
1: Eh?
0: Upcion. Cos'è?
1: Il...
0: Upcione, cos'è?
1: Il pisello.
0: Basta! Te lo dicono gli ascoltatori.
1: E basta ancora!
0: Chiedilo.
1: Allora, comunque, scusate, io non lo sapevo perché se un sostantivo ragazzi, è maschile, ma... io non immagino mai che tradotto è femminile.
0: Allora, ce l'ha insegnato anche Benigni al Festival di Sanremo, sì. No? Dove andò e disse delle parole che in ogni regione suonarono volgarissime, perché lui definì, sì, diciamo, l'organo genitale femminile con i dialetti in cui viene in modo in cui viene chiamato nelle varie zone d'Italia. E ovviamente nelle altre zone non suona così volgare perché non si conosce spesso il significato.
1: Noi abbiamo citato
0: due, ma ovviamente per le regioni interessate anche le due parti che abbiamo citato poco fa sembrano volgarissime. Però per noi no, perché non siamo di là.
1: C'è pure una differenza.

0: dettagliata.
1: Mazza, sì.
0: Esattamente, sì. Dettagliata di quello che è il significato reale della parola che poco fa ti ho citato, ma ne parliamo dopo, va bene?
1: È proprio una corrente di pensiero, sticchiologia. Fa molto ridere.
0: A proposito di correnti di pensiero, è arrivato il momento del...
2: Oroscopetro.
0: Anche il lancio, eh?
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il lancio è molto anni 80,
1: è arrivato
0: il momento del oroscope. Allora, noi, Pippo, Adriana, oggi che segno
1: oggi
0: citiamo?
1: È arrivato il momento di affrontare il leone.
0: Fammi fare l'appello.
1: Il segno del leone.
0: Quanti
1: okay.
0: leone ci sono all'ascolto? Mm. Per favore, mi mandate al volo io.
1: I leoni da tastiera lo sappiamo, sono tantissimi.
0: Sono tantissimi.
1: Noi vogliamo quelli nati sotto il segno zodiacale leone.
0: Allora, 347-490-0042. Adriana, tra poco ti dirò quanti leoni stanno ascoltando con molta attenzione il tuo oroscopo.
1: Prendi una persona nata sotto il segno del leone. Ce l'hai?
0: Mamma mia, stanno arrivando qua
1: tu
0: una marea.
1: Guarda. Tu ce l'hai?
0: Ma io non me li ricordo chi sono.
1: No,
0: questo. No.
1: Perché così capisci, cioè, la prendi come esempio e capiamo se tutto quello che sto dicendo è vero o no.
0: Siamo pieni di leone che stanno ascoltando
1: io
0: la radio.
1: Io ho un sacco di amiche, quindi anche la sorella del segno del leone.
0: Non farmi fare brutte figure.
1: Allora, lavoro. Questa settimana entri in ufficio come se fossi la guest star della stagione. Il problema è che non tutti sono pronti ad applaudire, caro leone. Hai buone idee, ma cerca di non presentarle come se stessi ritirando un premio alla carriera. Amore e sesso, sei caldo come agosto a mezzogiorno. Il fascino c'è, lo sai e soprattutto lo sanno gli altri. Attenzione però, non confondere il fichi fichi con una conferenza stampa su quanto sei irresistibile. Meno monologo e più ascolto. Il popi popi è favorito, ma evita di comportarti come se stessi facendo un'audizione. Soldi tendi a spendere per cose che ti fanno sentire importante. Traduzione, potresti comprare qualcosa che non ti serve solo perché ti piace raccontare di averla comprata. Controlla il conto prima di fare il leone da salotto VIP. Consiglio della settimana. Ricorda, caro leone, non tutto gira intorno a te, anche se onestamente questa settimana hai fatto di tutto per provarci.
0: Bene.
1: È vero o non è vero? Avete amico, collega, moglie, marito nato sotto il segno del leone?
0: Stanno scrivendo tantissimi leoni. Abbiamo avuto 4.000 messaggi che, detto così in genere, sono tipo 400.000 leone che ci hanno ascoltato.
1: Vedi?
0: Più o meno 400.000 persone che possono dire se si ritrovano in quello che tu hai detto o meno. Quindi aggiungere adesso all'io che hanno inviato anche: sì, Adriana, mi hai preso proprio in pieno.
4: Io ascolto. Io sono del leone.
0: Lui è del leone.
5: So io il leone. Oh.
0: È lui
5: quello
0: il leone.
5: Di prima.
0: Vedi, vai. Poi.
1: Ok, va bene.
0: Grazie.
1: Tra un po' ne sentiremo altri. Intanto, come sempre, intorno a quest'ora sono le 7:52. Andiamo indietro nel tempo grazie alla nostra musica, che è sempre quella più bella.
0: Sade era il 1988 e cantava la meravigliosa Paradise.

0: Ah, che bella questa canzone intitolata Paradise di Shadera del 1988.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.

0: Giovanetti qui alla radio, su Radio Kiss Kiss, nel Pippo Pelo Show, e ci stiamo divertendo tantissimo. Adriana non conosce nessun dialetto, non ha azzeccato una parola.
1: No,
0: e per lei
1: non
0: ogni
1: li conosco,
0: cosa
1: vero?
0: Che le sto chiedendo sarebbe un pisello, ma evidentemente è concentrata solo su quello. Qualsiasi cosa, Adriana, conosci la frungra? È un pisello? No, cioè, non puoi pensare solo a quello.
1: Praticamente è così. Allora, la vera forza dei dialetti sono le parole intraducibili in italiano, l'abbiamo detto anche prima, quelle che esprimono un concetto intero in poche lettere.
0: Dovremmo avere una signora, sì, che è sui social.
1: Sì.
0: Ah, non ce l'abbiamo ancora? Ecco.
1: No, ancora no.
0: È una cosa difficile da avere.
1: Vabbè, tra un po' ce l'avremo.
0: Sì,
1: con le giuste,
0: ti spiega con parole
1: tempi
0: giuste che cos'è, diciamo, quella cosa che ti ho detto prima. È una sticchiologa.
1: È una sticchiologa e studia sticchiologia. L'abbiamo
0: studia
1: detto prima.
0: Sticchiologia, sentiamo un po', diciamo.
2: Buongiorno per Pippo, che omma frisca che si, Pippuzza.
0: Grazie, che omma frisca.
1: Ma questo non è campano comunque.
0: Sì, questo era campano, è vero.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo. Noi a Biceglie, quando c'è qualcuno che passa, che è tutto in tiro, sia uomo che donna, diciamo Alons.
0: Alons?
1: Davvero?
0: Sì. Adriana dice che frescone, è vero? Sì.
3: Buongiorno, Francesco dalla Germania, siciliano. In altro paese si dice minchia che pezzo di sticchio.
0: Minchia che pezzo di sticchio.
1: Ah, si dice anche per fare un apprezzamento ad una donna bella.
0: Ricordiamo anche in questo caso, per Adriana era un pisello, l'ha detto
1: certo,
0: lei.
1: Certo, maschile.
4: Anche buongiorno lì. Pippo, Adriana. Noi a Corato nella Puglia diciamo c'è fresculone, guaglio.
0: C'è fresculone, guaglio. Vedi che poi esistono i dialetti dei dialetti, voglia.
4: C'è chi la mia inzipacchio.
0: O pacchio. Sai cos'è o pacchio?
1: Lamento, che ha detto?
0: Adriana, che cos'è il pacchio?
1: Il pisello.
0: Pisello?
1: Sì.
0: Anche questo? Vedi, lei pensa sempre. Non è
1: il pisello. Scusa, pacco. Poi l'altra cosa che mi hai detto
0: qual è? Il pisello. Non ha detto il pacco, il pacchio.
1: Il pacchio, no, cos'è?
0: Te lo spiegano gli ascoltatori.
1: Vabbè, spiegate.
0: Io non
1: abbiamo
0: te lo
1: abbastanza
0: dico
1: tempo, allora, per tutte queste spiegazioni.
4: Sia un piccione che un sticchio sono la stessa cosa. Praticamente l'organo riproduttivo della donna.
0: L'organo riproduttivo
1: della donna.
0: L'uomo di Neanderthal che ha spiegato. Sia un piccione e un sticchio sono la stessa cosa.
1: In realtà un ragazzo molto tecnico, un ascoltatore, ci ha fatto una bella distinzione tra le due cose.
0: Ecco.
1: Uno era veramente, lo si può dire in termini medico-scientifici?
0: Allora, qualsiasi cosa rimane il pisello, anche il pacchio, te lo stanno spiegando.
1: Cosa hanno visto? Non c'ho messaggi sott'occhio. Aspetta,
0: non è pica. No, ma manco pica lo sa.
1: No,
0: per
1: è
0: te
1: sempre...
0: Andiamo avanti.
5: Adriana, un sticchio è un piccione, è la patonza,
0: no,
5: che schizza a tutti per più da Bari. È la patonza.
1: E come si è riempito la bocca.
5: È la patonza.
1: Quindi sono la stessa cosa.
6: Vardige. Che mi al su, letto in gris. Ma che la bella gente!
5: Ma è la patonza!
1: Mi fa troppo ridere.
7: Ciao Adriana,
1: non lo sapevo
7: Pippo,
1: però, giuro.
7: In dialetto

0: Diciamo, comunque, quando passa una bella ragazza si dice
1: è la patonza.
2: Buongiorno Cesare, buongiorno Adriano.
3: Buongiorno.
2: Lo sticchio è il tappo della bottiglia, tipo
3: ma che
2: quella di birra.
3: Ma che tappo della no. bottiglia?
1: È la patonza.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Luigi da Lecce. Da noi si dice
1: è la patonza.
5: È la patata,
1: è la patata.
5: È la patata.
3: Allora,
5: va bene.
6: Ragazzi, buongiorno dalla Sardegna, ma sono napoletano, ma nessuno sta dicendo sinapreta.
3: Sinapreta, sì, si dice anche questo.
5: Sì, quello si dice, è vero, vero.
2: A Spinazzola si dice quanto si buona.
3: Quanto si buona.
5: Beh, questo è universalmente,
3: siamo
5: diciamo...
3: ancora in Puglia, prego.
1: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe Adriana, una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
5: Una delle punte.
3: Ma mi ha chiamato Peppe?
1: Kiss Kiss, segno da Palermo. Peppe
3: Adriana, è un po'
1: una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
3: Come si chiamava? Nala, come avevo detto quella volta?
5: Sala.
3: Esatto, è uguale. Lui non si ricordava il mio nome?
5: Peppe.
7: A Cerignola si dice mamma è quando si buono.
3: Sì, vai, andiamo avanti.
5: Con 4 B iniziali.
8: Ovviamente le culture, non sa va a perdere. Un saluto da Giuseppe, Sabonara, in provincia di Messina.
5: Attento a come parcheggia.
3: Odialetto in cultura e non sa va a perdere. Hai capito, Adriano?
5: È vero, perché qualcuno ci ha scritto, Andrea, ora lo ricordo il messaggio, mio padre evitava sempre di farci parlare in dialetto,
3: okay,
5: proprio perché temeva che poi avessimo questa inflessione, questa cadenza dialettale.
3: Vabbè.
5: E quindi col tempo io non ho imparato il dialetto della mia zona e non lo conosco.
3: Adriana, che cos'è un sapone?
5: Pisello?
1: È la patenza!
9: Le canzoni sotto la doccia.
10: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
3: Ma ce l'ha proprio qua, Tra l'altro questa canzone è cantata...
5: Ma scusa, tutti i sostantivi...
3: A due per,
5: Sì, no, bellissimo. No, tornando un attimo a prima, tutti i sostantivi maschili che però... significano, diciamo, tradotti in italiano una sola cosa che è femminile.
1: È la patente.
5: Esatto.
3: Ma andiamo, mettiamo la canzone sotto la doccia. Che è Diamond di Rihanna.
9: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Parole che possono sembrare solo volgari, in realtà non lo sono. Lo dice Decent Roses. Sentiamo la sua spiegazione.
1: Conosci il significato della parola sticchio? No? E te lo racconto io. Sembrerebbe un termine proibito, una parola da dire a bassa voce. Ma la verità è che dietro questa parola c'è un'eleganza e una storia che parte direttamente dall'antica Roma.
0: Hai capito?
1: Per favore, non declassatelo a semplice anatomia. Questa è l'esclamazione della meraviglia, è l'aggettivo del lusso e la punteggiatura della bellezza. E se dopo tutto questo credi ancora sia volgare, il problema è solo tuo.
0: È solo
1: e
0: tuo,
1: forse
0: esatto.
1: Ripensandoci, mia nonna aveva ragione. Evidentemente ti mancio, sticchio.
0: Brava,
2: ma non ho capito cos'è, però non lo dice.
0: Allora, diciamo la parte femminile.
3: È la patonza.
0: Esattamente, te lo spiega la scuola. Però non puoi dire che volgare, perché si può dire anche che sticchio di vestito. Cioè,
2: ah,
0: che vestito,
2: sì, come aggettivo.
0: Che figo,
2: sì, sì.
0: Sarebbe che figa questa cosa che
2: hai visto?
0: Che bella, quindi non è volgare, è riempitivo della bocca, Adriana. È come dire che pucchiaccone quando passa una donna, tu dici, perché ti riempie la bocca, vuol dire che pucchiaccone di vestito, che, hai capito? È così.
2: Noi lo diciamo che
0: vabbè,
2: quando mai
0: dire,
2: dici che pucchiaccone di vestito? Ma quando mai?
0: Non l'ho mai detto.
2: Ma te lo sei inventato?
4: Non è il vestito.
2: È il contenuto del vestito.
0: Nei pressi di una vetrina non siamo mai passati insieme.
2: E abbiamo detto che pucchiaccone di vestito.
0: Vabbè, non è mai successo. Però va bene così.
2: Va bene. Comunque, abbiamo capito che non è una parola volgare, ma invece ha diciamo un significato.
0: Quelle parole che ti riempiono la bocca. No. Ragazzi, questo è volgare.
2: Andiamo. Cos'era questa roba? Dai.
5: Pippo, Adriana, Cresto vo fat, ya madonna vo cucchiato, sopra vo, anche se niscio, oi, saluto da Putigna.
0: Allora, saluti la Putigna, lei dice, Dio vi ha fatto, la Madonna vi ha messo insieme, e meglio di voi non c'è nessuno, grazie.
2: Grazie, grazie molto mille. Carino.
6: Buongiorno, picciotti.
2: Buongiorno.
6: Sta sentendo i Palermo.
0: Ah, vedi, sta ascoltando da Palermo.
2: Okay,
0: questi sono.
2: Va bene.
0: Stamattina stiamo eleggendo il dialetto più sexy. Al momento è in vantaggio il romano, Adriana.
2: Mm.
0: Sì, sì, sì. Molte donne trovano sexy i romani e molti uomini trovano sexy le romane.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: Io sono mio siciliano e vengo dalla provincia di Agrigento, San Biagio Platane. Stamattina me ne stai andando a travagliare.
0: Vedi, lui se ne sta andando a travagliare. Vai, prego.
8: In sardo la patatina è detto pillizzu.
0: Il pillizzu. Adriana, o pillizzu.
2: Cos'è?
0: O pillizzu.
2: Cosa significa detto?
0: Che significa secondo te?
7: Ah, va là.
0: No. Mica, smettila. Andiamo avanti.
2: Oddio.
0: No. Ragazzi,
9: Pippo Kiss Kiss.
0: Grazie.
9: Si narra a Napoli che nel veder passare Adriana qualcuno abbia detto sinangiarmata.
0: Sinangiarmata.
2: E che vuol dire?
0: Questo non lo so, manco mai sentito.
2: Allora,
0: no?
2: Giarmare, sì, insomma, in napoletano significa
0: movimentare delle cose,
2: trafficare.
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: esempio,
0: sì.
2: Che sta in giarman, cioè che stai combinando, potrebbe anche essere utilizzato così, però.
8: Da noi in sardo, scalloneras.
0: Vedi? Scalloneras.
10: Kiss a tutti, Claudio di Arezzo. Ma Adriana, è proprio un chiodo fisso il tuo,
0: Kiss
10: a tutti.
0: Eh sì, per lei
2: ho
0: la cosa che
2: fisso.
0: Le chiedo è il pisello. Ma non è, cioè,
2: proprio il chiodo fisso.
0: Fortunatamente quell'ascoltatore è stato chiaro, te l'ha spiegato. Non puoi dire sempre quella
2: è
0: cosa.
2: È stato
0: lì.
2: Chiarissimo, non chiaro. Dai,
3: è la patonza.
2: Guarda come ha scandito bene.
9: E ancora
2: però.
9: Per Anna Chiara. Che bella figliola.
0: Bella figliola, Anna Chiara,
2: okay,
0: sì. Che bella,
2: sì,
0: figliola,
2: bella figliola,
0: ci sta,
2: ci sta,
0: sì, sì,
2: sì. Credo universalmente compreso.
11: Carate, e quando se la tirano, se ci dice, e che ce l'ha, d'oro lo sticchio.
0: Ah, vedi, anche, sì,
2: ah,
0: quando
2: sì?
0: Se la tirano si dice così. Ma anche da noi si dice
2: da
0: che
2: noi
0: ce
2: si
0: l'ha,
2: dice che ce l'ha solo lei?
0: Ce l'ha solo lei o ce l'ha d'oro,
2: oh,
0: ma
2: ce l'ha d'oro,
0: non c'è
2: sì,
0: bisogno
2: sì.
0: Poi di specificare che cosa, perché ce l'ha d'oro si riferisce a una cosa.
2: La parte per il tutto.
0: Esattamente.
7: Ah, vada.
0: Pica, basta! Per noi è volgare, perché noi siamo di qua e quindi suona volgarissima, magari per un siciliano no.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sono le 8 e 25 minuti, ci avviamo così piano piano verso la fine di questa puntata del Pippo Pelo Show che termina alle 9, lo ricordiamo.
1: Manca ancora mezz'oretta.
0: Sì, però una cosa devo chiedere. Chiedo adesso agli italiani di fare uno sforzo. No, no, non è uno sforzo, è facilissimo. Mandateci una frase sensuale, carina, come sussurrata all'orecchio di un partner o di una partner, quello che sia. Una frase sensuale, perché dobbiamo scegliere, perché noi oggi nel nostro campionato, Adriano, scegliamo il dialetto più sexy, no? Del nostro paese, no?
1: Il dialetto più sexy
0: è quello che non è sexy, diciamo che è meno sexy.
1: Secondo gli ascoltatori. Pippo, ti faccio una domanda. Nel frattempo, invece, i nostri ascoltatori rispondono alla parola sensuale.
0: Ecco.
1: Qual è la parola sensuale nel loro dialetto? Sì, cosa?
0: Stavo finendo. Mandate un messaggio al 347-490-0042 sussurrandoci una frase sensuale detta nel vostro dialetto. Può essere tipo, che ne so, stasera ci vuole in a già dicere una cosa.
1: Oddio, più che sensuale mi sembra molto minacciosa.
0: No, vabbè, no, ma può essere una
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, caffora, mi sembrava una roba. Sembrava quella roba
2: che
1: lì.
2: Che fa, Adrian? Che fa stasera le ve? E allora ci ammavare. È arrivato un momento. Hai capito?
1: Aspetta fuori la radio.
0: Questo può essere un incontro tra due persone che parlano in dialetto e si danno appuntamento fuori alla radio.
1: Allora, chissà per quali oscuri motivi.
0: Mandateci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi eleggeremo il dialetto italiano più sensuale. 347-490-0042. Che domanda avevi da farmi?
1: La donna attraente, secondo te, secondo Pippo Pelo...
0: Non ho finito, stavo spiegando ancora.
1: Esatto. È mai andata così tutta la giornata?
0: Allora,
1: Che dialetto deve parlare? In
0: secondo
1: che lingua
0: me,
1: deve esprimersi?
0: Per me deve parlare in italiano.
1: No, a parte l'italiano, certo, l'italiano.
0: Un dialetto che trovo sensuale.
1: A te piace molto il siciliano, ti piace molto il...
0: Il siciliano mi diverte tantissimo, però mi piace anche il veneto, devo dire
1: il
0: la verità.
1: Veneto.
0: Il veneto tanto.
1: Quindi o anche. Siciliana o veneta.
0: O siciliano o veneto. E okay. Te invece hai detto napoletano, giusto?
1: Sì, mi piace molto il napoletano.
0: Napoletano. Vabbè, adesso poi sentiamo che stanno arrivando le frasi sensuali. Allora, prima...
3: Gioia da vita mia, mi fai sbattere il cuore come una moto a zappannaffe, te voglio bene, proprio bene, bene, bene.
0: Questo è calabrese.
1: Mm. Era sensuale?
0: Può essere sensuale. È siciliano, era siciliano. Vai.
4: Bello, bella cazzo, spardammolo sto rossetto.
0: Mamma mia, roviniamo era il rossetto proprio... sarebbe, no?
1: Era infuocatissimo.
0: Spardammolo sto rossetto.
4: Si ne apprezzo.
1: Io scapperei, però, sinceramente.
0: Ovviamente.
1: Questa voleva essere una frase.
0: Dialetti di tutta Italia, anche del nord, del centro e del sud, I romani, i milanesi.
4: Pigliami, sogno tua.
0: Pigliami, sogno tua. Beh, questo è molto.
1: Molto
0: pigliami,
1: sensuale.
0: Pigliami, sogno tua è molto sensuale. Mm-hmm. Ragazzi, la Sicilia.
5: Ciao, Pippo e Adriana, friulano, non va. Dialetto, ma lingua. Vecca, catistro.
6: Non è sensualissima, siamo un po' diretti, io ve lo dico, perché allora, se ci sono friulani che ascoltano,
1: che
6: forse lo sanno. Ce ne sono altre, ma non mi vengono. Ma allora, vecca ti sdrumi.
0: Allora, vecca che ti sdrumi,
1: ecco.
0: È friulano, Adriana. Ma non è male, però, devo dire la verità. Detto da lei suonava bene. Non
1: no,
0: era...
1: allora, sentito
0: ti sdrumi
1: da...
0: è un po' pesante.
1: Allora, sentito da noi non è tanto volgare, ma immaginiamo che sentito dai friulani sia volgare.
0: Sì, cioè...
1: sia un po'.
6: Mamma mia, come
1: troppo.
6: Si frisca, mi è sciarmata. Valentina, da Milano, ma da Napoli.
0: Eh beh, certo, mi è sciarmata.
1: Mi è sciarmato, però non è caduto un po' in disuso, si utilizza ancora, mi è sciarmata. Era un po' più in voga.
0: Mi ha fatto a pezzi, mi è distrutta.
1: Qualche anno fa.
0: Vai.
7: Te farebbe un pigiamino di saliva.
0: Se farebbe un pigiamino di saliva è romano. Carino, carino romano, simpatico.
1: Un pigiamino di saliva?
0: Sì. Però
1: non
0: lui
1: suona
0: l'ha detto
1: benissimo,
0: vai.
1: Non è proprio carino.
8: Brindisi. Amo. Scindi e dice facciamo una camminata a mare, dai. Ci vediamo lo sole che cala a mare. Amore, scendi.
0: Vediamo
8: andiamo a vedere il tramonto.
0: Il tramonto, sole che cala a mare. Vai.
1: Bello.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Il meglio è quello romano.
0: Vai.
9: Intramontabile. O famo strano.
0: O famo strano. Ha il suo perché. Poi dipende anche da chi le dice le cose. Per esempio, molti stanno votando la friulana di poco fa. Perché dicono che la friulana era molto sexy. Dipende anche dal modo in cui vengono dette le cose, no? Non necessariamente è la frase che è sexy per questo. Però mi pare di capire che romani e siciliani al momento siano avanti, Adriana.
1: Mi pare proprio di capire di sì. Vero?
0: Comunque continuate anche dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. Vogliamo sentire una frase sensuale dichiarata nel vostro dialetto. 347-490-0042. Poi scegliamo il dialetto più sexy d'Italia, tra poco.
1: E intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Mentre voi vi concentrate a darci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi vi suoniamo questo pezzo del 2015 di Jovanotti ed è L'estate addosso.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: like my heart.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: diciamo i voti che stanno arrivando e non si capisce. Adriana, noi abbiamo pochi minuti e dobbiamo eleggere il dialetto più sexy d'Italia. Sentiamo ancora i nostri amici ascoltatori, prego.
1: Che tadperi. Senku mask. Da Como, ciao. Da
2: Como. Ma che significa? Io ho una difficoltà proprio a comprendere.
0: Risentiamo un attimo sta frase di Como perché io non l'ho capito. Pensa
1: che tadperi. Senku mask.
0: Senku mask. Non mi sembra troppo sensuale, devo dire.
1: Vabbè. Pensa che tadperi.
0: Vabbè, allora
2: vabbè,
0: andiamo
2: ha
0: avanti.
2: Una certa musicalità, dai.
0: Vai.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
0: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco, penso che sia siciliano.
2: Ma io avrei paura però, ti faccio pigliare fuoco.
0: Se te lo dice una donna e siete a letto vicini, ti dice,
2: aspetta,
0: vieni
2: qua
0: che ti faccio pigliare fuoco.
2: Pippo, lei ti dice, vieni da te.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Tu che fai?
0: Minchia.
2: Minchia?
0: Minchia. Minchia culo. Lei sta. Se ne andando a chiara diceva così.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Paolo, buongiorno. Da Monopoli, che ciao, viva Paolo. Imola.
0: Ciao, buongiorno. Ti
4: ricenca manita da Grengola Chiesa. Mi saluto e una buona giornata.
0: Hai distrutto, diciamo, la città di Monopoli in quanto a sensualità, perché è proprio sbagliato. Vai.
5: Sei sbel come il sul, da sera fu un ben mat.
0: Chi è? Che
6: è piemontese.
0: Piemontese. Possiamo risentire questo piemontese, grazie. Questa piemontese.
5: Bel sul, stasera fu ben mat.
0: Piemontese niente di sensuale, secondo me no, Non ci siamo.
7: Ciao Pippo, da sei tu bell'uomo, è un bel figo. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Allora, Daniela da Bergamo, sì, Bergamo
2: mi sembrava collocata bene.
0: Potrebbe vincere su Napoli, Adriana, che è la tua città?
2: Per me no.
0: Per te vince Napoli?
2: Per me ancora Napoli.
0: Vai, sentiamo ancora.
8: Pippo, io farei colazione di te.
0: Ma che c'entra?
2: Così.
7: Ciao Pippo, da sei tu Balom.
0: Da sei tu Balom. Sei un bell'uomo.
9: Buongiorno da Corato, da Fresh Polp.
0: Allora, posso dire... Posso dire, sono simpatici, però i pugliesi sulla sensualità, almeno quelli che stiamo ascoltando noi, stanno perdendo un po' di punti.
2: Ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma molto molto figo, pugliese.
0: E sulla sensualità pure lui non c'era?
2: Quando scusate, io amo la Puglia, è una
0: Adriana,
2: terra meravigliosa,
0: allora,
2: cioè dopo la Campania
0: la Puglia,
2: è la mia...
0: Abbiamo milioni di ascoltatori in Puglia, quindi non fare danni. Vai.
2: No, non faccio danni, però vi racconto questa cosa qui. Conosco questo ragazzo, bellissimo. Vabbè, conosco nel senso che ci conosciamo, ma niente di che. Molto bello, molto figo, fisicato come piace
0: tipo
2: a me.
0: Tipo me.
2: Ma tipo te.
0: Esatto.
2: Moro, capelli, questa chioma nera, eccetera, eccetera.
0: Tipo uguale a Pippo. Vai, andiamo avanti.
2: Però poi quando ha aperto bocca e ha cominciato a parlare il dialetto... Proprio pugliese.
0: Allora, cari amici della Puglia, Adriana sta dicendo che voi pugliesi non avete un briciolo di sensualità. Sappiatelo, questa donna viene sempre in Puglia in vacanza.
2: Sì, non mi picchiate quest'estate.
0: Andatela a cercare ovunque sia. Vai, prego, pica.
10: Buongiorno dall'Abruzzo.
2: Buongiorno.
10: Candami fisang.
0: Ma lei ha vinto.
10: Candami fisang.
0: Stangami di sangue. Io non lo so che cacchio stia dicendo, però
2: va bene.
0: Ha vinto! Bravissima l'Abruzzo!
2: Ha vinto l'Abruzzo!
0: Un applauso!
2: Piacere, sì.
0: Facciamo il trenino abruzzese!
2: Ha deciso Pippo!
0: Sì, ha vinto lei!
2: C'è la femmina abruzzese!
0: Ma non lo so, sentiamo ancora cosa dice, non si capisce manco che dice. Vai.
10: Buongiorno dall'Abruzzo. Candami fisang.
2: Scusa, in tempo reale? O magari anche
0: allora,
2: chi riesce a tradurlo?
0: Diciamo, una che mi parla così mi fa sangue.
10: Candami fisang.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Cara ascoltatrice.
0: Detto sangue, non capisco
2: cosa
0: dici.
2: Scrivici subito.
6: Sei te.
2: Sei te. Quindi Pippo sei ormonato
0: allora,
2: su questa?
0: Allora, questo ha detto la femmina abruzzese. Quanto mi fai sangue? Ha detto questa.
10: Candami fisang.
0: Quanto mi fai sangue. Allora, un applauso a questa signora che porta a casa il premio della sensualità italiana per le donne abruzzesi. Brava! Bravissima!
2: Michel Pelot oggi così ha
0: vinto lei. Per Adriana invece ci vuole un bello Marocco, una cosa del genere.
2: No.
4: Bella, andiamo qua, andiamo a fare vedere che non l'ha mai visto.
2: No, cos'è?
0: Sempre
2: è pugliese. No. Potresti essere anche Michele Morrone, ma se parli così, sensualità zero.
11: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
11: Ale da Bologna. Allora, in bolognese, amore mio, andiamo a fare zuglen. Amore mio, andiamo a fare i giochini.
0: Come, amore
2: andiamo
0: mio,
2: a fare i giochini.
11: Com'è, carina?
0: No.
2: Andiamo beh, a giochini, sul lì, sul là.
0: Sì, no, l'abruzzese è più forte. L'abruzzese è più forte.
2: Vabbè.
0: Andiamo a fare sì.
12: Dai, amore, sto a luce. Alessandro da Bologna, che schifo, però va bene. Ciao.
2: Alessandro, ma ti vergognavi pure di dire quella parola lì? Sei
0: lui.
2: Timido.
0: È Veneto.
11: Sì,
0: ha vinto. Allora, per le donne, per me ha vinto l'abruzzese, per te? Napoletano?
2: No, perché abbiamo avuto un sacco di pugliesi. Allora, un napoletano
0: hai
2: fatto
0: bene. Hai detto che i pugliesi non ti fanno sangue.
2: Non ti fanno sangue.
0: Il pugliese è moscio.
2: Tu, napoletano all'ascolto, hai proprio pochissimi secondi per mandare una bella frase a effetto. Mi allora, raccomando, non mi deludere.
0: Napoletani, mandate una frase per Adriana ad effetto sensuale. La chiediamo agli uomini perché la donna l'abbiamo già letta e la... Quando mi fai sangue? Quella la bruzzese. Ha vinto lei, ha vinto lei. Sì.
13: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto... C'è il buon umore. Hey, Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: mancano poche ore all'interdizione di Pica, che tra poco sarà interdetto. Ha messo il condizionatore in studio a 28 gradi. C'è una temperatura in questo momento
1: gradi.
0: Potremmo praticamente denudarci e stare benissimo completamente nudi. Se volete lo faccio,
2: è fatto apposta.
0: Se volete lo faccio, ragazzi.
1: Lo vuoi fare? Io non sento.
0: Non so,
1: scusa,
0: perché ci avete spento qualcosa. Credo sia stato attivato l'interfono. Okay, ora
1: meno
0: sì.
1: Meno male che sono le 8:49. Ce la possiamo fare.
0: Allora, abbiamo eletto come dialetto più sexy per le donne l'abruzzese.
1: No, parla al singolare.
0: Ho eletto.
1: Hai eletto
0: l'abruzzese, okay, perché quella donna mi ha fatto sangue, e aspettiamo un uomo che faccia sangue ad Adriana col suo dialetto. Abbiamo chiesto i napoletani perché lei ha detto che il napoletano non ha uguali. Prego, vai.
3: Si avresse l'occhio d'oia è come avresse Omara e Marcellino.
0: Umare
1: banale,
0: Marcellino.
1: Però banale. Sì, carina.
0: L'occhio d'oia sono come stelle.
1: Carina, carina.
0: Sì.
1: Dai, poi.
3: Lo fai a scipazzo, ma basta sulle torta.
0: Si sono poetizzati,
1: allora,
0: gli ascoltatori.
1: Lo fai a scipaz è una delle frasi che amo di più.
0: Ti piace, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: lei ama
1: bravi,
0: far impazzire,
1: no,
0: gli uomini che impazziscono,
1: no,
0: per lei.
1: Quando l'uomo ti dice...
0: vai.
3: Adria, vieni a casa, ti faccio fare.
1: No, questo mi sembra molto minaccioso. Avrei paura, sinceramente. Non esageriamo.
4: Amore mio. Questi momenti insieme a te sono la cosa più bella che mi poteva succedere nella vita mia.
0: Mamma mia, te l'ha detto pure con un minimo di commozione. Secondo me può essere bello questo, no?
1: Resto ferma alla
3: mafia.
0: Allora,
1: anche no, grazie.
0: Andate sulla volgarità,
1: no,
0: perché Adriana,
1: volgare,
0: ma Adriana adora la volgarità.
1: Ma no,
0: sta roba troppo poetica non la prendo.
1: No.
3: E cadda essere.
0: E cadda essere.
1: Ma cosa?
0: Quello che potrebbe essere tra noi due, questo vuole dire. Ah, e cadda essere. Allora devi eleggere, Adriana. Chi è?
1: Allora, Pica, che è il numero due?
0: Sì.
1: Era lui il numero due?
0: Vai, sentiamo.
3: Ma fai a scipazzo, ma basta sulle torta.
1: Ok, adesso vado a vedere la foto.
0: Qua. Adriana ha scelto questo ascoltatore.
1: Sì,
0: e il napoletano come il dialetto più sexy d'Italia. Io ho scelto l'abruzzese, due belle regioni che si aggiudicano questo premio, e grazie soprattutto a tutti voi per essere stati così tanti questa mattina ad inviarci messaggi. Grazie, grazie di cuore.
1: 8:51, ci è piaciuta la puntata sui dialetti. Mi raccomando, anche se diciamo, io parlo per i genitori, molti genitori preferiscono che i bambini non parlino il dialetto, però bisogna insegnarglielo in qualche modo.
0: Assolutamente sì, non bisogna mai
1: venga
0: perdere,
1: conservato.
0: Mai perdere le tradizioni, ci mancherebbe.
1: È vero.
0: Grazie di cuore a tutti. Domani alle 7 sarà ancora Pippo per lo show. Sono arrivati Giannini e Vitali. Un saluto anche a Bruno e Renato che sono venuti a trovarci. Grazie mille anche a loro. Grazie a Pica, Anna Chiara, a Peppino, a tutti quelli che sono stati con noi.
1: Dal 1981 a King Counts con Better Davis Eyes. Kiss kiss a tutti. Ciao.

Per Davis Eyes, la canzone di Kim Carnes. Siamo pronti, iniziamo. Sigla. Carnes, siamo pronti, iniziamo. Sigla.

0: Ieri da tutta Italia ed oltre ci siete, fatevi sentire che parte l'appello tra poco, vi aspettiamo per questo con messaggi vocali, un saluto, il primo pensiero del giorno, questo il numero
1: 347 490 0042.
0: Parte ufficialmente la nostra sigla, vai, buon giovedì.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo,
1: sei un
0: mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: L'entusiasmo c'è stamattina, ragazzi. Larissi, sei entusiasta stamattina.
2: Tantissimo.
1: Facciamogli un applauso, ragazzi.
2: Grazie.
1: Preso Lobo Maltina, iniziamo con i pinguini, dai.

0: Siamo partiti così con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon inizio di giornata, buongiorno. Dai, che già fa. Si vede
1: quasi
0: già
1: weekend.
0: Luce.
1: Dai.
0: Cioè, quasi vabbè. Weekend, ma non solo, bisogna godere tutti i giorni, non dobbiamo avere fretta.
1: Ma questo
0: ancora,
1: non c'è
0: veloce,
1: dubbio.
0: Questo weekend ogni giorno ci può regalare delle cose, delle emozioni incredibili. No, io ieri mi sono emozionato, ho visto il film che attendevo da tempo. Non devo fare promozione a un film, attenzione.
1: No, certo.
0: Lo dico solo perché sono amante della fantascienza di Spielberg. Ieri è uscito il film che si chiama Disclosure Day. Molto, mi è piaciuto.
1: Ma dai?
0: Sì. Tu l'hai visto come? Non ti è piaciuto? Scusa.

0: Una domanda di riserva?
1: No,
0: no, no, scusa, carino, vabbè, ma niente di, di così.
2: Non è vero, cioè, molto bello. Invece si è tornato un po' allo stile anni 90 di quei film, sai, tipo E.T. l'extraterrestre, quelle robe così. Molto bello. Vabbè, comunque parliamo d'altro.
0: Sì, vabbè, ok, vai.
2: Tra poco parliamo d'attualità, però vorremmo sì, sentirvi. Primo pensiero del giorno, cosa fate, mattinieri, perché, dove siete. Iniziamo tra qualche istante con le prime pagine, però spiega un po' cosa fare ai nostri ascoltatori.
0: Allora, intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, che cosa stanno facendo. Mi raccomando però, per il messaggio vocale, una volta mandato riascoltatelo, perché poi se si sente male, ovvio che non lo mandiamo in onda.
2: Certo, vedi, ragazzi, è severa, eh? C'è
0: la, stamattina c'è
2: la,
0: sì, eh?
2: La tagliola, la liti, capito, da superare, per andare in onda. Va bene, allora iniziamo con i giornali, i quotidiani, tanto Stati Uniti, Iran, un po' su tutte le prime pagine. Si scrive anche della Presidente del Consiglio che ha parlato di sgravi al ceto medio, della vicenda da Silva, sono i temi più trattati, anche gli scontri a Belfast per appunto contro i migranti, contro i clandestini, per quel che è successo, una scena raccapricciante arrivata dai social, scena vera, insomma, di un sì, di un migrante che praticamente ha provato ad uccidere, e c'è quasi riuscito, un uomo di 40 anni appunto in nel Regno Unito, e da lì la rivolta. Su Il Messaggero leggevo anche dell'intelligenza artificiale, altro tema toccato ieri dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio. Insomma, sono questi i temi più trattati, e poi c'è anche ovviamente quello che succede questa sera. Inizia il Mondiale di Calcio 2026, ancora una volta senza l'Italia, non c'era bisogno di ricordarlo, però il mondiale più grande di sempre, nel senso, con più partite, più squadre, mai un mondiale così numeroso. Paradossalmente diceva, ci saranno più squadre, che fai, non ti qualifichi, e manco ce l'abbiamo fatta. Vabbè, comunque, al di là dell'amarezza, iniziamo dai giornali, appunto, vediamo quali sono i titoli principali. Trump, nuovo attacco all'Iran, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo, di fatto risponde attaccando la base degli Stati Uniti e anche una petroliera in Oman, dispersi tre marinai indiani. Kiev invece lancia un super missile sulla Russia. E poi un taglio basso, le parole della Presidente del Consiglio Meloni, patrimoniale, no, sgravi al ceto medio. La Premier dice non è la Repubblica delle banane. Sulla prima del quotidiano, la Repubblica, salta la riforma dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci dice non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. Sulla prima della Stampa di Torino, la fotonotizia, ostaggi dei razzisti, creisci sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. In taglio basso, via al mondiale, corsa al trono di Messi, questo è l'ultimo mondiale, si presume, dove vedremo Messi e Ronaldo, che stanno solo al sesto praticamente. Qualcuno dice ma chissà, potrebbero giocare ancora tra 4 anni, sono dei fenomeni d'altronde. Va bene, poi ci arriviamo tra un attimo sullo sport. L'altro tema, dicevamo, l'intelligenza artificiale, le nuove regole del governo sulle AI, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con algoritmo. E poi Meloni no alla patrimoniale e meno tasse al ceto medio, che va ricordato, qualcuno dice oh, il ceto medio, volete, si vuole aiutare i ricchi, io non lo so che cosa vuole fare il governo. Il ceto medio siamo gran parte di noi, che sì, lavoriamo la mattina, perché si parla di ceto medio, chi guadagna più o meno sui 2-5 lordi.
0: Sì, sì, sì, parliamo sempre di
2: lordi, sì. Quindi cioè, praticamente gran parte dei lavoratori sono il ceto medio. Perché si vuole tagliare le tasse al ceto medio? Questa è una cosa che dicono da tempo anche altri governi, in realtà, perché siamo i principali, cioè il gettito fiscale arriva principalmente dal ceto medio, perché sotto c'è la no tax area, o comunque c'è una tassazione bassissima ed entra poco al fisco. Gran parte del gettito fiscale, cioè dei soldi che arrivano dalle tasse, arrivano dal ceto medio. Per questo dice vabbè, tagliamo sempre giustamente ai poveri, non puoi tagliare le tasse a chi non le paga, capito? E quindi va tagliata al ceto medio, che è il principale appunto viene principalmente da lì il gettito fiscale.
0: Stiamo parlando quasi del 55% degli italiani.
2: Quindi
0: percentuale.
2: Il resto del Carlino: Meloni prove di manovre, meno tasse al ceto medio. Anche qui il giornale apre con Meloni mai la patrimoniale, Libero velocemente mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, la premier dice altri parlano di tassare le ricchezze, ne vogliamo crearne. Poi sul Sole 24 Ore, iperammortamento via le domande, auto aziendali sugli option la maggiorazione solo del 5%, il Mattino di Napoli, medici di famiglia stop alla riforma, il governo ritira le norme sulle case di comunità. E poi chiudiamo con lo sport tra poco, meglio non chiudiamo ma continuiamo con lo sport, i mattinieri Kiss Kiss, stasera il mondiale su tutti.

0: tantissimo, Max.
1: Sai chi ti saluta?
0: Ecco, chi mi saluta?
1: Io ho paura chi a dirtelo, guarda.
0: Pure io ho paura, perfetto. Ogni volta che me lo dici.
1: Ti saluta Angelo da Torino, ci dà il buongiorno.
0: Ciao Angelo.
1: Aspetta che mi è partita una base invece in un'altra via. Buongiorno, allora. Pronti i quotidiani sportivi, perché stasera ragazzi c'è attenzione, c'è tensione, non c'è, c'è gioia anche nel vedere il calcio mondiale, ripeto sempre col dispiacere che ogni tanto alzi la testa e dici ma noi non ci siamo, e no, non ci siamo, però no. Partono i mondiali di calcio, buongiorno intanto alle mattiniere di Kiss, Max Paoli,
0: la Leti,
1: ogni mattina 5-7 ricordate qui su Radio Kiss, ci ritroviamo, titolo in giro, tra poco sentiamo tutte le vostre notizie dopo aver letto l'attualità sui quotidiani, ma qual è la vostra attualità? Condividete con noi il primo pensiero del giorno al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Molto bene, allora stavo dando un'occhiata veloce alle agenzie anche, allora stasera avvia il mondiale più grande di sempre alle ore 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica, cioè la curiosità è che lo stesso match inaugurale del mondiale 2010 del Sudafrica, quello con Waka Waka, te lo ricordi?
0: Sì, me lo ricordo.
1: La canzone di Shakira, anche questo mondiale a Shakira.
0: A Shakira, cioè ha fatto la canzone.
1: Ha fatto la canzone ufficiale e la partita sarà Messico-Sudafrica, mentre nel 2010 fu Sudafrica-Messico, cambia poco. È la prima di 104 partite, 48 squadre in questo torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada, quindi in tre nazioni, cioè gli Stati Uniti, quindi sono più, sono 50 stati praticamente, in Messico dicevamo e appunto in Messico, Sudafrica, no scusate, Messico, Sudafrica, la partita iniziale, Canada, chiaramente quindi tutto il nord degli Stati Uniti e il centro degli Stati Uniti, quindi c'è tanto da vedere, sì. 104 partite, dicevamo, e poi cosa accadrà?
0: E chi lo sa?
1: Cosa accadrà? Però... non lo so, vediamo, insomma, molti riguardo i campioni che dovrebbero andare in pensione, Messi e Ronaldo che giocano ancora, però insomma ci sono tutti come titolano i giornali, la Gazzetta dello Sport scrive c'è tutto il mondo meno noi, quindi mette in prima pagina, che ne so, Harry Kane, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Messi, che ne so, nel mitico Azteca apre Messico Sudafrica, Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, ma Yamal, Mbappé, dice il nostro Carletto, possono veramente cambiare le sorti di questo mondiale, nulla è scontato, anche perché c'è una Francia che fa paura, insomma.
0: Sì. Vabbè, dai. Il prossimo mondiale, su.
1: Hai scelto chi adottare tu come squadra? Cioè, ragazzi,
0: non
1: chi
0: ancora,
1: adottiamo?
0: Sai, sto pensando.
1: Non c'è
0: non
1: l'Italia,
0: ancora.
1: Ti faremo per, non lo so, vabbè, poi vediamo. Pian piano vengono fuori le squadre quelle più simpatiche, no? Quelle che tu dici non ti aspetti, ma
0: bravissimo,
1: chissà.
0: Sicuramente sceglierò una di quelle.
1: Anche perché, attenzione, una sorpresa potrebbe essere in questo mondiale, che sorpresa più non è la Norvegia, che ha umiliato praticamente non solo noi ma tutto il girone di qualificazione con Holland, con Sørloth e tanti altri campioni che sono veramente forti, e la Norvegia potrebbe essere la sorpresa secondo molti. Il Corriere dello Sport, mondiali al via, l'edizione numero 23, anche l'ultima per due miti, The Last Dance, quindi l'ultimo ballo per Ronaldo e Messi, Francia e Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna. Stasera la prima delle tre cerimonie d'apertura è alle 21, Messico Sudafrica all'Azteca, che volevi dire?
0: Forse quest'anno per la Corea del Sud, dai, visto tanto che sono in fissa per la Corea.
1: Sai, non lo so se c'è la Corea del Sud.
0: Sì, Corea del Sud, gruppo A con la Repubblica Ceca, domani alle 4 a Corea, di mattina.
1: La Corea del Sud, tipo. Io questa ragazza.
0: Sì, okay. Secondo me sì, quest'anno vado per la Corea del Sud.
1: Tutto Sport apre con appunto la mia Argentina resta la più forte, l'esclusiva con McAllister, campione in carica, ore 21 Messico Sudafrica apre il mondiale. E l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar. Sappiamo fare tutto, dice. Va bene, poi Dibu Martinez, sconto alla Juve. 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta la Juventus, accordo con Martinez. Si tratta adesso con la Aston Villa. Prove del dopo Solé, Inter e 2, intesa con Laziale, quindi l'Inter acquista anche il portiere dai biancocelesti della capitale. Poi Modric col Milan dice non è finita, parlerà con Glasner che sarà il nuovo allenatore. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti fino alle 7.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bang! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Cavana, la canzone di Irama su Radio Kiss Kiss.
1: L'appello di i mattinieri.
0: Eccoci qua, ragazzi, in tocca a voi da tutta Italia. Preparatevi, siete pronti? Con rinnovato entusiasmo?
2: Sempre.
0: Allora, che devo fare?
2: L'entusiasmo vai. Salvare intanto questo numero 347 490 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
0: Dai, buongiorno, andiamo a Crema.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Irina da Crema. Oggi sono in viaggio per l'Emilia Romagna. Vado a passare 4 giorni da sola, sole, spero, caldo, e vado a rilassarmi.
0: È giusto.
3: Ciao,
0: vai.
3: Max, ciao Lee, un abbraccio.
0: Chissà, Ale, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Leti. Alessandro da Bergamo, oggi 15 gradi, bella freschina, ragazzi.
0: Dai, che poi sarà.
4: Mamma mia, un bacione.
2: Un bacio.
4: E vado in quegli eroi Merlin.
0: Buon lavoro, buon lavoro. Vai, pronto su quei negozi che mi piacciono.
5: Buongiorno, ragazzi, carichi, carichi, che non siamo neanche a metà settimana. Forza.
0: Forza. Cinzia, come stai? Cinzia.

0: Ma è possibile?
1: Sì.
0: Oh, anima.
2: Mannaggia, ho capito, Aleti.
1: Sì, è possibile,
2: Aleti,
1: è possibilissimo.
2: Mette i sandali e le si rompono, Aleti.
1: Sì, è vero, a me succede questo.
3: Buongiorno mattinieri, Danilo da Rifredo, provincia di Cuneo.
2: Oh, che dici,
3: si rientra
2: Danilo?
3: Dal lavoro, del turno di nottimo. Animo.
2: Forza.
3: Si va a dormire.
2: Dai. Buongiorno Roberta, come stai? Tutto bene?
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno un cazzo.
2: Un cazzo oggi.
4: Quello che vorrei avere io in questo momento, perché è tipo l'unico giorno del mese in cui penso che essere un uomo potrebbe essere una scelta intelligente.
2: Ah, ecco, tutto chiaro. Buongiorno alle guardie giurate.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao
5: Marco e Antonio da Silvi Marina, guardie giurate, quasi al rientro di fine nottata.
2: Dai che ce la potete
5: animo.
2: Forza. Buongiorno Lele, come va te?
6: Buongiorno amici mattinieri, sempre Lele da Menti, carico a palla.
2: Sì,

0: Kiss. Woo!
1: La canzone di prima. Più o meno faceva così, più o meno.
2: Più o meno. Sveglia dall'una. Ora sto consegnando il pane dopo averlo fatto. Clara da Trento. Buono il pane appena fatto, mamma mia.
1: Il profumo. Come stai, Marzio?
3: Buongiorno, Max. Lei, vuoi sapere chi ti saluta? Ti saluto anche io stamattina.
2: Ma grazie.
3: Sei stupenda.
2: Grazie.
3: Animo. Dai, che giovedì.
1: Vai, panettieri. Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Pietro da Napoli.
1: Ciao, Pietro, che dici?
4: Sto andando al lavoro. Panettiere per tutta la vita. Grazie che mi accompagnate sempre al lavoro.
1: Dai, ce la possiamo fare sempre insieme, ragazzi. Fantastici. Forza. Ciao, Salvo, come va a Campobasso?
5: Buongiorno, Kiss, buongiorno, mattinieri. Sono Salvo, sto partendo da Rotello, provincia di Campobasso, direzione Col Fosco Trentino per lavoro. Animo.
1: Dai, che ce la possiamo fare? Ce la faccio a metterne un altro paio? Dai un'occhiata. La Letti mi dice sì, ragazzi.
2: Sì, secondo me sì.
1: Allora siamo a posto. Se lo dice la Letti, che via. Mettiamola. Buongiorno a Jerry.
6: Buongiorno, mattinieri. Ciao. Jerry da Formia. Oggi sono 40 anni, ragazzi.
1: De che?
6: Grande festa.
1: Ah, compleanno.
6: Chissà certo. A tutti.
1: No, magari 40 auguri. Anni di matrimonio, no? Giusy, buongiorno.
7: Buongiorno, Max. Buongiorno, Letti. Giusy da Reggio Emilia.
2: Ciao, Giusy.
7: Anch'io guardia giurata, ma vorrei essere carica come Lele. Ma sono scarichissima. Animo.
1: Ragazzi, dai, in tempo reale ce la facciamo, no? Vabbè, dobbiamo andare.
2: Sì.
1: Tra poco le notizie di secondo piano, la Letti li ha preparate, ci abbiamo tutto e quindi siamo pronti, mettiamo una canzone e poi scopriamo le notizie che si lasciano amabilmente commentare su Radio Kiss Kiss.

0: Don't Care dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Per questo ci pensa la Lete,
2: ma
0: migliorarci.
2: Sono belle,
0: sono le sigle nuove che hanno fatto, ragazzi.
2: Sono bellissime.
0: Ce n'ho anche troppe, non so dove metterle adesso.
2: Davvero?
0: Siamo bene. Sì, veramente.
2: Ma oggi le mettiamo tutte? Le proviamo tutte?
0: Devo premere tutti i tastini, vedo okay. I tastini nuovi illuminati.
2: Ma tu ti diverti a premere i tastini però.
0: Se vuoi te ne faccio sentire altre dopo. Vabbè, beh, però sì, buongiorno mattinieri, questa sì. Radio Kiss Kiss, giovedì mattina, le notizie di secondo piano, quante le trovate? La
2: Rete?
0: Per noi, poi ogni tanto la sigletta la mettiamo sempre.
2: Tre comunque.
0: Vuoi sempre l'applauso?
2: Mi ma dici, sì, dai.
0: Ragazzi, la vuole l'applauso.
2: Ma sì.
0: Brava!
2: Grazie!
0: Ma che ha fatto? Niente.
2: E mi carica un po' almeno. Serve. No, non faccio mai nulla.
0: Che ha fatto sta ragazza? Non fa niente. Allora, gli italiani.
2: Ti tiro una scarpa.
0: Ecco, basta app che contano i passi, le molliamo. Ecco, ragazzi. Io in realtà le sto guardando più di prima, però basta sensi di colpa per aver saltato la sessione, che so, di yoga delle 6 del mattino. La state facendo tra poco. Via. E salutato sorella Luna, fratello Sole.
2: Che mi hai ricordato. Io saluto sempre tutto ciò che mi circonda, perché è giusto, bisogna rispettare.
0: Tu saluti, ma sai chi ti saluta anche.
2: Però non faccio il saluto del perché io ho provato a fare una prova di yoga e non riesco a salutare sorella Luna, sorella Terra, sorella di qua, sorella di là.
0: Non capisci il senso di queste cose. Va bene, allora.
2: Ma tu lo capisci? Tu lo fai?
0: Sì, molto bello.
2: Ah, tu saluti?
0: Sì. No, vorrei salutare, ma se facessi yoga lo farei, insomma. Vabbè, comunque arrivano buone notizie. Per tutti noi, dicevamo, secondo una ricerca, l'85% degli italiani oggi prende decisioni legate al proprio benessere seguendo un po', diciamo, l'umore del momento,
2: certo.
0: No? Il 61% dichiara di voler mantenere abitudini sane ma senza diventare ossessivo, mentre chi ancora segue il, come si chiama, tracking estremo delle prestazioni fisiche, ormai solo il 7%, che sta sempre lì a contare calorie, passi e tutto, no? Il concetto chiave che emerge è quello della cosiddetta soft life, cioè un approccio che privilegia il sentirsi più leggeri, prendiamo le cose più alla leggera, più presenti e meno sotto pressione. In pratica il benessere del futuro si chiama stare bene senza strafare, e diciamo tutti insieme
2: finalmente.
0: Concentriamoci, okay. Salutando sempre fratelli e sorelle. Allora, l'edizione, sì. Parliamo delle spiagge pulite, l'edizione 2026 delle bandiere blu, spiagge e mari più che altro, ecco, segna un record. 257 comuni sono stati premiati,
2: sì.
0: Per appunto la qualità dell'acqua delle spiagge, più ovviamente comuni sono 11 in più rispetto al 2025, per un totale di 525 spiagge italiane certificate.
2: Sì, è vero.
0: Ci sono 14 new entry di tra le 14 11
2: e torna
0: più,
2: anche Rimini dopo 15 anni di assenza.
0: Anche Limone sul Garda e Lombardia, sì. Come nuova bandiera lacustre. Il mare italiano non è mai stato così pulito e premiato, quindi se state ancora cercando dove andare in vacanza, la risposta è dovunque, ma in Italia, a questo punto, che il mare è bello
2: dappertutto. Che bella notizia questa.
0: Poi, altra notizia.
2: Sì.
0: Come fai a campare così tanto quando senti, sai, di una persona 108 anni, 110 anni, molti cercano la ricetta della longevità. 2 italiani su 3 conoscono le regole per invecchiare in salute, ma solo il 24% riesce, diciamo, a tradurle in comportamenti quotidiani e costanti.
2: Più che altro,
0: no?
2: Sì, avere la costanza di mantenerlo.
0: Lo dicono gli osservatori.
2: Non è semplice.
0: Lo so, gli osservatori sulla nutrizione. Quante volte abbiamo sentito, oh, ma tu fumi, lo sai che una sigaretta accorcia la vita? Vabbè, che me ne frega, meglio fare così che ne so, campare con queste cose che senza, diciamo, però in realtà certi comportamenti, al di là del fumo, del bere, leggevo da di un osservatorio sulla salute, gli esperti ci ricordano che il segreto non è una pillola o un integratore costoso, ma la costanza nelle piccole cose. Movimento, sonno, relazioni. Allora, movimento ce l'abbiamo.
2: A me mancano le prime due. Mi manca il movimento e il sonno. No,
0: relazioni,
2: le relazioni
0: con le persone, con la gente, vivere, insomma.
2: Però movimento e sonno non ci sono.
0: Ce l'abbiamo 1 su 3, ragazzi.
2: È poco.
0: Vabbè. È importante avere anche uno scopo nella vita, ad esempio, questo riduce il rischio di mortalità del 20-30%. Risvolto positivo: alzarsi alle 5 del mattino per sentire mattinieri è già un ottimo inizio. L'hai capito?
2: Vero?
0: Vai, mettiamo la canzone. Va, la Rete ha capito, siamo a posto, ragazzi.

0: Estate del 2012, quando questa canzone andava tanto, Drive By dei Train su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno, pronti? Che tra poco c'è una traffica di messaggi, saluti, buongiorno al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: E adesso è al momento di ascoltare una canzone nuova.
1: Francesca Michelin con Strega Comanda.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
1: La musica più bella. La musica più bella.

0: Bob Sinclair, Chisani, mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Come diciamo noi mattinieri, ci riconosciamo così tra l'altro tra mattinieri, se voi sentite dire qualcuno animo in giro, è uno di noi, uno di voi. Allora, grazie ragazzi per i tanti amici che ci stanno raccontando, anche chi si sposta verso Roma, dice mi sono organizzato, e noi vi parliamo da Sede Romana, sì. Kiss Kiss. Ragazzi, vorremmo salutarvi, se ci riusciamo, Alessandro e Daniela che ci seguono, ci stiamo venendo a vedere Liga a Roma domani. Domani all'Olimpico c'è Liga, questa è la stagione dei concerti bella piena ovunque, tutta Italia, c'è chi sta andando a vedere i Rama a Milano, c'è chi ci racconta per esempio di altri concerti, è bello.
1: C'è anche Eros.
0: Eros, ma già c'era nei giorni scorsi, no?
1: Prossima settimana dovrebbe essere quello di Eros.
0: Ah no, pensavo l'avessi. Poi vabbè, ce ne sono tanti.
1: Sì, anche se credo che qualche tappa già l'ha fatta. No, non ancora.
0: Quelli dei record, no? Dicevamo a Tor Vergata, c'è Ultimo che farà 250.000 persone sempre a Roma. Tra l'altro ridevo perché Vasco Rosso ha annunciato il giubileo di Vasco. Ha chiamato così perché sempre credo a Tor Vergata l'anno prossimo ha previsto 500.000 persone, quindi raddoppia Ultimo che aveva già fatto il record. Chissà se sarà così, sfide a distanza. Fatto sta che mi piace la storia di Vasco, che è postato il giubileo di Vasco perché laddove c'è stato il giubileo dei giovani l'anno scorso con Papa Prevost, che ha incontrato 1 milione di giovani in quel caso. Oh, il Papa però spacca, in Spagna ha fatto 1,2 milioni il Papa. Diciamo, fai concerti? No, però. Cioè, veramente un seguito pazzesco, nel senso, non è un concerto, certamente non voglio essere blasfemo, però anzi è bello vedere tanti giovani anche appassionati che si avvicinano alla religione, qualunque essa sia. Va bene, grazie ragazzi. Allora, siamo pronti. La Leti ti vedo preparata perché tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati del giorno. Preparati che stanno arrivando le sigle nuove, anche lì mi hanno messo, ma mi arriveranno domani. E poi scopriamo anche cosa ci ricorda questa data, l'11 di giugno. Ma prima mettiamo questa. Da contratto questa devi annunciarla tu. Ce la fai?
1: Certo, allora The Colors, senti, Rolling Stone.
0: Stone, senza S. Bravo.

0: Rolling Stones, la canzone The Colors con la S finale, come dicevo prima scherzosamente, ho detto senza e tu me l'hai detta senza, per favore.
1: Sì, l'ho detto Rolling Stones.
0: Stones. Va bene. Mettiamo la sigla, grazie, è il momento di scoprire i segni più fortunati di oggi.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, tre segni zodiacali nel nostro podio tra i segni più fortunati di questa giornata, giovedì 11 giugno, terza posizione occupata da...
1: Dal segno dei pesci. Sensibilità e intuizione favoriranno i rapporti personali, aiutandovi a comprendere meglio le intenzioni di chi vi starà vicino.
0: Al secondo posto, quale segno?
1: Il segno dell'Ariete. Un'iniziativa coraggiosa o una proposta fatta al momento giusto riceverà un riscontro più positivo del previsto.
0: Bene, in prima posizione, sì, perché faccio 30 cose mentre tu mi parli.
1: Il segno della Vergine, in prima posizione, la vostra attenzione ai dettagli vi permetterà di notare un'opportunità che altri trascureranno, con possibili vantaggi pratici nel breve tempo.
0: E allora, facciamo il riepilogo, i segni più fortunati di oggi sono...
1: In terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno della Vergine.
2: L'agenda dei mattinieri.
0: E allora è il momento di scoprire questa data, l'11 giugno, cosa ci ricorda e cosa si celebra. Vai.
1: Iniziamo dai santi del giorno: San Barnaba Apostolo, San Massimo di Napoli e Sant'Alvaro.
0: Oh, Barnaba mi ricorda
1: Barnaba
0: il film di Celentano,
1: piace,
0: no?
1: Sì.
0: Cos'è che faceva l'autista di pull, di autobus, no?
1: Barnaba, mi piace tanto.
0: Cecchini,
1: sì.
0: Barnaba era nel film, non lo ricordo, vai.
1: Passiamo agli eventi del giorno, inizia oggi. 11 giugno, il Mondiale di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. È la prima edizione a 48 squadre con ben 104 partite.
0: Mamma mia, ce n'è da
1: stasera
0: vedere, ce n'è.
1: Vai, alle ore 21 il match inaugurale Messico-Sudafrica.
0: Abbiamo detto prima la curiosità, è lo stesso match inaugurale di Sudafrica, cos'è? Africa 2010, se ricordo bene. Va bene, poi
1: nel 1993 esce nelle sale Jurassic Park. Te lo ricordo, che bello.
0: È sempre di Spielberg. In questo periodo Spielberg fa uscire filmoni, capito? Che bei ricordi. Poi vai.
1: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva nel 1910 Jacques Cousteau. Pioniere
0: Jacques Cousteau,
1: pioniere delle esplorazioni subacquee.
0: Come no, Jacques Cousteau. Poi vai.
1: Nasceva in questo giorno del 1933 Gene Wilder, indimenticabile protagonista di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.
0: E non
1: che
0: solo,
1: bello,
0: anche questo film.
3: Sì, può fare.
0: Mamma mia, Frankenstein Junior, pazzesco. Vabbè, anche ricorderai anche La signora in rosso, The Woman in Red, no?
1: Sì. Bello, quello.
0: Per citarne solo alcuni, vai, grande Gene Wilder. Poi
1: compie 67 anni Yuri. Attore celebre per il ruolo del dottor House.
4: Io sono il dottor Gregory House, potete chiamarmi Greg. Sono uno dei tre medici di servizio in clinica stamattina.
0: Hai capito? Se ti serve la letti.
1: Ma io l'ho visto, ho seguito tutto, quindi.
0: Grande dottor House, sì. Poi
1: auguri a Shia LaBeouf.
0: No, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf è lui.
5: No, scendi, no, aspetta un momento. Visto? E adesso? Visto? Fantastico, me l'hai fatta incazzare. Quell'auto è sensibile.
0: L'auto Transformer, no? Te lo ricordi? Il protagonista di Transformer.
1: L'attore statunitense compie 40 anni, quindi è Shia.
0: Poi
1: concludiamo con la storia della musica. Nella primavera del 1999 i Pooh lanciarono l'album Un Posto Felice. Tra gli estratti del 33 giri, una canzone che divenne una hit dell'estate.

0: estate 1999. Mamma mia, ragazzi, che ricordi, che ricordi. Va bene, grazie Laleti.
1: Ma come grazie sempre, a te, Max.
0: Ci hai emozionata con tutti questi spunti, queste reminiscenze. Abbiamo fatto quanti compleanni legati al cinema oggi?
1: Sì, molti.
0: Fiction il cinema, va bene. Mattinieri, buongiorno, siete con Radio Kischi, sono il giorno 5-7 con noi, Max e Laleti. Tra poco torniamo agli aggiornamenti d'attualità e poi c'è l'appello dei mattinieri, quello delle 6, dove vi invitiamo a raccontarci anche a quale categoria di mattinieri appartenete. Tra un po' vi ricordiamo come contattarci. Adesso dal 1994, Bon Jovi, questa è Always.

0: Harris, pronti a ripartire. Buongiorno mattinieri, le 6 in punto di questo giovedì 11 di giugno. Un saluto da Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti perché ci prepariamo per una nuova ora ricca insieme. Tra poco con la raffica, gli aggiornamenti d'attualità. Però per questo vi invitiamo a scriverci, dai, un messaggio di testo, meglio ancora se vocale, tra poco per darci il buongiorno. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Stavo dando un'occhiata ai dati macroeconomici bilancio familiare.
1: Come ti sembra?
0: Ma è disastroso. Vabbè, siamo pronti. Ripartiamo dalla musica più bella e poi noi vediamo l'ora di sentire voi, tra un po' anche gli aggiornamenti d'attualità. Ma ora Madame e Marrakesh.

0: Madame Marrakesh, volevo capire nei mattinieri di Radio Kiski. Buongiorno ragazzi, ho sbagliato io la pronuncia, è Shia LaBeouf e non Shia LaBeouf, quindi Lali ti aveva detto bene, ci tenevo a dirlo, sull'attore di Transformer. Io riconosco gli errori, grazie anche alle tante segnalazioni che siete sempre pronti a darci, ogni tanto faccio il gallo
1: nel pollaio,
0: no, non faccio il maestrino insopportabile, no, volevo dire il gallo sulla monnezza, ma poi ti offendevo.
1: È che mi è stata dalla mondezza.
0: Vedi, lo sapevo. Io dice, posso offendere? Dice, che fai? Il gallo che vuoi dire? Che... No, era per dire.
1: Per dire cosa?
0: Sai, quando uno cerca di
1: vabbè,
0: fare.
1: Vabbè, possiamo andare avanti. Perché
0: metti
1: mi
0: le
1: stai
0: pezze
1: sulla...
0: e fai peggio, no?
1: Bravissimo.
0: Perfetto. Allora.
1: Esci da questa cosa.
0: Esco da questo corpo e mi trasformo in pseudo giornalista. Nel senso che insomma, provo ad esserlo.
1: Sì.
0: Provo a farlo. Siete con i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss. Perché giornalista, dicevo, perché leggiamo un po' quelle che sono le ultimissime d'agenzia. Vi aggiorniamo e poi non vediamo l'ora di sentire le vostre. Il numero l'hai dato?
1: No, certo. Lo posso dare?
0: Perché c'è l'appello dei mattinieri.
1: Appunto, do il numero 347 490 0042.
0: Vabbè, allora.
1: Non ce la posso fare con te.
0: Ce la possiamo fare.
1: No, no,
0: ripartiamo dalle agenzie. Oggi è giovedì 11 giugno.
1: Sì.

0: Sono scattati nuovi attacchi americani contro l'Iran, l'Iran replica, Israele invece non sta partecipando, specifica Trump, Teheran minaccia di colpire ora qualsiasi nave che cercherà di attraversare questo stretto di Hormuz, che tutti abbiamo imparato purtroppo a conoscere, e annuncia di avere già attaccato due navi, ma Washington smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Poi, infatti, di casa nostra, ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha promesso all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Oggi la Presidente del Consiglio con altri membri del Governo al Quirinale da Mattarella in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, poi le comunicazioni in Parlamento. Il governo accelera intanto sull'intelligenza artificiale, è arrivato l'ok in Consiglio dei Ministri i cosiddetti decreti attuativi del regolamento europeo. Novità con la scuola e l'intelligenza artificiale, la pubblica amministrazione, per le forze di polizia, via libera all'uso per esempio dell'intelligenza artificiale per motivi di sicurezza pubblica. Non è il grande fratello, assicurano dal governo. Il Consiglio dei Ministri ha varato, diciamo, i decreti attuativi con il sia l'identificazione di persone nei luoghi pubblici in caso di eventi importanti, manifestazioni dove possono esserci appunto aggressioni alle forze dell'ordine o distruzioni di cose appunto durante le manifestazioni. Stavo leggendo che è arrivato dal Messaggero di Roma PIL Italia dalla polvere all'altare, nel giro di una quindicina di giorni il PIL dell'Italia, che sapete che è il nostro male incurabile. Purtroppo, perché abbiamo tanta spesa pubblica, PIL e prodotto interno lordo, lo sapete che si calcola in base a quello che produci e quello che è il debito. Comunque l'Italia aveva immediatamente sembra che stia reagendo meglio rispetto alle previsioni. Secondo l'Istat c'è un rialzo dello 0,3% con una crescita acquisita per il 2026 dopo solo i tre mesi superiore allo 0,63 per la precisione, scrive il Messaggero di Roma questa mattina. Stasera ci siamo, partono i mondiali di calcio più grandi di sempre alle ore 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, e si svolgerà anche non solo in Messico ma anche in Stati Uniti e Canada. E purtroppo parte male l'avventura in Nations League per l'Italia del volley, della pallavolo. Italia KO con la Francia 3-2 stasera, azzurri contro la Germania, speriamo bene. Allora, queste notizie principali, tra poco le vostre.
1: Certo.
0: E allora, storia e vita da mattinieri, qual è la vostra? Punto vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo adesso Manon Rudette, Where the Beat Drops Out. Buongiorno e animo.
1: When the

0: Morale, ti sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Devi lanciare la raffica, capito?
1: Va bene. E lanciamola.
0: Mettiamo la sigla.

0: Mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, 6:11, buongiorno, ci siete, siete belli attivi, reattivi, potete rispondere con un vocale, primo pensiero del giorno, mattinieri perché di cosa vi occupate, tirate fuori uno slogan tipo quelli dei nostri, no? Che certo. Sono
1: animo,
0: tiriamoci su reciprocamente, ce sì, la posso fare.
1: Ce la posso fare.
0: Allora, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Molto bene, con rinnovato entusiasmo.
2: Ma chi è che va da patente para?
1: No, io non ce l'ho.
0: Una domanda pertinente, mi sembra giusta questa domanda, corretta. Chi è?
3: Ciao Max, ciao Letti.
1: Ciao.
3: Buongiorno, sono
1: buongiorno.
3: Paola da Bologna. Oggi giornata corta al lavoro perché smetto a mezzogiorno per poi andare a Milano al concerto di Rama. E vai!
1: E vai.
3: Animo! Ciao, buona giornata e kiss kiss a tutti!
1: Kiss a te.
0: Vai, pronto? Buongiorno!
4: Buongiorno mattinieri! Ciao, sono Pietro Pasticcere da Cuneo, meno 18 le ferie. Animo!
0: No, dai, che ce la puoi
1: però
0: fare.
1: Se fai il conto alla rovescia non ti passa più.
0: Sì, vai, dai.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Buongiorno Max, buongiorno Valenti, sono Mario da Napoli.
0: Ciao Mario.
5: Volevo chiederti una cosa, Max.
0: Dimmi.
5: Ma voi ci siete sabato all'evento del Kiss Kiss Way di Baia Domizia? No, perché io ho fatto prendere i biglietti a mia moglie solo per poter incontrare voi.
0: Ma io già
5: che sono più di 10 anni che vi seguo e
1: sì?
5: Vi volevo vedere anche di persona.
0: No, grazie. Ci sono cose più interessanti da sentire e da vedere al Kiss Kiss Way. Andateci, ragazzi. Fra l'altro, ne approfittiamo per ricordare un paio di cose che se non avete ancora. A parte è un evento gratuito, quindi non comprate biglietti da bagarini e cose, questo non si comprano.
1: No.
0: E ne regaleremo tantissimi di biglietti il giorno prima, venerdì. E anche sabato nella giornata prima dell'evento, quindi andateci perché lì ne regaliamo tanti di pass speciali.
1: Bravissimo,
0: quindi,
1: perché poi l'ingresso è gratuito,
0: l'ingresso
1: mi
0: gratuito,
1: raccomando.
0: Cioè quelli per stare più sotto al palco, per intenderci. E noi non ci saremo per rispondere alla tua domanda, e perché non ci possono essere tutti, ragazzi. E quindi però godrete dei nostri. Oh, visto che bravi, ho visto. Tutti e sei bravissimi i nostri colleghi.
1: Veramente belli e bravi.
0: Quindi Marco e Raff bravissimi, come Ciro e Alfio, e Pippo e Adriana.
1: Adriana
0: buca lo schermo.
1: Bravo, che ti devo dire, meravigliosa. Sì.
0: Buongiorno, chi c'è? Vai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti e tutti
1: i
6: mattinieri di Radio Kiss Kiss. E grazie soprattutto per la compagnia che ci fate tutte le mattine.
0: Dai.
6: Grazie mille. E animo dai fratelli Barracuda.
0: Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi. Enza.
7: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Sono
1: Ciao.
7: Sempre Enza di Deliceto. Sempre sulla linea Potenza Foggia. Sveglia dalle 3. E finirò il mio turno alle 13.
0: Dai.
7: Ma animo, domani si parte in Sardegna.
0: Che bello. Beata te, vai per lavoro, ma se la godrà.
8: Buongiorno, Kiss Kiss. Un saluto da Gabriele, Andrea, Tiziano.
0: Dai, ragazzi.
8: Ci si sboccia.
0: Di già, a quest'ora.
9: Buongiorno, Max. Buongiorno, Lady.
1: Ciao.
9: Un saluto da Gianluca, da San Marco e Lanis, provincia di Foggia.
0: Ciao Gianluca, Nicola, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri, un saluto da Nicola, Riccardo, da Andrea, direzione Trinitapoli. Oh, animo.
0: Pronto?
11: Buongiorno dal Radio Mobile di Barletta, grazie per la compagnia.
0: Grazie alle forze dell'ordine. Pronto, Rocchino, come stai?
12: Buongiorno mattinieri, Rocchino da Foggia.
1: Ciao,
12: direzione
1: Rocchino.
12: Potenza, animo.
0: La corriera sempre. Flavia, buongiorno.
13: Buongiorno mattinieri. Flavia da Ferrara. Qui è nuvolo, non si capisce se vuole piovere o meno. Ci sono 17 gradi. E io sono già stanca ancora prima di cominciare. Adesso vado a fare colazione e poi piano piano inizio. Buona giornata a tutti e animo.
0: Va bene, Alente, abbiamo chiuso questa raffica.
1: Sì.
0: Ne faremo altre tra poco. Siete con i mattinieri. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss.

0: animo, animo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chi schissa te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chi schissa te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
7: So

0: Olivia Dean, It's So Easy su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, è certo. Lali, ti senti più leggero con la colazione migliorata.
2: Ma senti quante jingle nuovi.
0: Sono sigle, non sono jingle, però insomma, vabbè. I jingle sono quelli cantati. Certo, è il maestrino che viene fuori.
2: Perdonami, siccome ho letto scritto lì, va bene, ho sbagliato. Dai.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Max Poli, Lali. La nostra missione è fornirvi tutti i fatti d'attualità, sapete?
2: Sì.
0: Stavo tirando fuori gli addominali boccali.
2: Vabbè, ma le vogliamo sentire queste notizie?
0: Allora, ogni tanto spuntano le classifiche e questa mi fa venire fame e ve ne diamo conto, questa classifica che farà venire fame a molti, secondo me, perché Time Out ha pubblicato l'elenco delle 20 città dove si mangia meglio il mondo, si è mangiato meglio in questo inizio 2026, dopo aver intervistato 24.000 persone in 150 città del mondo. E tu dici, vabbè, qual è la città dove si mangia meglio nel mondo? Lima, in Perù.
2: Sì.
0: Considerata la capitale gastronomica dell'America Latina, oltre ai famosi piatti come il ceviche, che è praticamente questo pesce crudo, no?
2: Sì.
0: È marinato nel lime, nel limone, negli agrumi. E anche la città più conveniente della top 20, cioè costa tutto pochissimo. Sul podio c'è anche Bangkok, regina dello street food, città del Messico, famosa per i suoi tacos.
2: Buone, mamma mia.
0: E dove inizia anche il mondiale oggi. E poi per una cucina che va ai mercati popolari, ristoranti stellati, insomma, sono quelle che piacciono di più, le cucine semplici.
2: Sì.
0: Tra le prime 5 città dove si mangia meglio al mondo, Londra e Barcellona, e l'Italia ha una sola rappresentante.
2: E questo mi dispiace molto perché
0: mangia dappertutto. Insomma, l'Italia, solo Napoli che si piazza al 14° posto grazie alla sua tradizione culinaria amata in tutto il mondo. In
2: mi
0: classifica
2: dispiace.
0: Compaiono
2: sì.
0: anche New York City, Atene, Osaka e Lisbona.
2: Mi dispiace un po' per Roma, io da romana, ma mi dispiace un po' perché si mangia bene anche a Roma, si mangia bene in tutta Italia, però sai.
0: Va bene, insomma, però questa era la prima notizia. La
2: sì.
0: seconda, che secondo me è quella che possiamo cavalcare anche meglio,
2: certo.
0: stimolando i nostri ascoltatori. Allora, secondo alcune stime,
2: sì.
0: Nelle case degli italiani ci sarebbero gioielli, diamanti e orologi di lusso per un valore complessivo superiore a 150 miliardi di euro. Attenzione, sono spesso, vabbè, mettendo tutte le famiglie, ci sono spesso, sentite qui, oggetti dimenticati nei cassetti, in alcuni casi anche nelle cassette di sicurezza nelle banche, o tramandati di generazione in generazione, che molte volte valgono molto più di quanto immaginiamo. Per esempio, un anello di famiglia qualche giorno fa, che è stato trovato dai parenti,
2: sì.
0: dei nonni che non ci sono più, inizialmente pensavano valesse qualche euro, poi l'hanno fatto valutare più attentamente, ne vale 70.000 grazie ad una perizia accurata. Mai fermarsi alle prime perizie, vedi? Quindi in pratica che cosa è successo? Hanno fatto un controllo, hanno detto ferma
2: sì.
0: là, questo vale ancora tanto, e allora vale, fammelo controllare meglio. E a volte si aprono gli armadi dei nonni e scopri che avevano dei soldi, come è successo ad una famiglia di Milano,
2: sì.
0: anzi della provincia di Varese, che ha trovato nell'armadio che stavano buttando via del nonno praticamente roba di 300 milioni di vecchie lire. Chiaramente se avessero scoperte prima le potevano cambiare, invece
2: sì,
0: non valevano più nulla, quindi,
2: cioè,
0: insomma.
2: Sì, sì.
0: Allora ragazzi, fate una cosa, vi chiediamo un attimo al volo, potete controllare nel vostro
2: andate
0: cassetto.
2: A aprire gli armadi e i cassetti, forse.
0: Controllate un po' e scoprirete cose che avete dimenticato. E poi qual è l'oggetto curioso, prezioso che avete trovato in casa, per esempio di nonni, parenti, in un vecchio cassetto? Rispondete al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Ma controllare quel cassetto lì in radio che non si apre da una vita. Sarà un tesoro.

0: Ray, Where is Miles Band, dei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo,
0: dai, ce la possiamo fare. Abbiamo trovato in un cassetto delle cose che mai avremmo creduto. Ecco, questa è un po' la domanda che vi abbiamo fatto: cosa avete trovato nei cassetti dimenticati, cose che non ricordavo manco d'averla sta roba qui. E un sacco di cose, perché insomma leggevamo che nei cassetti degli italiani ci sono, sì, 150 miliardi di euro in beni e valori, ma veramente una cifra impressionante, e spesso non ci accorgiamo di averli, cassetti e cassette di sicurezza, sì, però anche, quindi conserviamo a volte a nostra insaputa, magari sai, un lascito, ti ho lasciato quel vecchio comò e il nonno lo porti a casa e dentro c'ha degli oggetti, mm-hmm, nascosti e occultati e tu non li hai trovati, succede spesso e volentieri. Ci state scrivendo, ecco, che cosa avete trovato, controllate anche nel vostro cassetto, nel comodino, quello vicino al letto,
1: spesso e
0: volentieri usato come deposito, no, ma magari cose che non valgono, ma che, certo, dici, oh, ce l'avevo qui, vedi qui, mentre parlavate ho aperto il cassetto, ho trovato una scatoletta di tonno nel cassetto dei calzini.
1: Una scatoletta di tonno, ma quello perché ti viene fame la sera.
0: Probabilmente
1: te la sei dimenticata.
0: Ma aperta o chiusa ancora?
1: Immagino chiusa, non è che puzza, se no. Tra le cose di mia nonna, ho scoperto una spilla d'oro a forma di stella. Solo dopo ho saputo che era un regalo del suo primo fidanzato, Giulia da Milano. Poi, nel comodino dei nonni ho trovato vecchie banconote fuori corso e francobolli rari. Sembrava un piccolo tesoro nascosto. Sara da Firenze.
0: Vedi. Ciao Sara, sentite lui che cosa ha trovato nella bottega, sì, del papà.
2: Ragazzi, buongiorno dalle Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Enzo da Napoli. Io, quando mio padre è finito, lui era idraulico e nella sua bottega, nei tubi, ho trovato dei soldi. In questo caso erano lire, ancora cambiabili.
0: Ce l'hai fatta a cambiare?
2: Su 4.000 euro.
0: Dai, ti ha lasciato,
2: diciamo,
0: qualcosa.
2: Tutto.
1: Vabbè, comunque, sempre meglio.
0: Beh, cioè, certo, però no, sei stato bravo perché l'ha trovato nei tubi praticamente. L'aveva occultati lì tuo papà, poi si è dimenticato di dirvelo. Insomma, però fatto sta che sei andato a scovare e l'hai trovati. Perché a volte è difficile trovarli, no? Cioè, a volte butti, che ne so, un qualcosa con dentro dei beni lasciati dai parenti e invece c'era una fortuna dentro a quell'oggetto, quel vecchio mobile che è buttato. Va bene, comunque ragazzi, controllate un attimo i cassetti e diteci che cosa c'è, ora che sia di valore o no, perché a volte nei cassetti, nei comodini, quello in cucina che usiamo per le cose che non usiamo più, potrebbe esserci qualcosa di sorprendente. Dai, tra poco vi leggiamo e sentiamo. Ora il nuovo disco di Malika Ayane, Una possibilità.

0: possibilità. Vai Malika. La canzone di Malika Ayane, la nostra novità qui su Radio Kiss Kiss con i mattinieri, Max Poli,
1: la Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo ogni mattina e ci piace raccontarci dell'attualità, un po' quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie e quella che ci raccontate voi. Leggevamo sempre da un quotidiano dei tanti beni che ci sono nei cassetti e nelle cassette di sicurezza degli italiani, quasi 150 miliardi tra tesoretti dimenticati, altri invece ben conosciuti, però insomma conserviamo tanto nei cassetti, a volte dimentichiamo, a volte ereditiamo, che ne so, un vecchio mobile che nasconde un piccolo tesoro del nonno, dei nonni che ci hanno lasciato. Insomma, ce ne sono le storie di questo tipo, un sacco di messaggi di testo.
1: Ho trovato nell'armadio di mio papà una lira in carta, Lello.
0: Ho mandato la foto, vedo. Sì.
1: Nel cassetto del nonno ho trovato una medaglia militare insieme a una vecchia fotografia ingiallita. Nessuno in famiglia sapeva che l'avesse ricevuta e ancora oggi stiamo cercando di ricostruire la sua storia. Marco da Roma.
0: Bello, deve essere bello. Non abbiamo molto tempo, però la lira di carta per i collezionisti può valere veramente
1: tanto. Se poi è quindi tenuta bene,
0: va bene, dai. Pensateci un attimo, poi anche tra il serio e il faceto, cioè scherzosamente, andate a aprire un attimo i cassetti del comodino, elencate quello che trovate, sai, il cassetto dove riponete un po' tutto. Elencatelo, vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: sì, ma che controllo.
1: Ce l'hai un po' di soldi nei cassetti dimenticati?
0: No, mai. Niente, ragazzi. Guarda, non ho proprio nulla nei cassetti, veramente. Vabbè.
1: Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Liti.
0: Sì.
1: Abbiamo letto di tanti soldi, delle cose, delle sorprese che troviamo conservate nei mobili che ci hanno lasciato i parenti, i nostri cari, o che a volte dimentichiamo noi stessi. C'è una fortuna, secondo i calcoli statistici. Avete controllato, vi abbiamo chiesto, fatelo, vocali al nostro numero. Vai.
0: 347-490-0042.
1: Cosa avete trovato? Sentiamo. Buongiorno.
2: Ciao, Antonella da Vigo, schissa a tutti. Vi racconto che durante l'alluvione la mia dirimpettaia si era liberata di un comodino che aveva preso l'acqua e l'abbiamo recuperato. All'interno nel cassetti c'era una catenina d'oro con tanto di crocifisso, bello peso. Ovviamente gliel'abbiamo restituito.
1: Giusto, vai.
3: Paolo, certo. Da posto, io nel cassetto di nonna ho trovato le cambiali da pagare.
1: No, lascia stare.
0: Perché pure quello si
4: ciao trovare. Max, ciao Letti. Io nei cassetti dei miei nonni trovavo solo le bustine di naftalina per le tarme.
0: È vero.
4: Porca miseria, chissà tutti.
0: Si usavano molto.
4: Ciao Max, ciao Letti.
1: Io nei... Pronto, aspetta.
5: Max, Letti, buongiorno.
0: Ciao.
5: Giovanni da Corato. Max, io ho aperto il tiretto, ma purtroppo non ci ho trovato niente.
1: Ragazzi, controllate un attimo.
5: Ciao a tutti, ciao Max, ciao Leti, ciao Kiss Kiss.
1: Pronto?
6: Buongiorno, ho girato tanto nei cassetti, nella speranza di trovare qualcosa.
0: Niente, solo polvere.
1: Controllate le poltrone.
7: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Ciao.
7: Allora, io circa 30 anni fa facevo un altro lavoro, lavoravo in una ditta che ritirava anche mobili usati e in una poltrona stavo per buttare, ho aperto per caso la tappezzeria che aveva, e all'interno, cuciti benissimo, c'erano circa 600.000 lire. Biglietti da 100 ancora nuovissimi.
1: Vedi, mamma mia, pronto?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
8: Mia nonna, quando è venuta a mancare, ci siamo messi a svuotare casa e praticamente abbiamo trovato nei mobili, dentro dei buchi fatti appositamente all'interno delle mensole, dei soldi nascosti che nemmeno lei ricordava, perché comunque nell'ultimo periodo diceva tutto a mia madre, però quelli lì l'aveva proprio dimenticato.
1: Uno deve verificare sempre, capito Aleti? Quando ti lasciano qualcosa da casa, sono controllate tutto, che è meglio, dai.
9: Caffè, buon umore e la musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri.

0: con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini su Radio Kiss Kiss dei mattinieri con Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7 ogni giorno, ricordate. Buongiorno a tutti amici. Avete trovato qualcosa nei cassetti? Leggevamo che molti italiani dimenticano una vera e propria fortuna, o lasciata da parenti, in vecchi mobili, in poltrone, oppure noi stessi. Abbiamo il cassetto dove depositiamo tutto. Controllate che ci avete in sto cassetto.
1: Leti, prego. Sorridere questo messaggio. Io invece a 10 anni, pulendo camera dei miei genitori, avevo trovato le riviste di Playboy di mio padre e lì ho scoperto il sesso. Tabù ancora per una famiglia sudamericana al momento, perché giustamente mia mamma si è ricordata dopo dove era nascosto, e l'unico che mi aveva chiesto se avevo pulito bene sotto il letto, e io ho detto sì mamma, benissimo, ha fatto finta di nulla. Malu da Capriolo.
0: Va bene, vai. Ciao Malu, Brescia, no? Vai, poi. Sì. Cinzia, aspetta, voglio sentire Cinzia. Buongiorno. Vai.
2: Buongiorno Kiski.
1: Ciao.
2: Sei Cinzia da Milano.
0: Ma
2: mentre parlavate io cerco.
0: Hai trovato qualcosa nei
2: cassetti? Ragazzi, il nulla cosmico nei cassetti.
0: Però
3: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Questa notte è venuta a mancare mia nonna. E adesso nelle prossime settimane ci toccherà andare a far passare tutte le scarpe.
0: Cercare bene, dici tu, hai visto mai? Mi avete incuriosito,
1: ora diceva.
0: Quindi mi dispiace per tua nonna. Un saluto, grazie ragazzi, è terminato il tempo a nostra disposizione. Tra poco sarete con Pippo e Adriana nel Pippo Pelo Show. Grazie alla regia.
1: Pica!
0: È sempre prezioso. Ritorniamo in onda domattina, come sempre, tra le 5 e le 7 con i mattinieri. Grazie per esserci stati. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1995, No Doubt. Ricorderete sicuramente Don't Speak.

0: hanno chiuso i mattinieri e ci portano quasi alle news.
1: Sono le 6:55, tra un po' arriva Umberto Aprea a darci tutte le ultime notizie più importanti e noi vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: A tutti una buona giornata. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi in Iran. Donald Trump, riunito ieri nella Situation Room con il suo team di sicurezza nazionale, aveva proposto un'operazione lampo su una vasta scala contro il regime degli Ayatollah, mirata a costringere Teheran a convergere sulle condizioni dettate. Media iraniani riferiscono di esplosioni udite in diverse località nei pressi dello stretto di Hormuz, raid anche su un impianto petrolchimico nel giacimento di gas di South Pars. L'antiaerea si è attivata nell'area a ovest della capitale. I Pasdaran avrebbero invece colpito due navi mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz chiuso dai militari iraniani. Da Teheran hanno fatto sapere di essere pronti a reagire duramente. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Il cuore del messaggio affidato da Papa Leone XIV alla Sagrada Famiglia nell'ultimo appuntamento della sua visita a Barcellona. In tempi di guerra, quindi, ancora una volta è la pace a dominare i discorsi e le preghiere del pontefice. Già poche ore prima, all'abbazia di Montserrat, il Papa aveva invitato a deporre le armature che induriscono i cuori. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein nella missione shock di Bill Gates, che ha testimoniato al Congresso sui suoi rapporti con il defunto finanziere pedofilo. Secondo il testo dell'apertura del suo intervento a porte chiuse ma diffuso dalla CNN, Gates ha definito un grave errore di giudizio il suo incontro con Epstein. Nella lunga deposizione il miliardario ha affermato di non essere assolutamente a conoscenza dei crimini a lui attribuiti. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Guardando al futuro, promette di fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio e rivendica gli obiettivi raggiunti, l'occupazione è record, l'export è più forte dei dazi, altri parlano di tassare il patrimonio aggiunto, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. È quanto si apprende da fonti ministeriali. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo. Il testo ha incontrato l'opposizione dei sindacati, ma il dissenso anche di alcune forze di centrodestra. Lo sport, calcio, tutto pronto per i mondiali 2026. Questa sera dissenso anche di alcune forze di centrodestra. Lo sport, calcio, tutto pronto per i mondiali 2026. Questa sera, dopo giorni di polemiche legate a

0: Vabbè, diciamo, le cuffie della radio.
1: Non trovo i miei ear monitor.
0: Allora stamattina
1: non so che fine abbiano fatto.
0: Stamattina Pippo è partito un pochino così.
1: Sì,
0: un
1: sì, po' la giornata è partita così. Un po' sono incazzato perché non trovo le cuffie. Allora, buongiorno a

0: Allora, grazie a tutti voi per aver cantato la sigla anche stamattina. Adriana, abbiamo tanti messaggi di testo dei nostri ascoltatori.
1: Ma sì, perché noi siamo in diretta, facciamo le cose con ordine. Ogni giorno su Radio Kiss Kiss, ma anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Prima, in uno spazio dedicato alla TV, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli che già sono con noi e ci guardano.
0: Stefania da Rimini, dalle 6 di stamattina, ci aspetta tutte le mattine. Ha detto non vede l'ora che arriviamo alle 7. Poi ancora, ciao belli, buongiorno. Ilaria da Catanzaro, un bacione, vi ascolto tutti i giorni. Saluti da Stoccarda. Sono Giovanni e sto lavorando. Kiss Kiss, anche Giovanni, questi sono quelli che ci guardano in TV. Poi buona giornata ragazzi, Elena da Lentate sul Seveso, grazie. Buongiorno Pippi Adriana, vi sto guardando al 158. Buona giornata Sonia da Ascoli Piceno. Ascoli Piceno che è stato ripromosso in Serie B, torna in Serie B dopo un po' di anni, quindi
1: oh, che bello, quindi complimenti alla squadra. Allora, i dati dell'ultimo rapporto Censis Bayer e della Società Italiana di Andrologia scattano una fotografia clamorosa sui giovani adulti tra i 18 e i 40 anni principalmente.
0: Okay.
1: Il 18% vive già lunghi periodi di astinenza sessuale e il 50% si dichiara profondamente insoddisfatto della propria vita intima.
0: È vero.
1: Mamma mia, che debacle.
0: Mamma mia. E ricordiamo che invece Adriana, che appartiene a questa categoria, è estremamente soddisfatta. Quindi lei vuole essere moderatrice di questo dibattito da soddisfatta. Qui c'è chi è insoddisfatto sempre. Ce ne abbiamo uno di fronte che sta sempre là. Non è mai soddisfatto.
1: Ma lui è un irrequieto.
0: Esattamente.
1: Lui è un irrequieto. Allora, le cause quali sono? Il caro affitti.
0: Col sesso cosa c'entra?
1: E certo, perché molti vivono ancora con i genitori, con i coinquilini, quindi addio privacy.
0: Anna Chiara detta pure Ivules, però non posso farlo.
1: Però vedi, a volte
0: genitori.
1: Non si ha proprio lo... su questo siamo comunque fermi come agli anni 80 e 90.
0: Anna Chiara me l'ha
1: non
0: detto,
1: si sa dove andare.
0: Con gli occhi quasi con
1: Teneri.
0: Le lacrime, sì, pure Ivules va tutte sere, ma sto a casa dei miei genitori, no? E non lo può fare.
1: Poi manca pure la materia prima in questo periodo, credo.
0: Ad Anna Chiara?
1: Beh, sì.
0: Ma che ne sai tu? Ma perché sai
1: no, credo, vabbè,
0: ma
1: no, più o meno.
0: Tu sai quello che ti racconta lei, ma non è
1: più
0: che
1: più o meno
0: sai.
1: Conosco le cose.
0: Ma per piacere,
1: ci
0: sì.
1: Vuole un bel fusto. Ho anche un fustino, va bene lo stesso.
0: Un fustino vado bene anch'io. Un fustino di detersivo.
1: Allora, perché c'è questa... C'è questo dato che è abbastanza importante, abbiamo detto, perché molti vivono ancora con i genitori, non possono permettersi un affitto, ma poi lo sapevamo e c'è tra le notizie l'overdose di smartphone che sostituisce la vera interazione.
0: Allora i giovani di oggi sono un po' come Corfù. Si diceva di Corfù, a Corfù non si scopa più, si diceva
1: ma veramente?
0: Si diceva così, sì. Perché Corfù era stata un po' un'isola della perdizione, poi a un certo punto aveva perso questa nomea.
1: E adesso l'ha riacquistata?
0: No, non credo. No, è rimasta un'isola per famiglie.
1: Okay.
0: Sì. E a Corfù non si scopre più. Si diceva così e i giovani non più.
1: Esatto. Va bene. Però
0: allora,
1: vuoi mettere...
0: Almeno secondo queste statistiche che noi stiamo affrontando stamattina.
1: Veramente, noi ci prendiamo le statistiche, le divulghiamo, le diffondiamo, le condividiamo con voi. Vogliamo sapere da voi qual è il dato vero della vostra...

0: vita, senza troppo entrare nei cavoli vostri.
1: Cioè, che percentuali di incontri intimi avete in, tipo in una settimana?
0: Ma l'ultimo flirt, l'ultimo incontro.
1: L'ultimo flirt, l'ultima, anche se è successo adesso, poco fa.
0: Sì,
1: mentre
0: sì.
1: ascoltavate già noi che stavamo facendo i saluti. Ah, ah, ah, ed è finita. So, qualsiasi cosa. 347-490-0042, lo ripeto, 347-490-0042, ci dite voi come siete messi da quel punto di vista.
0: Ah, è l'ultimo approccio che avete avuto, ma anche, diciamo, a WhatsApp.
1: Gentilmente, nei vocali ci dite anche che età avete.
0: Eh sì.
1: È fondamentale che siate donne o uomini, ci dovete dire più o meno che età avete. E poi
0: quindi uomo, donna, l'età, l'ultimo approccio, l'ultimo flirt, anche l'ultimo incontro che avete avuto al 347 490 0042. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar al ritmo della noche, vamos fiesta.
1: C'era la parola fiesta in questa canzone. Sì,
0: sì.
1: Era molto divertente.
0: Bella, dal 1998-99, Miranda con Vamos alla playa.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Vamos a la Playa. Adriana, volevo salutare un grande campione che ci sta ascoltando, che mi ha appena mandato la foto del suo infotainment, dell'auto con un bel marchione di Kiss Kiss, Ciro Ferrara.
1: Ciao Ciro, un bacio grande a te.
0: Grande calciatore italiano che salutiamo e abbracciamo.
1: Grazie per l'affetto, grazie per essere con noi.
0: Allenatore, sì, commentatore, opinionista. Ciro è grandioso. L'ho incontrato anche a Torino, dove tu stavi facendo il massaggio. Tu eri dentro,
1: sì?
0: Fai il massaggio e io ho incontrato
1: Perché Ciro. L'abbiamo incontrato sicuramente a Sanremo.
0: No, no, io l'ho incontrato a Torino.
1: Anche a Torino.
0: E lui vive lì e quindi l'ho incontrato
1: giusto,
0: a Torino.
1: Giusto.
0: Esatto. Lo abbraccio,
1: va bene,
0: lo salutiamo.
1: Un bacio grande. Allora, torniamo agli ascoltatori che ci raccontano un po' l'ultimo approccio. Quando è stato? Perché sappiamo dai dati, e questo ci rende davvero molto triste, i dati sono sconcertanti, che più si è giovani e meno si approccia anche dal punto di vista sessuale.
0: Sì,
1: perché?
0: Sì, sì.
1: Perché magari non si ha una location, non si ha proprio un luogo fisico dove andare, e poi in seconda battuta i social, siamo sempre iperconnessi, per cui pensiamo più ai social che alla vera e propria interazione.
0: Marco da Ferrara, che è fuori, diciamo, dal panel che abbiamo trattato, perché il panel è 18-40, giusto?
1: Sì, più o meno.
0: Lui ha 48 anni, mediamente ha tra i 2 e i 3 rapporti a settimana.
1: Ciao Marco!
0: Buongiorno Marco!
2: Ciao, buongiorno, ciao Pippo.
0: Buongiorno,
2: ciao
0: a te.
2: Ciao
0: Marco, benvenuto, allora, su Radio Kiss Kiss. Come va a Ferrara stamattina?
2: Allora, io non sono a Ferrara in questo periodo perché sono via.
0: E dove
2: sono?
0: Sono
2: via, sono nel Veneto.
0: Nel
2: per
0: Veneto?
2: Lavoro,
0: sei nel Veneto, mm-hmm,
2: sì,
0: per lavoro.
2: Sì, sono un periodo di qua.
0: Ok.
2: Comunque, diciamo che alzo la media. Io ho 48 anni e...
1: Ma sei single, Marco?
2: No, no, non sono single.
0: Non sei single.
1: Ah, quindi diciamo
2: non
1: questa...
2: sono single.
0: No.
2: E...
0: Okay. Senti, la fortunata, diciamo, con la quale ti intrattieni 2/3 volte a settimana, come hai scritto sul messaggio, è
2: giusto,
0: sempre la stessa o sono, diciamo, varie?
2: Diciamo che è sempre la stessa.
1: Vabbè, diciamo, grazie per la risposta.
0: Vabbè, diciamo che è sempre
1: capito.
0: La stessa significa che non è sempre la stessa. A posto,
1: ma,
0: no, non volevo sapere.
1: Aspetta, Marco, scusa.
2: È brava.
0: Ogni tanto vado alla brasiliana.
1: Posso dire il tuo esordio del messaggio qual è stato?
0: Vai, dillo.
1: Mi offro per Anna Chiara, perché io ho detto che Anna Chiara non solo vive con i genitori, ma non ha manco materia prima.
3: Allora.
2: Esatto, bravissima.
0: Quindi. Sì, sì, sì. Noi abbiamo una ragazza qui che vorrebbe, ma vive in casa con i genitori e ancora non può espletare certe pratiche, soprattutto quando vuole lei. Succede così sporadicamente quando accade qualcosa di particolare.
1: Comunque, Marco, dobbiamo soltanto gestire. La logistica la gestisco io, va bene?
2: Perfetto.
1: Anche perché ho visto
2: mi
1: la tua foto, sei mediamente figo.
0: Ma smettila, ma che bassi.
1: Aspetta un attimo.
0: Ma che sarà pure figo, ma chi se ne frega pure? Ma, vabbè, è un problema suo. Allora,
1: non credo allora, sia un problema.
0: Senti, Marco, al volo, ma tu cosa pensi dei giovani d'oggi? Hai 48 anni, puoi esprimere un giudizio sui giovani d'oggi.
2: Dovresti ripetere perché non ho sentito.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Ho detto cosa pensi dei giovani d'oggi. Non è una domanda proprio difficile.
2: Ecco, no, perché non avevo sentito il telefono. I giovani d'oggi, secondo me dovrebbero posare il telefono.
1: È vero, è vero.
2: Lasciarlo a casa, passare meno tempo sui social e avere più rapporti interpersonali.
0: Per questo tu insomma scrivi a questo il motivo per cui oggi si faccia poco sesso? Sembra si faccia poco sesso.
2: Ma sì, perché adesso ho detto come l'ha detta, cioè sono simi in senso buono, ma simi rincoglioniti davanti sempre sto
1: scrolling
2: tutto il tempo. Una volta io mi ricordo quando dovevamo ancora uscire gli smartphone, cioè noi tutti i giorni eravamo fuori, andavi in disco, andavi anche al supermercato.
0: Sì.
2: Mentre fai la spesa, c'è la cassiera carina,
0: questa sensibilità, questo fascino della figlia, che era, diciamo, molto forte. Adesso il fascino per le ragazze, del papà, mm-hmm, per le ragazze, per i ragazzi della figlia, si è un po' perso, giusto?
2: Sì,
0: è perso.
1: Va bene, Marco, ti metto in contatto con Anna Chiara.
0: Vero.
2: Ok.
0: Andiamo avanti, grazie.
1: Schizza a te, ciao, baci grandi.
2: Ciao, grazie.
0: Hai visto, Adriana, che stile, la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss. Sway 2026.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Kiss, kiss.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah, no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
12: Kiss, kiss.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Kiss, kiss.
16: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
17: Tenera, tenderli.
16: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
18: Kiss, kiss.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Kiss, kiss.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,70. Scopri di più su Conad.it.
23: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Kiss Kiss.
25: La musica più bella.
26: Kiss, kiss.
25: Suona solo su Radio Kiss.

0: Madonna Sabrina Carpenter. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss, grazie per aver scelto il Pippo Pelo Show. Sono le 7:25 minuti e come al solito Adriana stamattina ha scelto lei l'argomento e guarda caso è un argomento relativo al sesso. Prego Adriana.
1: A quanto sei cretino, non è vero?
0: Sì, come no?
1: Non è vero.
0: Certo, vedi, allora, le risate da proprio commedia
1: da
0: americana.
1: Sitcom, sì, sì.
0: Vai.
1: Allora, stanchezza nei rapporti interpersonali, ma questo dato riguarda principalmente i giovani, una fascia d'età che va tra i 18 e i 40 anni. Allora, noi come al solito vogliamo sapere, ma è vero o non è vero? E abbiamo interpellato tutto il mondo di Kiss Kiss.
0: Sì.
1: Qual è la vostra età? Qual è stato il vostro ultimo approccio, il vostro ultimo flirt, la vostra ultima corrispondenza?
0: Continuate a mandarci messaggi, a dirci che come dire, che attività avete e anche che quantità di attività avete.
1: E se la sera
0: che...
1: vi concedete lo scrolling sul cellulare, sullo smartphone.
0: Esattamente, invece di pensare alla persona che a letto vi sta accanto. Adriana ha lamentato questa cosa che è durata due giorni, poi Luca si è ripreso, però per due giorni scrollava soltanto e a lei manca un sorriso. Quindi una volta lei ha avuto delle problematiche da questo punto di vista, le ha risolte, credo. La mattina mi sembra abbastanza soddisfatta.
1: Ah sì sì.
0: Ma Adriana sentiva che abbiamo interpellato il mondo di Radio Kiss Kiss, l'abbiamo interpellato anche noi ieri.
1: Sì.
0: Sì, e ho provato a farmi dare una mano anche da Anna Chiara, che non fa sesso, ovviamente. Ecco. Ecco. Sentiamo gli italiani. Prego, vai.
2: Pronto?
0: Buongiorno. Noi stiamo facendo un sondaggio sui giovani che non fanno più sesso. Lei lo fa?
2: Quando capita.
0: Qui c'ho una ragazza di 20 anni che non fa sesso.
3: No, non lo faccio.
2: Non lo fai?
0: Non lo fa. Lei lo fa?
2: Quando capita.
0: Quante volte lo fai in una settimana?
2: Poche.
0: Tu quante volte lo fai?
3: Zero.
0: Lei lo fa zero. Lei quante volte lo fa?
2: Come capita, un paio.
0: Un paio di volte. Sì, lo vuoi fare pure tu?
3: No, non lo voglio fare.
0: Va bene. Allora, la nostra signorina è interprete della mentalità dei giovani attuali.
2: Ah, okay.
0: Esattamente, lei non lo vuole fare, vero?
3: Lei, che schifo il sesso.
0: Ai giovani non piace.
2: Ai giovani non piace.
0: Va bene?
2: Ma questo è un problema.
0: Questo è un problema. Lei quanti anni ha?
2: 36.
0: Lei non è più giovane allora, perciò lo fa.
2: No, bravo.
0: Lei perciò lo fa, perché non è più giovane. Lei a 20 anni lo faceva?
2: Molto.
0: Molto. Lei lo fa?
2: Ma sono cambiate le cose.
0: Arrivederci.
4: Pronto?
0: Arrivederci. Buongiorno signora, lei fa sesso?
4: No.
0: No, ok. Qui ho una ragazza che non fa sesso a 20 anni. Lei può spendere una parola per lei? Può dirle qualcosa? Tu fai sesso?
3: No, anch'io non faccio sesso, zero.
0: A 20 anni questa ragazza.
4: Vedi. Mi dispiace per lei.
0: Le può dare un consiglio? Lei che è una donna più navigata?
4: Il consiglio è uscire e darla.
0: Esci e dalla?
3: No,
0: no, non la vuole dare.
4: Non la vuole dare. Allora, magari.
3: No, la voglio tenere per me.
4: Per te.
0: Sì, se la tiene per sé. Non so che fare. I giovani non fanno più sesso. Ormai è una statistica reale. Lei, che è una donna più adulta, può dare un consiglio ai giovani?
4: Il mio consiglio ai giovani è: non perdete tempo a tenervela. Perché poi.
3: No, voglio tenerla per me.
4: Ma perché vuoi tenerla per te?
3: Io voglio tenerla per me, voglio preservarla.
0: Ma da che?
4: Preservarla da cosa?
3: Ma
4: io devo dare della vita.
3: Non voglio darla.
0: È una ragazza preservativa.
4: Non vuoi darla. Vabbè, allora tienitela stretta e vuol dire che farai della tua
3: stretta, stretta.
0: Signora, lei l'ha data tanto, vero?
4: No, non l'ho data tanto, è giusto.
0: L'ha data giusto. Ok, quindi oggi può dare questo consiglio ai giovani di darla il giusto, almeno alle giovani donne e anche agli uomini.
4: Alle giovani donne, darle il giusto, non sprecarla con casi umani, assolutamente.
0: E invece gli uomini che invece non fanno sesso a 20 anni, cosa sente di dire a loro?
4: Di prendere coraggio.
0: Di prendere coraggio, va bene, grazie.
4: Assolutamente,
0: mille.
4: Di prendere coraggio.
0: Lei
4: coraggio.
0: È molto gentile, grazie.
4: Arrivederci.
2: Pronto?
0: Senta, salve, sono Falcan dell'Istat.
2: Chi è?
0: Lei quanti anni ha? Falcan. Falcan!
2: Che vuole sapere, Falcan?
0: Quanti anni ha lei?
2: 37.
0: Lei fa sesso?
2: Io sempre.
0: Ah, ok. E qui abbiamo una ragazza di 20 anni che non fa sesso, perché i ventenni non fanno sesso.
3: Esatto, non faccio sesso.
0: Oh. Ok, allora
2: vieni qua.
0: Ma è impazzito. Allora, mi dice per favore che cosa può consigliare a una ragazza di 20 anni che oggi non fa sesso? Lei faceva sesso a 20 anni?
2: Io sempre faccio sesso, anche oggi.
3: Io no, oggi non faccio sesso.
2: Il consiglio che ti do, vieni qua.
0: Ma vieni qua cosa? È una telefonata di statistica, che ha capito?
3: Non mi va di fare sesso, io non le faccio.
0: Non fa sesso.
2: Ma tu devi incontrare la persona giusta.
0: Senta, lui. Non cercavamo uno psicologo, cercavamo una persona che rispondesse al nostro sondaggio. La ringraziamo, molto gentile, arrivederci.
2: Arrivederci.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: questa canzone intitolata Look Not of Even. E attenzione,
1: Even.
0: Sì, ho detto sì. Even.
1: Sì, intanto Even. Sono le 7:34. Noi, come sempre, a quest'ora ci colleghiamo subito con la nostra redazione del meteo.it per sapere che tempo farà. A tra poco.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche temporale. Nelle prossime ore bel tempo ovunque con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio focolai temporaleschi ancora sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Massime in calo tra 22 e 27 gradi al nord, tra 25 e 27 al centro, tra 27:30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss
4: Kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Kiss
5: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss,
8: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900€ con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500€ di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
14: Kiss Kiss.
15: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema e per questo finisce.
3: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss.

0: una gara che si apre ogni giorno tra le persone che ci ascoltano e sul segno che Adriana dovrà regalarci in questa giornata nell'oroscopetro. Uh-huh. Quindi, cari amici ascoltatori, scatenatevi, mandate un WhatsApp di testo o audio e ci dite di che segno siete.
1: Ok, va bene? Okay. Allora, volevo ricordare che le caratteristiche del segno, ok, restano quelle, ma noi affrontiamo invece il periodo del segno zodiacale.
0: Ok,
1: il mese.
0: Ricordiamo che Adriana, su Adriana pendono 7 denunce in questo momento di 7 famosi astrologi italiani.
1: Sì, mi vogliono ammazzare, sentiamo.
2: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Esattamente, sì, tra cui tanti nomi famosi, citiamone qualcuno.
1: Paolo Fox, Simon and the Stars, il nostro grande amico.
0: Hanno già denunciato Adriana, adesso si sta cercando di capire, Adriana sta con un pool di avvocati che la difende.
1: Che adesso fa figo dire c'ho il pool di avvocati.
0: Esattamente.
1: Allora, torniamo invece, mentre voi ci dite il vostro segno zodiacale, abbiamo un po' di note vocali rispetto all'argomento di stamattina. Siamo partiti con questa notizia, cioè i giovani, soprattutto loro, non fanno più sesso perché preferirebbero lo scroll su Instagram, sì, e sui social in generale.
3: Vai, ma smettetela con questa storia che non si ha un posto fisso dove si può fare sesso a non finire, dai. Come
1: dai,
3: prima, in camporella, in macchina, nel boschetto.
0: Anna Chiara,
3: dai,
0: ascolta,
3: basta un po' di fantasia.
0: Anna Chiara stasera va in camporella a Castellammare di Stabia. Dalle sue parti c'è qualche posto, diciamo, qualche anfratto, me le andi.
4: Fantasia.
0: Basta avere un po' di fantasia. Vai, andiamo avanti.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Giuseppe.
1: Ciao,
5: ma
1: Giuseppe,
5: volevo chiedere una cosa a questa gente, soprattutto a questi ragazzi di oggi. Ma perdonatemi,
4: sì,
5: in mia età esistevano anche gli alberghi.
0: Sì.
5: Ora non esistono più?
0: Gli alberghi a ore, i famosi alberghi a ore.
1: Beh,
0: tanto
1: credo che
0: Adriana andava a Pompei, mi hanno detto. Lì è un,
1: allora, no, Pippo,
0: è un luogo dove ci sono tanti hotel.
1: Ci sono i motel.
0: E ci sono c'è qualche motel pure.
1: Allora, Pippo,
0: frequentava Pompei.
1: Per chi è della nostra zona, ok, quindi Salerno e provincia, in realtà
0: devi andare un po' fuori mano.
1: L'amante,
4: sì, sì.
1: O se vuoi bere un drink con una persona e sei impegnato o impegnata,
0: il posto fuori mano un po'
1: è la Pompei, è tuttora Pompei.
0: Brava.
1: Quindi, volete beccare gli amanti, andate a fare un giro a Pompei. È così.
0: Sì. E poi perché pieno d'alberghi, che poi sono frequentati in certi periodi dell'anno, quando si vanno a vedere gli scavi o il santuario.
1: Diciamo che Pompei è frequentata tutto l'anno da turisti.
0: Però, avendo tanti alberghi, c'è più possibilità di trovare posto.
1: E anche di non essere beccati.
4: Sempre a lavorare.
1: Sempre a lavorare.
0: Renata lavora a Pompei.
6: Buongiorno, Michele D'Avellino.
1: Ciao Michele.
6: 37 anni. Mm-hmm. La mia vita sessuale abbastanza bene, anzi direi ottima. Mi frequento da un po' di anni con due coppie di mentalità aperta.
1: Due coppie?
6: E ne facciamo di tutto e di più.
0: Ah, vedi, lui si frequenta con due coppie di mentalità aperta.
1: Quindi fate dei giochini.
0: E ne fanno di tutto, fate dei giochini.
4: Ogni persona c'è la sua fantasia.
0: Adriana vorrebbe sapere che tipo di giochini, è molto interessata.
1: No, vi ringrazio, io sono un po' all'antica, sono un po' antichiti.
0: Comunque qualcuno ha scritto, se riusciste a convincere mia moglie farei sesso ovunque comunque. Il problema è che la moglie non vuole.

0: Public.
1: Bello questo pezzo, bello, I Am Worried, dal 2022. Allora, siamo pronti. Abbiamo chiesto il segno zodiacale, prego dalla regia.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Adriana, io sono un Gemelli e qui la situazione è critica. Situazione di sesso critica, situazione lavoro
1: è tutto critico.
2: Situazione soldi critica. Mm. Per piacere, mi dai una buona notizia per questo se per la prossima settimana?
1: Va bene.
0: Allora,
1: intanto vai a fare un giretto a Lourdes.
0: Vero. Sai, dovremmo andare in tanti. Organizza un pullman che veniamo in tanti. Adriana, sei pronta con quale segno oggi?
1: Il segno dei gemelli. Ma come non aiutare questo povero ragazzo che chiede aiuto, prego, dalle stelle?
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Ti puoi mettere di scinta su un divano, per favore, e leggere questo oroscopo, grazie. Prego.
1: Allora, voi dei gemelli, tra l'altro è il segno di Anna Chiara e tra l'altro siamo nel periodo dei gemelli. In questo periodo Gemelli festeggia il compleanno o l'ha già festeggiato qualche giorno fa.
0: Perfetto.
1: Allora, voi dei gemelli questa settimana avete la testa che sembra una chat di gruppo con 100 partecipanti. Siete i re del multitasking, fate tre cose insieme e le sbagliate tutte e tre con grandissimo entusiasmo. Soldi, spendete soldi per corsi online che non inizierete mai, solo perché vi ispira il titolo. Amore e sesso, ricollegandoci al tema di oggi, voi siete così iperattivi mentalmente che anche sotto le lenzuola, mentre dovreste concentrarvi, siete capaci di interrompere tutto per dire al partner: ma secondo te le zebre sono bianche a strisce nere o nere a strisce bianche?
0: Sai che non saprei darti una risposta.
1: Manco io.
0: Non lo so.
1: Se fate sciopero anche voi è solo perché parlate troppo e vi dimenticate di passare ai fatti. Voto alla settimana, sei politico, ma spegnete il cervello, per piacere. Speriamo di essere stati d'aiuto a questo ragazzo che ci ha scritto.
0: Allora, cari amici dei gemelli, avete riscontrato qualcosa che vi riguarda nella lettura del segno zodiacale dei gemelli? Quindi voi che state ascoltando la radio e siete di questo segno, dateci un feedback, per favore, perché dobbiamo capire se liquidare questo oroscopo e dargli uno spazio di 3 secondi oppure continuare ogni giorno con questo sperpetuo. 347 490 0042. Grazie mille.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Allora Adriana, ci sono molte adesioni per Lourdes, molti vogliono partecipare al viaggio che stiamo organizzando. Per il pullman, sì, non basta l'oroscopo, diciamo, per risolverci il problema, quindi chi vuole venire organizza Anna Chiara, si paga 10 euro.
1: È pure economico.
0: È pure economico.
1: Va bene, dai, sono le 7:51, la nostra prima parte di questo viaggio che comincia alle 7, sta per terminare, lo facciamo come sempre con un pezzo della storia della musica. Che
0: bellissimo
1: pezzo?
0: I Modern Talking con You Are My Heart, You Are My Soul.
1: Dal 1984 e questo è il nostro History Kiss.

0: You are my heart, you are my soul. A chiudere la prima ora del Pippo Pelo Show.
1: Intanto stiamo per collegarci nuovamente con la nostra redazione e ci sarà Umberto Aprea per tutte le news. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su uniplenitude.com.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Un saluto e ben ritrovati. In primo piano il Medio Oriente. Pesanti attacchi americani sull'Iran hanno colpito installazioni militari e radar vicini allo stretto di Hormuz e a ovest di Teheran. I Pasdaran rispondono prendendo di mira basi statunitensi nella regione che hanno attivato le difese aeree di Bahrain, Kuwait e Giordania. Donald Trump sostiene l'Iran tergiversa nei colloqui. In precedenza aveva avvertito che Washington avrebbe colpito ancora duramente. Secondo il New York Times, i mediatori del Qatar avrebbero lasciato Teheran non vedendo alcun progresso nei negoziati. Intanto non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano, prese di mira diverse località nel sud del paese, una trentina le vittime degli ultimi raid. Veniamo in Italia, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per il ceto medio, così Giorgia Meloni, che all'assemblea di Confcommercio a Roma ha rivendicato le politiche del governo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, con l'impegno contro la concorrenza sleale delle attività apri e chiudi. La premier ha poi definito incoraggianti i dati economici. Poi Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale, avvertendo che senza regole si rischia un mondo in cui i cittadini non sanno più cos'è vero. Il tema sarà anche sul tavolo del G7 dei leader che si aprirà lunedì prossimo a Evian, prima del Consiglio europeo di Bruxelles. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo in lavorazione era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo. Critiche le opposizioni con il PD che chiede le dimissioni del ministro della Salute Schillaci. Lo sport, calcio al via questa sera i mondiali d'America con la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, poi alle 21 ora italiana il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, 48 le squadre partecipanti, ma per la terza volta di fila non ci sarà l'Italia, 104 le partite in programma da oggi fino alla finale del 19 luglio. Tennis all'ATP 250 di Stoccarda, Mattia Bellucci approda ai quarti di finale dopo aver superato in 3 set il tedesco Amfman. Intanto Lorenzo Musetti ha comunicato che non parteciperà all'ATP 500 del Queens perché ancora alle prese con la lesione al retto femorale riportata agli internazionali d'Italia. Il 24enne Carrarino punterà direttamente a Wimbledon, così come Jannik Sinner, che ha ripreso ad allenarsi a Monte Carlo in vista del torneo sull'erba in cui proverà a bissare il titolo. Abbiamo concluso, ritornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi, questa è Radio Kiss Kiss, grazie alla nostra redazione, come sempre su Radio Kiss Kiss a quest'ora c'è il Pippo Pelo Show e oggi stiamo parlando di Adriana.
1: Adriana. È vero.
0: Ah no, scusami, io pensavo stessimo parlando una puntata su di te, no?
1: No, parliamo dell'infertilità sociale, Pippo, sembra molto particolare come affermazione, ma in realtà si tratta proprio di questo, i giovani non fanno più sesso, hanno smesso di farlo, ma qual è il motivo? Radio Kiss Kiss.
0: Il motivo è invece che... lo fa. Adriana lo fa, lo ricordiamo, e quindi lei può guardare dall'alto.
1: Tipo, mettendo da parte il cellulare, anche tu sei una vittima totale, assoluta.
0: No.
1: Dello scrolling del cellulare. No.
0: No, ragazzi, fatevi i fatti vostri.
8: No.
0: Fatevi i fatti vostri. Va bene.
1: Assolutamente allora. No. Quindi siamo un po' vittime dello smartphone, delle notifiche, dello scrolling. Anche chi non ha una particolare attività social, però guarda quella degli altri. E questo toglie tempo al flirt, all'approccio, alla corrispondenza con l'altra persona. Sappiamo che le fasce più coinvolte, le fasce d'età, sono quelle tra i 18 e i 40 anni.
0: Amassa Carrara, non so se è Amassa o a Carrara, c'è Serena. Serena, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Serena.
0: Sei Amassa o a Carrara?
9: In questo momento sono in autostrada.
0: Ma tu sei di dove sei? Esattamente.
9: No, sono della provincia di Massa Carrara.
0: Provincia di Massa Carrara, e di dove esattamente?
9: È della parte della Lunigiana, la parte alta, quella punta in alto.
0: Carrara. Provincia di Massa Carrara, e di dove esattamente?
9: È della parte della Lunigiana, la parte alta, quella punta in alto.
0: E come si chiama il tuo?

0: Siamo ad attività.
1: Attività ferma da mesi.
0: Lei ha un'attività ferma da mesi, lo ricorda, attività sessuale.
2: Attività sudombellicale, chiamiamola così.
0: Ma per mancanza di materia prima o per mancanza di voglia o di piacere? Dici la verità.
1: No, allora, per mancanza di materia prima no. Però non c'è quell'interesse tanto da arrivare a attivare l'attività subombelicale.
0: Ok, vedi, bravissima. Mamma che letteratura, ragazzi.
2: Grande,
0: perfetta.
2: Serena. Allora, il corteggiamento non esiste più, è un po' tutto digitalizzato, perché tu hai detto che stai conoscendo proprio in questi giorni una persona.
1: Allora, sì, ecco. Però è tutto un po' diverso questa volta, nel senso che siamo abituati sul corteggiamento che non c'è più in maniera più classica, non si attende, non si aspetta, e invece mi sono resa conto che in questo momento, ecco, c'è qualcosa che piano piano si sta muovendo.
0: Ah, vedi, dentro di te, quindi eventualmente poi per attivare e riattivare anche quell'attività lì, giusto?
1: Sì,
0: lì la riattiverai.
1: È una conoscenza lenta.
0: È una conoscenza lenta.
2: Secondo
0: però è bello,
2: me,
0: dai.
2: Per il giorno del tuo compleanno avrai un bel regalo.
1: Oh, ecco, brava Adriana.
2: La ripresa di tutto quello che adesso giace lì dormiente.
1: Brava, perfetto. Anche perché allora a questo punto vai quasi letto l'oroscopo.
2: Ah, giusto, perché tu sei del segno dei gemelli.
1: No, del cancro.
2: Del cancro, sì, perché
0: non
2: tra 15 giorni
0: una.
2: Si esce.
0: Ricordiamole. È come quei maghi che ne buttano una a casa e poi dice: ah sì, giusto, sei gemelli.
2: No, tra 15 giorni.
1: Proprio.
2: Dai, siete cretini. Tra 15 giorni si. Sì, è il segno del cancro, non del gemello. Dai, non è vero. Che mortificazione.
3: Non voglio dire niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica,
0: sì,
3: gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Diana è una gran bella figa.
2: Vabbè, allora. Serena, allora ti devi fare avanti tu con questo qua, se abbiamo capito bene? Secondo me sì.
0: Non ha capito manco lei.
2: Ma secondo me sì.
1: Neanch'io.
0: Allora, Serena, ti facciamo tanti. Cosa fai nella vita, Serena?
1: Io sono una logopedista.
0: Sei una logopedista? Okay. Ascolti spesso Radio Kiss Kiss?
1: Sempre, tutti i giorni.
0: Tutto il giorno?
1: Tutti i giorni, tutto il giorno, soprattutto nella prima fascia oraria in questa, però tutto il giorno.
0: Oh, che bello, grazie mille.
1: Da sempre, ma già da quando lavoravo in ASL, in ospedale, vi ho sempre ascoltato la mattina.
0: Bellissima, sì. Grazie mille, siamo tronfi di questo tuo messaggio. Aspetta che abbiamo degli ascoltatori che vogliono parlare con te.
4: Sono 40 anni che si deve aspettare che si sta muovendo, cioè è la prima cosa che ti dovrebbe venire quando incontri una persona che dovrebbe piacerti e interessarti. Dovresti subito conoscerla sotto quell'aspetto di attività subombelicale, come dice Adriana, per capire se è una persona valida da tenere al tuo fianco.
2: Hai capito, Serena?
0: Serena, dovresti darla più facilmente, dice l'ascoltatrice.
1: Perfetto.
0: Ti suggerisce di andare subito al sodo, perché
1: al
0: a 40
1: sodo.
0: Anni non devi perdere tempo.
1: Perché sono gli ultimi colpi.
0: Ma quali ultimi colpi?
2: Hai
0: voglia.
2: Però tu stai cercando l'amore della vita, quindi falla aspettare. Se aspetta, sarà quello giusto. Va bene? Ti lascio con una perla anni 90.
0: Mamma mia, ragazzi. Questo è come l'oroscopo. Allora, kiss a te, grazie, Serena.
1: Ci sentiamo dopo il 3, allora. Ci sentiamo dopo il 3 luglio.
0: Dopo il 3 facci sapere, certo. Grazie, baci, ciao.
2: Ciao, Serena, kiss a te.
0: Ciao.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Bailamos, la deriva te quiero, bailamos. Te quiero, amor mio, te quiero.
0: E con Adriana che non ne azzecca una, peggio del mago d'Auria. Ormai la nomea te la stai facendo, tu sei del dei gemelli, no, sono del cancro. Ah, certo, volevo dire del cancro.
2: Certo, mi sembra ovvio.
0: Andiamo avanti.
2: Bello questo pezzo su Radio Kiss Kiss, arriva Enrique Iglesias.

0: Vamos! Enrique Iglesias, un pezzo del 1999 che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Sono tanti amici che ci stanno raccontando il loro punto di vista sul fatto che i giovani oggi frequentino spesso molto poco il letto, giusto?
1: Per dormire forse.
0: Sì,
1: lo per usano dormire, per dormire. Lo utilizzano.
0: Lo utilizzano.
1: Dai, sentiamo un po'.
2: Buongiorno, Alessandro da Olbia.
1: Ciao, buongiorno.
2: I ragazzi secondo me hanno un po' di problemi con trovare i posticini giusti. Tanti anni fa eravamo molto meno abitanti. Anche in Sardegna ho visto che poi le periferie si sono riempite adesso di tanta gentaglia. E i ragazzi secondo me hanno anche un po' di paura per appartarsi.
0: Posso approfittare di questo messaggio per fare un sondaggio con gli italiani che stanno ascoltando la radio? Allora, amici di Radio Kiss Kiss, fate un gioco di sincerità. Diteci un posto, per esempio, dalle mie parto io, va bene? Dalle mie parti si andava sulla strada che porta al Castello d'Arecchi. Lì la mattina era un cimitero di profilattici, di fazzolettini di carta, di questa roba qua. Stamattina poi andavano a pulire perché c'era tutta sta via dove c'erano tutte le macchine famose con, diciamo,
1: adesso non se ne vedono tanto più.
0: Esattamente.
1: Con i giornali.
0: C'erano i posti proprio abilitati a questa tipologia di rapporti, no? Quelli che si hanno in macchina.
1: Vabbè, quando non si sa dove andare.
0: Qual è il posto della vostra zona? Così diamo un aiuto ai giovani. Per esempio Anna Chiara non fa sesso perché vive a casa con i genitori e non ha mai pensato, si è mai sforzata di trovare un posto dalle sue parti dove andare. Allora, 347 490 0042,
1: vuoi sapere il luogo fisico?
0: Da te dove si andava invece, Adriana?
1: Noi non siamo tanto distanti, la costiera amalfitana, Pippo.
0: Quegli anfratti della costiera?
1: La costiera amalfitana è piena di curve cioè quando percorri la curva ci sono le piazzole di sosta credo che tutto, poi c'è un panorama meraviglioso, anche una cosa romantica, e credo che tuttora si fermi qualche auto.
0: Allora dove si andava? Perché ormai io vedo poche, non so se sono io che vedo pochissime auto ferme.
1: Sì, vero.
0: Perché i giovani appunto non fanno sesso.
1: Vedi?
0: Non si fermano, non so dove lo fanno.
1: Non lo so.
0: 347 490 0042. Diciamo che dalle mie parti quella che ti ho detto era la strada più famosa, poi c'erano anche altre. Qui stanno arrivando già.
1: Parliamo di percorsi poco illuminati, un po' più isolati dal centro abitato, quindi 347 490 0042. Vogliamo dare una mano a chi ha bisogno di un luogo, di una location?
0: Sì, di una location dove poter andare tranquillamente in macchina. Dove c'è il signore che vi vende pure i giornali per coprire.
3: Buongiorno Adriana e Pippo, sono Melania dalla Puglia. Ho 23 anni, l'ultimo approccio è stato una settimana fa, ma prima di quello era un anno che non c'era approccio, perché questi ragazzi sui social fanno tutti i leoni e poi non vogliono manco scomodarsi minimo per vederti o per fare altro.
0: Vedi.
1: È vero, perché la chat pure allunga i tempi, ci si scrive per mesi prima di vedersi e poi quando ci si incontra spesso l'entusiasmo è già volato via, è già evaporato.
0: C'è un ascoltatore che ha scritto: io a mio figlio do i soldi per andare in hotel con la fidanzatina.
1: Vedi?
0: Loro vanno in hotel.
1: Tuo figlio,
0: che ne so, lui dà i soldi al figlio, ci vai in hotel, non andare in macchina.
1: Anziché appartarsi in auto.
0: Sì, ma poi i genitori si preoccupano anche di questa roba qua. Comunque, continuate che dopo sentiamo un po' di messaggi. 347-490-0042. In Italia, ovunque, i luoghi deputati ad incontrarsi, quelli che c'erano e che adesso si trovano un po' meno. Grazie, Pippo.
4: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Yes, yes.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss Kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
0: Kiss Kiss.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Kiss Kiss.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Adriana ha portato a riparare gli stivali bucati.
1: Adriana.
0: Sì, sì, sì, sì. È che oggi ha le scarpe intere perché gli stivali bucati sono in riparazione. Da domani non saranno più aperti davanti.
1: Allora, li apro e li chiudo a mio piacimento.
0: A suo piacimento.
1: Va bene?
0: E c'è stato un brutto incidente, è andata una serata di gala con quegli stivali, improvvisamente c'è stata la fuoriuscita Peppino dell'alluce, del ditone, è fuoriuscito,
1: sì,
0: da
1: sì.
0: Sì, sì, ed è stato proprio brutto da vedere, cioè questo ditone che fuoriusciva dal...
1: Ha bucato lo stivale.
0: È andato oltre, è una brutta scena, Adriana.
1: Vogliatemi bene lo stesso, anche con questa scena davvero raccapricciante che adesso...
0: Hai visualizzato?
1: Ho visualizzato anch'io.
0: Allora, l'arte del racconto è questa: sei bravo a raccontare se poi fai visualizzare. Abbiamo Mirko, buongiorno.
1: Ciao Mirko, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Mirko, buongiorno. Con questo entusiasmo io farei cadere la linea subito proprio. Comunque benvenuto, grazie. E Mirko dalla provincia di Chieti ha un campe. Ecco, campiamo, risolto.
1: Allora, Mirko.
2: Sì.
1: Sei nel camper, più adesso mi sembra che tu sia quasi in bagno.
2: No, mi sono fermato perché ero a camminare.
1: Allora, abbassa il volume della radio, ascoltaci solo dal telefono, altrimenti c'è eco.
2: Allora, aspetta, forse perché
1: okay.
2: Mi sono
1: okay. Ok, va bene.
0: Allora, Mirko, tu hai il camper. Scusami, tu sei single, Mirko?
2: No.
0: No, hai una fidanzata, cos'hai?
2: Impegnato,
0: vabbè.
1: Va bene, sei impegnato, però ci hai detto che col camper puoi fare quello che vuoi, ti fermi dove vuoi e lo sfrutti a tuo piacimento.
2: Sì, lo sfrutto a mio piacimento, ma anche perché comunque ho un lavoro che dove devo girare e organizzo anche diciamo dei corsi di formazione all'interno del camper.
0: Ah. Fai dei corsi di formazione all'interno del camper e mentre formi, diciamo.
1: Ma formazione su Don Bellicane?
0: Che tipo di formazione fai nel camper?
2: Formazione è completa.
0: La formazione è completa, capito?
1: Ma de che?
0: Lui porta, diciamo, delle signore che vogliono fare questo corso di formazione e le forma nel camper. Ma Mirko, ma stai scherzando? Ma che roba è?
2: No, non posso dirvi il lavoro che faccio, però sì, si può fare tranquillamente in camper.
0: Si può fare tranquillamente in camper. A me sembra una gag sta roba, però va bene.
1: Sei
0: troppo ermetico per essere vero, Mirko. È la verità, cioè faccio fatica proprio a credere a quello che stai dicendo. Cioè,
2: non credi il fatto che io possa fare un lavoro all'interno del camper?
0: No!
1: Ah sì, certo, cioè, che puoi fare un lavoro all'interno del camper.
0: Non riesco a capire che tipo di corso di formazione tu possa fare con delle donne con le quali poi consumeresti, diciamo, nel camper famoso dopo aver fatto il corso di formazione.
2: I corsi di formazione possono essere fatti anche ai maschi, però naturalmente finito il corso, ciao.
0: Ah, allora lui ai maschi fa il corso e poi dice ciao. Alle donne fa il
1: Danilo
0: corso e poi
1: si
0: dice...
1: vuole iscrivere al tuo corso, Danilo che lavora qua.
0: Lui agli uomini dice: vabbè, il corso è finito, grazie, apre la porta e li mette fuori dal camper.
1: Invece per le donne
0: è vero, Mirko. Alle donne invece dice: ma vuoi vederlo meglio il camper? Vuoi provare come il comodo il letto? E fa provare il letto.
2: Sì. Trovo più appassionato magari della location. Non ho mai visto, non ho mai usato il camper, quindi c'è anche questa opportunità.
1: Va bene, allora grazie per aver parlato con noi, Mirko. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Una bella giornata.
1: Buon
0: Mirko.
1: Viaggio
0: ciao.
1: In camper.
0: Chiss a te. Allora, io oggi faccio un corso di radio a casa mia.
1: No, Pippo, se vuoi, io c'ho il camper. Vieni a farlo nel mio camper.
0: Può venire pure Pica, ma lo metto fuori dopo due minuti.
3: Buongiorno, Pippo. Buongiorno, Adriana.
1: Buongiorno.
3: Entro da Napoli, via Sgambati. Era perfetta.
0: È vero.
3: Strada abbastanza sempre oscurata.
0: È vero.
3: Ci stava bene.
0: È
3: dai,
0: vero.
3: Quella zona lì dove c'è la radio era perfetta.
0: È vero, via Sgambati è una via chiusa dove siamo noi con Radio Kiss Kiss.
1: Un tempo
0: e negli anni, Adriana, adesso c'è una traversina che dà nella via, per cui c'è un po' più, c'è una palestra.
1: Adesso è illuminato, ci sono le telecamere.
0: Più movimentato. Ma all'epoca io ne trovavo di profilattici lungo la strada quando facevo il programma di
1: interessante.
0: Sera.
1: Interessante.
0: Peppino, diciamo, è stato uno sponsor importante di un'azienda che io ho trovato, diciamo, poi diffusa lungo la stradina che porta
1: l'azienda.
0: Ho trovato l'azienda, sì, sì, sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
3: È vero, questi ragazzi di oggi, che ne so. Comunque da almeno dal 91 al 99 La rutera era pieno.
0: La rutera.
3: C'era un bel posto dove tutti controllavano.
0: Ah, andavano tutti quanti sulavano alla rutera. Dov'è la rutera? Non ho capito.
1: Non abbiamo idea.
0: Secondo me chi sta ascoltando nella sua zona ha capito perfettamente.
3: Buongiorno. Vai. E chi schissa tutti, sono Patrizia dalla provincia di Como.
0: Ciao Patrizia.
3: Ai miei tempi, tanti tempi fa, si andava in Camporella. Da noi si dice si va in Camporella, praticamente vicino a qualche prato, qualche bosco. Adesso non lo so, non ho proprio idea. Tra l'altro io vivo fuori, ma non vedo tutti queste macchine in Camporella.
0: Non vede macchine in Camporella?
1: Okay, va bene.
0: Come in provincia di Como si andava, Adriana, capito, negli anfratti montagnosi.
1: Beh, Camporella sì, significa
0: dove
1: proprio
0: c'era il prato, dove c'era un po' di bosco.
1: Significa proprio piccolo prato.
0: Adriana con vista su costiera Amalfitana mi ha detto che lasciava l'auto verso il mare, quindi dietro c'erano i giornali che coprivano i vetri, davanti lei voleva la vista.
1: È un hotel a 5 stelle.
0: Veniva tutto meglio.
1: Stelle e mare.
0: Prego.
4: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Una chiantella è una passeggiata nel Chianti. Passeggiata nel Chianti, lo ricordiamo.
5: Sì, Pippo, Adriana, i giovani non si infrattano più perché hanno la trasparenza di dire ai genitori che fanno le cose in casa della cameretta e quindi per ragioni di sicurezza i genitori sono permissivi e tolleranti.
0: È vero,
5: anche con
0: i
5: giovanissimi.
0: È vero.
5: Statemi bene, buona giornata.
1: Ciao, che schizzate.
0: Adriana, quando tuo figlio tra un paio d'anni ti chiederà il permesso per portare la ragazza
1: nella cameretta, ha già il suo spazio.
0: Certo, quindi tu preferirai questo piuttosto che in macchina.
1: Tra poco gli do già le chiavi.
0: Le chiavi di casa, va bene.
6: Buongiorno, Radio Kieskies, da Ruvo di Puglia, giù la rutera, che si sta bene.
0: Vedi, a Ruvo di Puglia, allora la rutera è a Ruvo di Puglia,
1: okay,
0: è in Puglia.
1: Ok, avevamo capito fosse in Puglia.
7: Buongiorno, sì. Radio Kieskies, ciao.
1: Buongiorno.
7: Pippo, ciao Adriana. Luca da Crema.
0: Ok. Crema, dove andavate?
7: Noi molto volentieri andiamo sull'argine di un fiume che abbiamo qua in provincia.
0: Ok.
7: E non ci ha mai disturbato nessuno, però è proprio lontano dalla strada. E vi dirò, d'estate anche all'aperto è molto gradevole.
0: È molto gradevole. Abbiamo parlato di un po' di luoghi dell'amore in Italia, quelli che una volta si frequentavano tanto, adesso un po' meno.
1: Bello questo pezzo su Radio Kiss Kiss, arriva Roger Sanchez.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 €, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare. Nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 €, oppure 139 € al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 €. Valore di riscatto 8.737 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Yes, yes. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Kiss, kiss.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: donne dell'agro Nocerino Sarnese che Adriana tra un'oretta tornerà nel suo paese e quindi fatele trovare i panni stesi. I panni stesi, sedetevi davanti ai portoni,
1: sulle signore nelle chiese.
0: Le signore nelle chiese, esattamente, va bene. Allora,
2: Francesco al telefono con noi, ciao Francesco.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
3: Benissimo.
2: Bene, si sente ragazzi. Dalla voce, tu hai 51 anni, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Abbassa la radio, spegnila, la riaccendi dopo, va bene?
3: No, non ce l'ho la radio accesa.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Allora, Francesco, okay. A Napoli c'è un luogo deputato che si chiama Parco della Rimembranza, dove i giovani una volta andavano per, diciamo, espletare quelle pratiche famose di cui stiamo parlando oggi. Tu dove le espletavi in genere, quando avevi 20 anni?
3: 20 anni, siccome non c'erano tante possibilità come oggi, era suddiviso tra Parco della Rimembranza nella mia pandina.
0: Andavi al Parco della Rimembranza?
3: Sì, e okay. Diciamo che la mia attuale moglie, la mia ragazza, veniva un paio di volte a settimana a mangiare a casa dei miei, insomma, in centro, e quando l'accompagnavo poi, insomma, al suo quartiere, ci fermavamo sull'arito. Sulla
0: dove c'è la tomba di Leopardi, tra l'altro, di Giacomo Leopardi.
3: Esatto, tra Parco della Rimembranza e la panoramica.
0: Esatto, quindi
3: di
0: questo Portico. Amore decantato,
2: ci sono mai stata, però,
0: da Giacomo Leopardi veniva praticato nelle auto lì fuori, e la tua fidanzata, diciamo, ne sa qualcosa, giusto?
3: Sì, diciamo che all'epoca, siccome non c'erano tante possibilità come oggi, fanno i miei nipoti che hanno 20 anni, vanno su Booking, prenotano un B&B anche per una mezza giornata, per sfruttare un paio d'ore.
2: Ma tu hai figli, Francesco?
3: Sì, uno di 21 e una di 18.
0: Uno di 21 e uno di 18.
2: Puoi darci una fotografia anche dei tempi attuali, cioè di come si organizzano loro? Vanno nei B&B?
3: Sì, io sento anche i miei nipoti che hanno qualche anno in più, dico zio, io prenoto qua per stare un po' con la mia ragazza.
2: Ok, si prenota e via.
3: Esatto. Okay. Dice, è un falso mito che non lo fanno, lo
0: Senti,
3: fanno in posti diversi.
0: Visto che stiamo risvegliando i ricordi di tanti ascoltatori, tu ci andavi con la Panda nel Parco della Rimembranza, che aveva il sedile ribaltabile, quello con, diciamo, la leva, e il sedile si abbassava, boom! Così, è vero?
3: Esatto.
0: Era un tap veloce.
3: Tra l'altro la Panda aveva uno spazio davanti, non aveva molte cose, quindi era anche molto comodo, perché era spazioso, no? Come le macchine di oggi che hanno tutto, insomma, tutto molto compatto, e quindi non era
0: sì, per esempio la mia auto in mezzo tra un sedile e l'altro ha tutto un apparato che non ti permette proprio di passare sull'altro sedile.
3: È impossibile farlo.
0: È impossibile, esattamente. Max Vitale mi stava raccontando che una volta ha ribaltato il sedile della sua Panda e ha fatto una doppia capriola e è finito dietro.
2: Lui è tascabile.
0: Questo era l'effetto. Buongiorno Vitale, cosa vuoi dire? Sta parlando con l'interfono. Buongiorno. No, non ti sentiamo.
2: Non ti sentiamo,
0: Vitale, grazie mille. Vieni qua, vieni a raccontare, no, perché anche lui aveva vieni Vitale, dici tu.
4: Schizzi a tutti. No, ci volevo dire, mi hai aperto un ricordo bellissimo, quello della Panda ribaltabile. Quello era tipo, come si chiama, trappola per topi. Scattava.
0: Esatto.
4: Le macchine, la trappola per topa. Vado via.
3: Non devo stare attento al freno a mano, di tirarlo nel modo giusto, altrimenti era un po' d'impaccio.
0: Dovevi stare attento al freno a mano, che poteva finirti da qualche parte, e la trappola per topa era la sua macchina.
2: Va bene, Francesco.
0: Però
2: grazie.
0: Che bei ricordi, grazie Francesco.
2: Chi schissa te,
0: ci ha ricordato di un luogo di Napoli deputato. Chissà se ancora oggi, è ancora Pica
4: no,
0: ci è andato.
4: Ormai non più.
0: Sono pochissimi, vabbè.
2: Allora.
0: Abbiamo Fabio da Reggio Emilia, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, ciao ragazzi.
2: Oh, tanti auguri Fabio, oggi è il tuo compleanno.
5: Ma chi? Io? No.
2: Così ci scrivono, sì, grazie, 49 grazie. Anni, tanti auguri, l'ultimo col 4 davanti.
5: Sì, infatti ho già organizzato cosa farò al 50esimo, vi porto tutti.
0: Allora, voi avete a Reggio Emilia un parco così importante come il Parco della Rimembranza di Napoli, ma avete, diciamo, tante campagne nei dintorni,
5: sì,
0: giusto?
5: Sì,
0: la famosa Camporella, tu la facevi con quale auto all'epoca?
5: Ma all'epoca o 147 proprio oppure la mitica Fiat Tipo. Madonna,
0: la Tipo avevi, che si ribaltava bene?
5: Beh, diciamo che...
2: Beh, era tutto manuale.
5: Ma sì, poi le macchine di una volta c'era più spazio, non c'era roba di plastica attorno, e lo stereo, e la cosa in mezzo.
2: Non c'erano apparati, tutte queste cose super tecnologiche.
0: Sì. E tu frequentavi un posto preciso, che magari in cui gli ascoltatori di Reggio Emilia possono ritrovarsi, più o meno?
5: Ma no, si andava in collina, perché ce ne sono tanti di posti qua in collina.
0: Ah, no, ma non si faceva la coda delle auto come... Da me in collina, per esempio, a Croce, si chiama Croce, quella zona si faceva proprio la coda, tutte auto una dietro l'altra, tutte ben
2: tutte
0: bannate,
2: con lo stesso obiettivo,
0: esatto,
2: diciamo,
0: tutte con lo stesso obiettivo, con i vetri offuscati dall'umidità, mm-hmm, anche esattamente.
5: Poi ti dirò, io ero uno di quelli che aveva anche un po' paura.
0: Ah, tu hai un po' paura del mostro di Firenze.
5: Sole, in mezzo a una campagna e una macchina, insomma.
0: Vedi. E però se, beh, perciò, certo. Ma perciò dalle mie parti si va tutti insieme nello stesso luogo. Si andava tutti insieme. No, cambia che c'è sempre qualcosa. L'unione fa la forza. Se arriva qualche malintenzionato, tu suoni, gli altri scendono e capiscono.
2: Scendono tra l'altro nudi.
5: Esatto, allora.
2: Altro nudi.
0: Arrivano i carabinieri.
2: Vabbè, aiuto. Fabio, tu hai figli?
5: Sì, ho un figlio, Giorgio.
2: Di
5: 17 anni.
2: 17?
5: 7, 7.
2: Ah, 7, no, 7 ancora
0: e Giorgio, Giorgio è nato in Camporella o è nato in un letto?
5: No, è nato comodo,
0: È nato comodo, va bene.
2: Okay. Va bene, Fabio, resta sempre nostra compagnia, mi raccomando.
5: Certo, la grande.
2: Ascoltaci sempre e chiss a te.
0: Grazie, chiss a te.
5: Un abbraccio.
0: Ricordiamo
2: ciao.
0: Che Adriana andava sulle piazzole della costiera amalfitana e ce ne sono due intitolate a lei.
2: Vedi, ma hanno intitolato pure la piazzola.
0: Qui giacque Adriana, c'è scritto.
2: Mamma mia, così fa paura.
0: Giacque, diciamo, proprio nel posto auto. Proprio
1: Piazzola Petro.
0: Piazzola Petro.
2: Piazzola Petro.
6: Esatto. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
6: Marica da Ascoli. È vero, prima c'erano i posti già prefissati e anzi, se arrivavi tardi lo trovavi occupato, quindi dovevi sbrigarti. Sai quante volte è capitato?
0: Vedi. Ciao, grazie. Certo. Chissà a te. Ciao, buona giornata. Grazie.
2: Chissà a te, grazie. Allora, arriva Dua Lipa, questa è

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: E così, diciamo, con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, noi usciamo di scena anche questa mattina, ringraziando sempre con la faccia per terra tutti gli ascoltatori. Faccia per terra significa proprio sottomettersi agli ascoltatori, e dire grazie, grazie mille per averci scelti anche questa mattina.
3: Allora, noi torniamo domani mattina, che è venerdì, quindi chiudiamo il cerchio di una settimana vissuta insieme. Vi aspettiamo dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e come al solito ci lasciamo con un pezzo della storia della musica.
2: La canzone intitolata Radio è un tributo al nostro mezzo. It The Course, dal 1999.

0: I nostri nonni dicevano l'ho sentito alla radio, i nostri genitori invece l'ho sentito al telegiornale, in TV. E oggi dove l'hai sentito?
1: Dove lo sentiamo oggi? Cominciamo bene, Giannini. Cominciamo bene. Salutiamo tutti quanti voi. Max, sta per cominciare. Good morning, Kiss Kiss. Ma prima ci sono le news. Fra pochissimo Antonio Mercurio. Buongiorno.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Nel Golfo Persico la situazione rischia nuovamente di precipitare. Nella notte le forze americane sono tornate ad attaccare l'Iran colpendo basi militari e postazioni radar nei pressi dello stretto di Hormuz, sganciati 49 missili Tomahawk. Il Pentagono lo ha definito un atto di diplomazia coercitiva. Secondo la Casa Bianca, Teheran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo. La risposta dei Pasdaran in un lancio di missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione, dal Kuwait al Bahrain, che hanno attivato la contraerea. A fine attacchi, Donald Trump scrive sui social che funzionari iraniani in contatto con Washington avrebbero chiesto di fermare l'offensiva. La Repubblica Islamica smentisce, solo un pretesto per evitare la guerra con noi che stanno perdendo. Ucraina, fuoco incrociato con la Russia anche la scorsa notte, colpiti di nuovo un ponte tra la Crimea e Kherson, il porto di Mariupol e la raffineria di Afipsky a Krasnodar, dove è scoppiato un incendio poi domato. Intanto monta il caso dei reclutatori ucraini che girano il paese per costringere uomini dai 20 ai 60 anni che ancora non l'hanno fatto imbracciare le armi, obbligandoli anche con la violenza. Documentati da blogger e fonti anonime, diversi episodi di coscrizione e morti sospette di soggetti riluttanti. Fake news create ad arte da Mosca replicano da Kiev, che annuncia però una nuova strategia comunicativa e promette più controlli anticorruzione. Ancora scontri a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un quarantenne è stato gravemente ferito a coltellate da un rifugiato sudanese. Veicoli dati alle fiamme, molotov contro le case di stranieri, soprattutto africani. Le frange nazionaliste cavalcano la protesta e nell'occhio del ciclone finisce anche Elon Musk per alcune sue dichiarazioni. Londra lo accusa di istigare alla rivolta. Prosegue il viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. Ieri sera a Barcellona il Papa ha celebrato la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia dopo aver inaugurato nel centenario della morte di Antoni Gaudí la torre più alta del complesso ecclesiastico. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, ha detto il pontefice, che oggi si trasferisce alla Palmas nelle Canarie. Veniamo in Italia, la Lombardia conta i danni di un'ondata di maltempo tra il milanese e la Brianza, Como, il bresciano e la bergamasca. Temporali e grandinate, una perturbazione intensa durata mezz'ora che ha causato allagamenti e cadute di alberi dal capoluogo a Legnano, a Busto Arsizio, Cormano, Blevio fino a Dalmine e Capriate. Numerose le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Maltempo anche a nord-est, un anziano è morto a Bressanone in Alto Adige cadendo nel fiume Sarco in piena. Lo sport, calcio, al via stasera ai mondiali di Stati Uniti, Messico, Canada, i premi a 48 squadre, ma l'Italia non ci sarà, fuori per la terza volta consecutiva dalla rassegna iridata. 4 le nazionali esordienti assolute, Giordania, Capoverde, Curaçao e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Alle 19.30 la cerimonia inaugurale nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, qui seguirà la prima gara tra i padroni di casa e il Sudafrica. Era l'ultima notizia, ora con voi Giannini e Vitale, Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, perfino a te Max Vitale. Ecco.
1: Troppo buono Giannini, . Buongiorno. Ci siamo, inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max fino alle 12 anche sul canale 158 Kiss Kiss.
0: Salutiamo il Pippo Velo Show e poi subito un'indiscrezione, poi sì, parleremo d'altro. È fatta, ma finalmente non avremo più problemi di qualificazione perché il prossimo mondiale, oggi comincia quello a 48 squadre, il prossimo mondiale sarà fatto a 180 squadre.
1: E se non ci qualifichiamo neanche, dobbiamo chiudere la Federcalcio, ci sta. Però attenzione, oggi offerta speciale Good Morning Kiss Kiss. Bandiere dell'Italia perché inizia il mondiale per tutti, gratis!

in mano soltanto al nostro pica DJ, perché lui tira fuori il portafoglio, prende le versioni, le versioni speciali e le mette. Tra poco parleremo di divise e di

0: Another con Talk to You, questa è Radio Kiss Kiss, 9:04 del mattino. Max e Max, good morning Kiss Kiss. Siamo al lavoro anche noi, sì. Molti stanno andando al lavoro, molti hanno aperto la porta della miniera e sono entrati, sì, in miniera.
1: Qualcuno è appena rientrato magari, certo, sta rientrando, ma il problema non è quello, intanto ci abbiamo il lavoro e questo è fondamentale, ma come ci presentiamo?
0: Esatto, e allora ve lo domandiamo e voi siate partecipativi, vogliamo sapere, cari radioascoltatori, ovunque voi siate, sì, quando si va al lavoro, siete tipi da tuta, o come, sì, lo chiamano a Firenze, i toni?
1: Il toni.
0: Si mette la tuta, i toni, cioè siete vestiti funzionali, tranquilli, oppure siete vestiti di tutto punto e bisogna essere sempre impeccabili, capito?
1: Vi alzate e andate al lavoro, o potete andarci al lavoro come capita, o siete di quelli sempre festivi?
0: Ecco.
1: Quelli festivi, 347 490 0042, però fateci sapere anche che lavoro fate.
0: Certo, se vi va, se vi va.
1: Ovvio.
0: Comunque vogliamo sapere da voi quando andate al lavoro, se insomma vi sistemate, vi fate la barba, oppure ma che me ne può fregare di me. Come ti ricordi quello che andava a marcare il cartellino sul
1: mutande,
0: mio comune,
1: sì,
0: in mutande?
1: E poi gli hanno tolto l'accusa perché poteva farlo.
0: Poteva farlo, mutande.
1: Perché abitava lì vicino, non è che era nulla. Il problema è che andava a lavorare dopo.
0: 347 490 0042, questo è il numero da memorizzare perché vi serve per un sacco di cose.
1: Bravo.
0: E a cui mandare un bel vocale che tra poco ascolteremo. Vogliamo sapere come vi vestite quando andate al lavoro, italiane, italiane.
1: Vestitevi!

0: Independent, quella che si veste come gli pare, perché io sono indipendente.
1: Ed è Miss.
0: Intanto salutiamo Teresa che ci ha mandato la fotografia, che ci guarda su canale 158, come tanti, anche tante attività commerciali. Però a proposito di lavoro, come vi vestite quando si va al lavoro?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno a Max al quadrato. Io fortunatamente lavoro da casa, quindi pantaloncino, maglietta, la miglior cosa, lo smart working.
0: Bravo, anche mutande volendo, no?
1: Ma anche nudo, se sei da solo puoi fare quello che vuoi, basta che non fai le
3: Ciao,
1: riunioni.
3: Ciao Max, buongiorno. Ciao. Gabriella da Viterbo. Ciao. Allora guarda, io faccio la maestra, i bambini notano tutto, anche se metto un pantone due volte consecutive. Sono delle suocere e hanno 7 anni.
0: È vero, anche mio figlio fa certe tirate con le maestre, mi faceva, perché adesso è cambiato.
1: Ma fa anche i commenti,
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Pasquale di Sassano. Io sono un camionista. Il mio abbigliamento durante l'anno a livello lavorativo, magliettina, bigotone e pantaloncino.
0: Vedi,
1: camionista, però ci manda un altro messaggio, mi fai sapere, hai lo zoccolo bianco quello aperto dietro?
0: No,
1: il calendario con le donne nude
0: non si può guidare con gli zoccoli, ma sei impazzito.
1: Si guida con le zoccoli. Scusami, ho sbagliato.
5: Schisse, io faccio la cassiera, ho la mia bella divisa e al lavoro vado sempre sistemata con trucco e parrucco.
0: Brava. Continuate a mandare messaggi, perché si sta aprendo un mondo sull'abbigliamento nel luogo di lavoro, sia e sia.
1: Tipo scegliere, che è obbligato, sai.
0: E poi arriva la collega, vestita di tutto punto, e
1: la testa gira.

0: DJ Snake, Stray Kids,
1: yeah.
0: In the dark. This is Radio Kiss Kiss.
1: Come si veste?
0: A chi?
1: DJ Snake.
0: DJ
1: Erano divisi anche loro, sai? No, sì, come no, gli artisti fingono, ma
2: le rockstar hanno.
1: È una divisa, perché Lady Gaga si presenta su un palco vestita normale, una chi sai via! Eccola, intanto salutiamo gli amici da Cuneo, che io formale in ufficio, libero professionista, però divisa quando faccio collaboro con la Croce Rossa.
2: Vedi, vedi.
1: Ne approfittiamo, se tutta la Croce Rossa e chi fa queste cose anche come volontario in tutta Italia, quelli di Savigliano Cuneo.
2: Continuiamo a ascoltare messaggi.
3: Ragazzi, vi posso dire che è un problema tutto italiano.
1: Ecco.
2: Certo.
3: Cioè, dovremmo concentrarci più sui contenuti rispetto alla forma. Comunque io sono un manager di una grandissima multinazionale, mm-hmm. Quando vado, come adesso in questo momento, ascoltando Kiss Kiss al lavoro, e quindi in sede vado in maniera casual, mentre purtroppo dal cliente mi costringono e vado tutto bello come un pinguino.
2: Tra poco approfondiremo proprio su questo, perché ci sono delle cose di cui tener conto, attenzione.
4: Buongiorno, per il mio lavoro è sufficiente un formale casual,
1: buono.
4: Se si capisce, insomma, va bene un jeans lungo, in inverno un maglioncino, non c'è bisogno di mettersi il frac, insomma, in questi periodi sempre un pantalone lungo, purtroppo, però con una camicetta, una magliettina decente, carina.
1: Quindi cioè, niente di visa.
2: Insomma, casual. Ultimo messaggio, ascoltiamo, dai.
5: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
5: Andrea da Carbonia.
1: E là.
5: Io consegno bombole in un paese che sta a 60 km da dove abito. Ogni mattina è già un miracolo che mi alzo dal letto e apro gli occhi e ho voglia di andare al lavoro.
1: E intanto tu hai scatenato il panico. Molti si vestono col Tony per andare a lavorare.
2: Il Tony!
1: Mentre questo amico qua di Carbonia va con il canadese, la canadese.
2: La canadese.
1: Sarebbe il Tony in Sardegna. Bravo, la canadese, il Tony.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Yes,
2: yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
0: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss.

0: Amsic passa alla Vezzi, la Vezzi, Amsic cross. No, ricordo il passato. Cosa
1: un attimo, ragazzi, è arrivato il caldo, cercate di capire. Giannini, ti trovo un bel cantiere oggi pomeriggio, stai tranquillo.
0: Questa è Radio Kiss, a proposito di abbigliamento sul luogo di lavoro, scoppia la protesta tra gli autisti del trasporto pubblico di Padova. Abbiamo ascoltato tanti messaggi di persone che devono mettere le divise perché sono obbligatorie. Il regolamento aggiornato dell'azienda di trasporto di Padova di recente ha imposto di indossare la cravatta anche durante il servizio.
1: No, è fondamentale?
0: Anche con le temperature superiori ai 30 gradi. Scoppiata una contestazione sulla misura, ritenendola inadeguata, perché chi lavora molte ore alla guida, spesso su mezzi dove l'aria condizionata non funziona benissimo e quando fa molto caldo, giustamente.
1: Sto prendendo l'autobus in questi giorni e anche l'aria condizionata a palla, dopo fa caldo, no?
0: L'accessorio, secondo i sindacati, difatti dice che potrebbe rappresentare addirittura un pericolo in caso di aggressione. Perché se qualcuno arriva ti prende per il cravattino
1: che fai? O te lo tagli al matrimonio e fai le buste.
0: Insomma, non lo so se queste proteste sono ammissibili o meno.
1: Però dai, la cravatta, dai, tutto il giorno ci sta. Anche se però è bello, ci sta. Io 3 autobus ieri, saltato perché l'autista era senza cravatta.
0: Ecco.
1: Ho detto, no, prendo quello dopo.
0: E no, non ti arrabbiare, perché no. Se poi, dove lo prendi?
1: Te lo dico, dove lo prendo, senza la cravatta.
0: Olivia Rodrigo. I know.

0: Drop Dead, Oliver Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss 931 del mattino.
1: Drop
0: sempre
1: dress code.
0: Dress code.
1: Mi piace il dress code di Oliver Rodrigo.
0: Vabbè, ma lei è bella, si può mettere anche, che ne
1: quella
0: so,
1: quella differenza, no? Quando no, ti devi vestire bene, fa bella figura. Se sei Brad Pitt, puoi metterti anche una busta dell'immondizia.
0: Una tunica.
1: Io giacca e cravatta, comunque. Ecco. Andiamo avanti, Gianni, salvami. Fatichi.
0: E sempre a proposito di abbigliamento, in ambito lavorativo, sono venuti fuori un sacco di spin-off anche grazie ai vostri messaggi. No, ci sono dei lavori in cui bisogna avere un abbigliamento per forza di un certo tipo.
1: Diciamo, le divise sono le divise, vabbè, quelle sono
0: confezionate. Al netto degli operatori sanitari, le forze dell'ordine che devono avere le divise. Allora, sono avvocati e studi legali che devono essere dirigenti bancari e consulenti finanziari, poi notai, manager di alto livello, poi personale diplomatico, receptionist o addetti all'accoglienza negli hotel di lusso, certo. Poi le hostess, gli steward negli equipaggi delle compagnie aeree, personale sanitario, lo abbiamo detto, quindi bisogna che si vestano in una determinata maniera. Non c'è prezzo.
1: Ma cosa c'entra? Conta cosa fanno. Però anche noi siamo un po' ipocriti. Vai in un albergo e ti arriva il responsabile con le ciabatte, tutto scacciato. Che vuoi?
0: E tu te ne vai.
1: Vedi? Siamo un po' ipocriti.
0: Robbie Williams.

0: Robbie Williams, different. Per esempio, Noemi ormai ha un dress code.
1: L'ha modificato col tempo.
0: C'ha sempre quei tubini belli che.
1: Aspetta, lei le può indossare, sta anche bene. Comunque, adesso lei è Noemi. Ti ha chiesto, tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, come
1: non mi resta? Non a te, è il New Kiss, il titolo.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? New Kiss.
1: È arrivato il momento, del meteo.
0: Sta arrivando l'Africa vampata.
1: È come Africa vampata, lo sapevo. Ma il meteo come sarà? Casual o divisa? In due. Chiediamo agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano si espande sull'Italia, anche se lascerà spazio ancora a qualche nota instabile. Nelle prossime ore tempo soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Massime in calo tra 22 e 27 gradi al nord, tra 25 e 27 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Camrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss Kiss. Parti, e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Alex Warren, Fever Dream, anche nel noleggio, no? Hai visto il noleggio con conducente? Devi avere sempre la giacca.
1: Devi tipo, sempre che è come autista.
0: Tipo no? Man in Black, no? Devi
1: essere. Man in Black. È vero. Però dai, chi ha la divisa, ha detto, ci dicono che chi ha la divisa è sfigato perché vorrebbe essere più libero. Però è fortunato che non deve pensare cosa mettersi la mattina. Questa è la difesa di
0: chi
1: ha la divisa.
0: C'è un messaggio invece. Ascoltiamo.
2: Una domandina.
0: Sì.
2: Il limite del decoro qual è? Immaginiamo che io vado in banca a fare un finanziamento, un mutuo e mi trovo davanti a me un impiegato vestito in canotta, bandana, zoccoli, pantalone corto, perché comunque è libero di vestire come si vuole o che o quando. Niente di contrario. Ecco perché io voglio capire. Dov'è il limite del decoro e rispetto per gli altri?
0: Allora, il limite diciamo del prima. Decoro. Il dress code formale sopravvive, come abbiamo detto, nei settori finanziari, legali, sanitari. Infatti l'abbigliamento continua a influenzare la percezione di competenza e professionalità, no?
1: Però è vero, no? L'abbiamo detto prima, un po' di ipocrisia, che poi ci lamentiamo.
0: Le cose stanno cambiando. Le ricerche dimostrano che i lavoratori chiedono più libertà. C'è questa indagine. Il 70% dei dipendenti preferirebbe un abbigliamento più comodo e funzionale. Il 70%. Pensate un po', l'altro 30% sarebbe disposto addirittura a cambiare lavoro se costretto ad un dress code troppo formale.
1: Però
0: pensa
1: Max,
0: un po'.
1: Possiamo dire una cosa: se ci dà il mutuo può essere anche nudo il direttore della banca per noi.
0: Questo
1: però se ce lo dà, poi lo critichiamo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Siamo già alla fine dell'ora.
3: Sì, siamo già alla fine. Siamo all'inizio della...
2: Beh, io calcolavo quella prima andata. Attenzione, quando una band rock subisce un danno d'amore, puntualmente due secondi dopo fanno la canzone lenta.
3: Allora, c'è un momento nelle band rock, addirittura metal, heavy rock, decidono di fare una canzone lenta perché uno dei componenti del gruppo
2: ha preso l'ammazzato sui denti.
3: Bravissimo. E c'è puntualmente, tutti gli altri dicono: no, ma non la facciamo, perdiamo credibilità.
2: E invece
3: Carry Europe.

0: anche Carolina la cantava quando era giovane, capito?
1: La cantava, sì. Lei cantava sempre questa, Carrie. Invece il toro cantava, sai cosa cantava il toro?
0: Il
1: torontontero.
0: Ah, pensavo il
1: toro è quello lo mangia, torontontontero.
0: Piuttosto c'è la Carolina che dice: io quando vado all'alpeggio metto sempre gli zoccoli. Quando ritorno in stalla invece mette le ciabatte.
1: Le ciabatte. Con la riga sono più comode, è vero. Con la continueremo a parlare di dress code legato al lavoro, al mondo del lavoro. Preparatevi che fra poco comunque arriva la caccia alla bufala.
0: Esatto, ma subito il nostro Francesco Gabriele.

0: torna il funk e torna anche Summer a breve, eh?
1: Caccia alla bufala.
0: Siamo pronti, voi lo siete? Perché adesso inizia a caccia alla bufala.
2: Certo che sì, certo che sì. Allora, come funziona? Ma sai che c'è?
0: Dimmi.
2: Non lo diciamo.
0: Bravo.
2: Non lo diciamo.
0: Bravo. Allora, ma ci sono sempre i nuovi amici. Allora, seguiteci, dai.
2: Su. Vestiamo i panni, mettiamo i panni degli sfatatori di bufale, va bene?
0: Anch'io in divisa.
2: Certo.
0: Io sto bene in divisa, solo due.
2: Tre notizie, una delle tre è una bufala, dovete indovinarla e il più veloce, la più veloce, al via, quando vediamo il via ufficiale, vincerà i nostri gadget, quelli Radio Kiss. Dentro ci mettiamo
0: una divisa, sì, una
2: ci
0: divisa.
2: Mettiamo una pannuccia per fare i piatti,
0: la
2: va bene?
0: Una pannuccia per fare i piatti, la 74 la sentivo. Siamo pronti?
2: Vai.
0: Voi sì? Io no, invece. Vai. Quello è il problema mio. No, cominciamo. Notizia numero uno. Un uomo in Yakuza, che è una zona non nella piscinetta,
2: ecco, bravo,
0: nell'idromassaggio, no. Un uomo in Yakuza si è addormentato su una panchina nel bosco a circa meno 20.
2: Complimenti. Meno 20, le 9, le 10.
0: Meno 20, sì, no? Meno 20, non c'era la lancetta solo dei minuti, non c'era quella dell'ora. A meno 20 gradi, cosa è successo? È stato trovato ovviamente in condizioni critiche dai passanti. Hanno avvisato i soccorsi, risultava senza battito, ovviamente, senza pressione e attività cardiaca sempre. L'hanno caricato sull'ambulanza, l'hanno portato all'ospedale pensando di portarlo all'obitorio e invece poi piano piano l'hanno riscaldato a fuoco lento, l'hanno riscaldato, secondo me, e si è ripreso. Praticamente è il nuovo, il bello addormentato nel bosco. Notizia number one.
2: Notizia numero due. In Galles è nato un book retreat luxury, cioè un ritiro dedicato alla lettura a 5 stelle.
0: Cioè?
2: Bravissimo, si legge tutti si legge tutti in silenzio, senza socializzare, in strutture di lusso e dove si arriva a pagare anche 1500 euro semplicemente per leggere in silenzio, senza interagire con nessuno tra i partecipanti.
0: Però
2: il fenomeno è così in crescita in tutto il Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, e nonostante i prezzi elevati, spesso gli eventi sono tutti sold out.
0: Sono un popolo strano.
2: No. Notizia numero due.
0: Ma va in biblioteca gratis, qualsiasi in silenzio. Va bene, notizia numero tre. Due ragazzi quindicenni di Boston, Massachusetts, hanno creato un'applicazione che ha destato molta curiosità negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo. E cioè, grazie a questa applicazione che si chiama Future, loro cosa fanno? Attraverso alcuni modelli di intelligenza artificiale che non poteva mancare, fanno dei test attitudinali e ti dicono con un'accuratezza incredibile al momento come sarà la tua carriera negli studi, che lavoro potrai fare e quanto guadagnerai.
2: Porca miseria.
0: Non vedo l'ora di avere questa app anch'io, apposta fra l'altro. Per il, non tanto per il guadagno, ma per il futuro, visto che a una certa età ci teniamo. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Secondo voi, appena dal via Giannini, mandate un messaggio e ci dovete dire qual è la bufala secondo voi. La numero 1, il bello addormentato nel bosco a meno 20? O la numero 2, 1500 euro, paga e stai zitto? O la numero 3, l'app del futuro?
2: Allora, via! Non vi lasciate ingannare, perché non sempre quelle più incredibili sono quelle false. 347 490 0042 il vostro nome e soprattutto qual è la bufala?

0: italiano potrebbero urlare?
1: Sì,
0: i tifosi del Messico stasera,
2: sì.
0: Go, go, Lito!
2: Non è detto che urlino loro,
0: Potrebbero
2: Ugulasso.
0: Ugulasso.
2: Sai invece chi è che può gridare gol, gol, gol?
0: Chi?
2: Sandra!
0: Oh,
2: pronto, Sandra! Pronto!
0: Buongiorno Sandra, aspetta.
2: E noi era al VAR, ha detto che stanno rivedendo, ha detto no, aspetta la conferma della VAR.
0: Allora, c'è la Sandra che se non sbagliamo dovrebbe essere in diretta da Gavice Mare, cioè, quando sei lì da quelle parti è chiaro che non te lo fai un tuffettino tra una canzone e l'altra.
2: A Gabese, Allora, un attimo ci provo così, Sandra, come senti? Sandra.
0: Tra l'altro c'è la canzone, grande,
2: sì.
0: Sandra portaci al mare.
2: Ah, è vero. 360 gradi si chiamava la bella Sandra, portaci al mare così.
0: Bello, Sandra, allora se stai ascoltando hai vinto, perché ti stiamo cercando di ricontattarti, rispondi, però la risposta esatta te la diciamo noi.
2: Confermiamo.
0: Perché ce l'hai già confermata ed è la terza.
2: La numero 3, nessuna app per il futuro, ovviamente. Vale il messaggio, non c'è mai caro. Sai perché non può rispondere? Com'è rimasta sul ponte pedonale che c'è a Gabice che unisce Cattolica? Si alza all'improvviso, sarà l'aggrappata. Comunque hai vinto tu, Sandra, kiss kiss a te e ci vediamo a Gabes.
0: La bufala era la numero 3.

0: con dei J-Ax.
1: Salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando, che studiano e stanno preparando per gli esami, caro.
0: Certo. A proposito,
1: bravi,
0: di esami,
1: studiate,
0: perché una delle domande che si stanno per fare circa 500.000 di studenti:
1: come ci vestiamo per l'esame?
0: Oltre a quelle dell'esame, chissà che domande ci vanno a fare. Come ci vestiamo?
1: Non pensano alle domande, pensano a come vestirsi. Ragazzi, non conta niente, riparare che andare liberi, convinti, energici e via andare.
0: Meglio presentarsi in giacca e cravatta oppure un taglierino, le sneakers. Insomma, come bisogna andare per influenzare positivamente la commissione?
1: Col taglierino, col tagliere pieno di salame, energia per tutti, cioccolato.
0: Col taglierino è meglio di no, perché adesso.
1: No, il taglierino anche... quello, ragazzi.
0: Allora, secondo gli esperti, c'è si influenza il giudice in un tribunale, sì, ma anche il professore che ti fa l'esame, a seconda di come vai vestito. Si chiama enclothed cognition.
1: Mamma mia,
0: enclothing cognition. Bocciato!
1: Perché non sai di cos'è cognition. Però a proposito di connessione, c'è una cosa da dirti legato poi dopo, attenzione.
0: Va bene, parliamo dopo, però giustamente energia e connessione prendono forma.
1: Plenitude, fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
1: Plenitude fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
1: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Kiss, kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.

0: Sorry, scusa, lo sento. Allora, avevamo lasciato in sospeso di come si dovrebbero vestire più di 500.000 di studenti che tra meno di una settimana a questo punto andranno davanti a una commissione a fare l'esame di Stato.
1: Tranquilli, ragazzi, va bene tutto. L'importante è curarsi, eh?
0: Allora,
1: dai,
0: la
1: dai.
0: Psicologia conferma che l'abbigliamento contribuisce in maniera importante già dai primi istanti a trasmettere un'immagine di affidabilità, serietà e sicurezza. Allora, è chiaro che non bisogna esagerare. Tutti siedi davanti alla commissione, non bisogna andare né troppo formali, cioè non puoi andare con lo smoking davanti alla commissione perché...
1: No, perché anche tu lo fai, no, ma lo dicono, ci prende in giro, non apprezzano, esagerato.
0: Ma nemmeno, nemmeno trasandati.
1: Ciabatte infradito pronti con l'asciugamano.
0: La
1: dai.
0: Strategia migliore è quella del cosiddetto casual curato, cioè vestiti puliti, ordinati, adatti al contesto, soprattutto coerenti con la propria personalità. Insomma, impressionare la commissione con il guardaroba non è proprio l'obiettivo da raggiungere, ma bisogna comunicare rispetto per l'occasione, cioè l'esame.
1: Un minimo, dai.
0: E poi c'è un aspetto interessante che la psicologia ha messo in risalto. Se tu ti vesti bene, ti senti anche bene vestito.
1: Senti a tuo agio?
0: Ti senti a tuo agio e rendi anche meglio.
1: Quello è
0: capito?
1: Vero, ci sta da un lato. L'importante agli esami è avere comunque vestiti bene, maniche larghe, per non far vedere dove hai tutti i bigliettini.
0: Vabbè,
1: quello
0: ma
1: è fondamentale.
0: Quello è l'esame scritto. Quando
1: anche
0: vai
1: lì
0: davanti
1: devi vestirti bene.
0: Ah, certo.
1: Caro mio.
0: Ah,
1: anzi,
0: certo.
1: Lì è molto importante vestirsi
0: ve
1: bene.
0: Ve lo ricordate quanti nostri genitori ci dicevano non andare al mare, non t'abbronzare, che quando vai davanti alla commissione poi ti bocciano.
1: Però non ci credo che sia andato a studiare, è vero. Ragazzi, l'importante è che vada tutto bene, però un minimo, dai, di cura.
0: Allora, rimane il fatto che l'esame si supera solo se studiate, va bene?
1: Bravo.
0: Oh, questa è una cosa importante.
1: Studiate!

0: Temina somiglia anche un po' a Djokovic, volendo,
1: vero,
0: ce l'ha un po' di Djokovic,
1: sì, sotto. Comunque, ma con Five, cartafrusce non ve la prometto.
0: A proposito di divise, tra poco ne vedremo tante di divise sportive, perché scenderanno
1: quella azzurra.
0: Che miseria,
1: non c'è quella azzurra, no.
0: Io aspetto il Curaçao domenica contro la Germania, perché
1: abbiamo deciso noi,
0: puntato tutto sul Curaçao, tutto.
1: Noi abbiamo deciso Curaçao e Capoverde, queste sono le due squadre che
0: Curaçao
1: ci giocano.
0: Curaçao e gin, io di solito faccio, capito?
1: Ma tu sei alcolizzato, dobbiamo risolvere questo problema. Però attenzione, a proposito di divise, c'è un'altra divisa, mi dicevi, particolare, che molti hanno visto.
0: C'è
1: non
0: una
1: capivano.
0: Professione dove la divisa è fondamentale per la sopravvivenza.
1: Me lo dici dopo?
0: Sì,
1: che me lo spiega anche bene.
0: Anche perché abbiamo un motivo d'orgoglio per cui festeggiare.
1: Verissimo. Però attenzione, noi abbiamo un motivo d'orgoglio anche perché abbiamo la musica più bella. Non direi Kiss.
0: Arrivano, anzi, ritornano Mac and Cremont con Partenope.
1: Ola! Con una fiore di Serena Brancale, The Color, sembra una formazione di calcio.
0: È vero.
1: E il titolo è appunto Partenope, New Kiss.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss. Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Kiss, kiss.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
14: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226.
6: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
6: Kiss, kiss!
17: La musica più bella.

0: cosa magnetica. Stiamo tornando all'house degli anni 90, capito?
1: Tutto torna.
0: Che poi
1: tutto.
0: L'house degli anni 90 faceva riferimento al funky degli anni 70.
1: E adesso è tornato il funky, il funky degli anni 70. Degli anni, un la musica è a zampa d'elefante. Prima esatto. Poi torna.
0: A proposito di abbigliamento, c'è una professione, come avevamo detto prima, in cui l'abbigliamento, la divisa è importantissima ed è quella degli astronauti.
1: Oh, però ti fanno salire se non vieni vestito, ti mandano a casa se non vieni vestito.
0: Allora, le tute degli astronauti che sono importantissime perché vengono indossate solo al momento del lancio, certo. E al momento del rientro, quindi dell'atterraggio.
1: Perché infatti le immagini che vediamo di solito sono in pantaloncini tutti schiacciati.
0: Esatto,
1: però la divisa è quella.
0: Queste tute sono particolari, innanzitutto sono arancioni, una volta erano bianche.
1: Ma noi ci ricordiamo, lo storico è bianco.
0: Ebbene, sono arancioni perché è un colore utilizzato nell'industria aerospaziale e marittima per motivi di sicurezza. Quando tu ammari, il colore arancione si vede meglio.
1: Sul perché sul blu, certo. No, o al buio, no?
0: Esatto.
1: Infatti, salvagente in aereo com'è? È arancione.
0: Esatto. Sono tute incredibili, progettate per garantire la sopravvivenza degli astronauti anche in condizioni estreme. Pensate che possono, se uno se la mette, può resistere senza ossigeno per circa sei giorni. Addirittura c'è un apparecchino sul casco che ti permette anche di introdurre il cibo.
1: Quindi, vabbè, è studiata leggermente, che là fuori non c'è tanta mano, se succede qualcosa lassù.
0: E si può fare anche il bisognino senza buttarselo dappertutto, pensa un po'.
1: Quindi arancione.
0: Arancione.
1: Devo dire una cosa.

0: Flamenco Paranoia sarà anche lui protagonista del Kiss Kiss Way di Maya Domenica.
1: Ragazzi, preparatevi, non vi preoccupate, qualcuno ha detto ma io non ho trovato il biglietto,
0: vabbè, tra
1: tempo. Preparati che abbiamo delle sorprese.
0: E invece tra poco parleremo, perché prima abbiamo parlato di Artemis e degli astronauti e di cose
1: Artemis,
0: belle.
1: Artemis, il quarto moschettiere per me è sempre stato, credi?
0: Ma non era Artemis?
1: No, guarda, Aramis il terzo, Artemis il quarto.
0: Ah, ecco.
1: Endolemis il quinto, ma soprattutto Arancione mi confermi.
0: Tra poco parleremo di un astronauta italiano che ci sta riempiendo di gioia e orgoglio.

0: Kendrick Lamar, César, All the Stars. Questa è Radio Kiss Kiss, eh?
1: Mamma mia, guarda, che voglia di abbracciarti.
2: Che non si dica che Stefano Piccirillo ha la voce più bella della radio, che non si dica, perché ci difendiamo anche noi.
1: Quello
2: non
1: è vero,
2: tu,
1: ma lo, no, io che cosa c'entro, non devo neanche essere radio, però soprattutto ricordiamo che hanno una voce così, tutti e sette i Piccirillo, non solo uno.
2: Certo.
1: Ma, allora, a proposito di divisa, tu hai rivestito come loro, eh?
2: Sì, mi cercavo di vestirmi come John Taylor.
1: Sì. Poi invece eri come Elizabeth Taylor.
2: Signore e signori, ho già preso il biglietto, perché lo sai che saranno a suonare dietro casa mia, no? Presto.
1: Che invidia, mamma.
2: Duran dal 1982, una delle canzoni più belle, Save a Prayer, mamma mia.

0: Grande canzone degli anni 80, 1982, Seva Pray e Duran Duran.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, fino alle ore 12, anche sul canale 158, ricordatevelo sempre, e siamo belli anche in video.
3: 11 in punto, tra poco parleremo di un nostro piccolo, un grande eroe, perché lui, sì, ragazzi, è da seguire,
0: Assolutamente sì, soprattutto stavolta vogliamo le prove.
3: Quanti di noi da piccoli hanno sognato di fare l'astronauta? Lui non solo l'ha sognato, ma c'è anche riuscito. Tu,
0: io già arancione, mi sono messo l'arancione apposta.
3: Ecco, fai bene, fai bene.

0: Annalisa canzone Steve con questo caldo, però salutiamo tutti gli amici del nord che in queste
1: ore.
0: Una
1: persona legnata ieri.
0: Oggi è caldo, però nelle zone Belluno, insomma, del nord sono state grandinate, roba.
1: Lombardia, a un certo punto ci sono dei paesi, peraltro ho visto anche delle immagini, sembrava che avesse nevicato. Che è bello che dici si rinfresca, poi il giorno dopo afa, però dai, periodo. Su.
0: Però rimaniamo in tema di astronauti, c'è una notizia che ci rende orgogliosi. Luca Parmitano, il nostro capitano Parmitano.
1: Parmitano è il capitano, si dice, sì.
0: Veterano dello spazio e è stato infatti selezionato come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'umanità sulla Luna. Hanno scelto lui, attenzione.
1: Ah, l'hai detto? Cosa? Come riporterà.
0: Porterà
1: siamo per alcuni, forse. Anzi, organizziamo il collegamento dalla Luna per avere
0: la missione è prevista per la seconda metà del 2027, anche se non prevede un allunaggio diretto, e sarà fondamentale per preparare le future esplorazioni del nostro satellite. Parmitano ha fatto un discorso che ha emozionato un po' tutti. Beh. Ha detto una cosa bellissima: per me la mia piattaforma di lancio è stata l'Italia, l'ESA è stata come la mia torre di lancio e la NASA come il razzo che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo.
1: Che ne abbiamo di geni in Italia, ragazzi.
0: Tra l'altro, parlando, guardandolo, diteci, Luca Parmitano, secondo voi assomiglia più a Raul Bova o a Cacioppo?
1: Cacioppo o Aldo Giovanni Giacomo? Sono delle foto che io non riesco a distinguere.
0: Secondo me Luca Parmitano assomiglia a Raul Bova.
1: Sì, ma prima o dopo la bottiglia di vino? Perché i ragazzi sono così.
0: Tra l'altro lui è più giovane di Raul Bova.
1: Anche di noi due, beh, di noi due tutti sono più giovani.

0: Lo dice, Colino. Che poi mi fa sempre tanto ridere. Good morning, chi schisa tutti, che a Bari è il diminutivo di Nicola. Colino.
1: Sei lettere.
0: Qual è il diminutivo? Scusami, se mi hai pensato, Nicolino. Colino.
1: Allora, intanto ci hanno confermato la somiglianza a Cacioppo.
0: Cacioppo, Aldo, e anche Raul Bova, è vero. Perché Raul Bova sembra una battuta ai Giannini. Poi ho visto la foto, lo sguardo, ovviamente, senza capelli. Guardate, sono degli sguardi che veramente somigliano a Raul Bova.
1: Stiamo parlando di Luca Parmitano, il nostro astronauta, diventato anche pilota della prossima missione Artemis.
0: Ripetiamo, dovrebbe essere lui, che potrebbe essere Aldo, Cacioppo o Raul Bova.
1: Però anche Luca Parmitano, il nostro orgoglio, da piccolo sognava di, mentre giocava con gli amici, che tu cosa vuoi fare? Voglio fare l'astronauta. Lui ci è riuscito, però mentre si giocava, ognuno decideva le cose che voleva fare, no?
0: L'importanza del gioco qual è? Perché giocando
1: signore e signori, il gioco è importantissimo e le Nazioni Unite nel 1998 hanno istituito addirittura una giornata dedicata al gioco. Oggi è la giornata internazionale del gioco, 11 giugno 2026.
0: Ma che bello, oggi si gioca, oggi dovremmo tornare tutti i bambini, anche un minuto.
1: Chiaramente
0: dai.
1: Ci riferiamo al gioco dei bambini, che è un diritto di ogni bambino, perché grazie al gioco si comincia a conoscere la vita e si comincia a conoscere il mondo.
0: Impara così.
1: Approfondiamo sui giochi di oggi e i giochi di ieri, te li ricordi?
0: Ricordo solo quelli, io purtroppo, quelli di ieri.

0: Elisa More che sta preparando una sorpresa. Vabbè, ormai la sappiamo tutti, no? Capovolo nel 2027, sì. È andata a fare i sopralluoghi.
1: Ragazzi, e quando arriva il capovolo è fatta, perché i grandi ci vanno al capovolo.
0: Io ci andrò.
1: Sì? Sì, ma noi credo che più che andarci, a te ti ci mandano. È differente la cosa. La mente è sempre quella.
0: Arriva lì il Wood.

0: Chi schissa te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chi schissa te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss Kiss.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
2: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss Kiss.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: giochi con me, dai, giochi con me, Giannini, dai, giochi un po' con me, dai.
1: Allora, a proposito di giochi, oggi è la giornata internazionale del gioco, ripetiamo, il diritto di ogni bambino a giocare per sviluppare cognizioni, per conoscere se stesso e il mondo che lo circonda. Se tu non giochi, non hai la possibilità di giocare, le cose
0: non
1: cose
0: c'è futuro. Non, se il bambino futuro. Non gioca, non ha futuro. È brutto, però, da dire, ma è così.
1: Come sono cambiati i giochi dagli anni 50 ai giorni nostri?
0: I brividi mi stanno venendo al pensiero. Come giocavi tu da bambino?
1: Allora, io giocavo come te, perché abbiamo la stessa età, lo so, non si direbbe,
0: lo so, ma tu hai avuto una vita, io no, quindi tu giocavi meglio di me.
1: Lo so, allora.
0: I giochi erano quelli, dai, così.
1: Però genericamente vogliamo dire che negli anni 80, 90, ecco, negli anni 60 si giocava ai famosi giochi materiali, i Mazze e Peeves, Nascondino.
0: La mazza e lo sticchio. Da non confondere, che la mazza e lo sticchio.
1: Bravo.
0: Che in base alle regioni cambia il significato.
1: C'erano tutti, chiaramente stiamo parlando di giochi al netto del calcio.
0: Ma
1: della
0: Nascondino, la cosa più se nascondino, c'è gente che ancora è nascosta e non la stanno, non so perché non sono andati a cercarlo, dai.
1: Poi negli anni 80, oltre al cortile, sono arrivati anche le Barbie, Playmobil, Gormiti, Polly,
0: la tecnologia
1: Ciccio
0: era
1: Bello. Poi negli anni 2000 sono arrivate le Nintendo, le PlayStation, si è finito
0: troppo
1: di giocare. Tra poco vi facciamo una domanda, perché è giusto, perché ci sono le nuove generazioni,
0: le Gen Z.
1: Io lo vedo con mio figlio.
0: Sì.
1: Ma tra poco vi chiediamo una cosa.
0: Manca a lui.

0: Material Lover, Sienna Spyro, queste Radio Kiss Kiss 11:31 del mattino. Adesso tornate indietro nel tempo.
1: Che bello.
0: Di qualsiasi generazione voi siate.
1: Perché tutti sono stati bambini.
0: E pensate a quel gioco che vi sentite di. Che tramandereste ai ragazzini di oggi, va bene?
1: Sì. Tipo tu con tuo figlio, facciamo un esempio, che hai nell'età precisa.
0: Ci ho tentato, ma non ha fatto breccia.
1: È ancora giovane per le donne, parlavo di giochi.
0: La settimana, la campana, il famoso sassolino che si butta sul muro e fa il saltino. Ho provato a farglielo fare, però non ha fatto presa. Va bene?
1: Perché col papà vede che proprio gli amici.
0: Tu invece, uno dei tuoi giochi della tua infanzia, che tramanderesti, che passeresti ai giovani di oggi, ragazzini di oggi?
1: Io resto per il nascondino.
0: Il nascondino.
1: Abbiamo fatto delle giocate noi a Castelluccio, che è col caldo, trovavi la zona d'ombra e stavi da ore e ore nascosto, ma per il caldo. Però è vero, lo tramanderei perché è semplice e divertente.
0: Pica, tu invece? Com'è?
1: No.
0: Passa marciapiede.
1: No, fermo. Adesso passa marciapiede, ma no, adesso me la devi spiegare. Passa marciapiede cos'è?
0: Che dovevi attraversare la strada.
1: Tipo
0: senza farti schiacciare.
1: Perché tu un paesino. Io a Milano facevamo in tangenziale. Divertente, ma non partecipano mai sempre.
0: Ditecelo anche voi. Qual è quel gioco che facevate sempre da piccoli, che tramandereste e passereste ai bambini di oggi? Vai 347-490-0042.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: però torna Andrea Brasi.
1: Andrea Brasi, ce l'ho sulla punta della...
0: Brescia.
1: Ecco. Chissà cosa gioca lui, è che giovano 8, non avrà giocato i nostri.
0: Dai.
1: Però comunque sta da Dio.
0: È vero.
1: È il titolo, è da Dio. New Keys.

0: Addio, Brash New Kiss.
1: Grande, chissà come giocava da bambino. Brash, cioè, generazione Game Boy con le robe lì, no?
0: Il gioco della vostra infanzia che tramandereste ai bambini di oggi. Sentiamo qualche messaggio.
2: Oh, regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede, con l'anello e con la punta del coltello?
0: No, quanti vero, passi devo regina, fare?
1: Grazie, devi avvicinare.
3: Ciao, Radio Kiss, Leonardo da Roma.
1: Ciao.
3: Allora, io il gioco che passerei molto volentieri ai bambini è Vola Gigino, Vola Gigetta.
1: Ah,
3: un gioco molto semplice, ma che comunque con un'illusione ottica fa sì che un pezzo di carta passi da un dito all'altro senza che nessuno si renda conto.
1: Mio padre, che era bastardo, lo faceva dopo, metteva il pezzettino di carta, poi levava il dito. Io pensavo l'avesse tagliato perché lo piegava, no? Però quello è un gioco più visivo, no?
0: Certo,
4: coinvolgente. Ciao, Max, Luca da Monza Visconti. Ciao. Se non fosse per la divisa, io andrei a lavorare con l'estate, con pantaloncini corti e.
0: Bravo, infatti. Però gioco ogni tanto invece di lavorare.
1: Ma gioco col pantaloncino corto.
2: Il gioco che facevo sempre io era Regina Reginella.
1: Eccola.
2: E faceva così. Oh, Regina, Regina Reginella, quanti passi devo fare?
1: E devi chiedere quella di prima. Stiamo giocando insieme.
0: Complimenti. Intanto abbiamo capito che la settimana, la campana,
1: quella si chiama
0: anche Pincaro o Pincareggio.
1: Ma più piccolo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Kiss, kiss.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Kiss, kiss.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss, kiss.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss, kiss.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero.
7: Kiss, kiss.

0: l'80% delle ragazze americane le fanno le majorette. Sì. Se vanno a scuola in college gli tocca fare la majorette ed è una cosa pazzesca, si allenano come degli atleti, degli atleti olimpionici.
1: Infatti, perché è uno sport vero e proprio, deve andare anche bene a scuola. Noi invece preferivamo il restante 20%, non le majorette, le maggiorate.
0: Io ho quasi 40 anni, se avessi figli li farei giocare con il Tetris, perché nella vita in generale mi è stato utile, questa è Cristina che ce lo dice, e poi tanti
1: riferimenti. L'elastico, ragazzi, l'elastico
0: vincissimo. La molla, molti la conoscono. La molla.
1: Quello che si teneva aperto, no? Con le gambe, sì. Uno dentro doveva saltare. Mamma mia, quante musate
0: bello,
1: ho dato.
0: Bello. Sentiamo imbranato. Qualche altro
2: messaggio. Ciao, carissimi, a tutto lo staff di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Sono Luca dalla provincia di Vercelli, da Crescentino. Mm. Io tramanderei il gioco di guardi e ladri.
1: Ah,
2: un nascondino che mi piaceva tantissimo. Il gioco di guardi e ladri è un altro gioco che veramente mi piaceva tantissimo fare.
1: Dipende con chi. Noi facciamo guardie, no? Facciamo ladri e scippatori.
0: La guardia e ladri nascondino.
3: Allora, noi da piccoli, piccolissimi, ci divertivamo un sacco in periferia, a Cagliari, in Sardegna, col Pincaro, con 2-3 Stella. Facevamo le feste del promosso nel palazzo con recite, giochi. Facevamo
1: promosso.
3: Le bancarelle.
0: Bello, bello.
1: A bancarelle,
0: bello.
1: Sì, dai, tutti i bambini. Hai fatto da bancarelle, vendevi qualcosa?
0: Come no?
1: Direi.
0: E poi la palla avvelenata che. Dicevi anche tu
1: che serviva per colpire chi ti stava antipatico, esatto. Con la scusa del gioco
0: non c'era Scampoli, non
1: ma io
0: c'era
1: una mira.

0: tuffo nel passato, nei nostri giochi d'infanzia.
1: Che belli.
0: Che facevamo quando finivamo di giocare? Andavamo a casa, tiravamo fuori un vinile dall'album
2: di papà
0: e mettevamo su, per esempio, una canzone come questa.
2: Tipo, ce l'hai qualcosa degli YouTube?
0: YouTube Pride in the Name of Love 1984.
2: Aggiudicato, tengo questa, mi piace. Nel frattempo, salutiamo il nostro Pica, la Control Room. Lucilla, ovviamente, è arrivata lei?
0: Sì, Marta, come?
2: Ma stava giocando a elastico?
0: Mazza Martinez!
2: Ah, no, viene? E allora a domani da Max e Max e
0: Kiss!

0: Pride in the Name of Love 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
4: Grazie, amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Nell'intervento, durato poco più di mezz'ora, la Premier ha toccato i principali temi dell'agenda internazionale, dal Medio Oriente all'Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e la necessità di fare pressione su Mosca, unico modo per arrivare ad un negoziato serio e concreto. E ha ricordato Meloni che il conflitto in Europa oggi supera per durata la prima guerra mondiale. Quanto a Israele, l'Italia sostiene misure contro chi fomenta odio e violenza, come i coloni, e ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir nei confronti del nostro paese. Anche sull'Iran, la posizione dell'Italia è lavorare perché la guerra finisca presto, tenendo aperto con realismo il canale diplomatico e garantendo la libertà della navigazione nello stretto di Hormuz, la cui chiusura, detto, sta creando notevoli squilibri agli approvvigionamenti di petrolio. E su questo sentiamo un passaggio del discorso della Premier.
7: Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
6: Intanto però nel Golfo Persico la situazione rischia nuovamente di precipitare. Le forze americane sono tornate ad attaccare l'Iran, colpendo basi militari e postazioni radar nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono lo ha definito un atto di diplomazia coercitiva, già che Teheran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo. Richiudiamo lo stretto, fanno sapere i Pasdaran, che hanno risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Dopo questi attacchi affermano il cessate il fuoco è privo di significato. La cronaca, tragedia familiare a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove un 47enne ha ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto e poi dandogli fuoco dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. A fare la scoperta i carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento. Il parricida è stato arrestato, avrebbe, a quanto si apprende, disturbi della personalità. Niente treni dalla Puglia a Roma fino al 30 giugno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Caserta e Foggia per lavori sulla tratta Napoli-Cancello, previsti autobus sostitutivi e treni una volta giunti poi a Napoli, mentre monta la polemica sui rincari degli aerei. Per volare da Bari e Brindisi a Roma con Ita Airways può costare anche 600 euro e da 150 a 280 euro con le compagnie low cost. Lo sport, calcio, si alza il sipario sui mondiali 2026. Stasera al via la rassegna ridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima 48 squadre, ma senza l'Italia. Quattro le nazionali esordienti assolute: Giordania, Capoverde, Curaçao ed Uzbekistan. Alla seconda partecipazione Bosnia, Haiti, Panama, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Qatar. Le cerimonie inaugurali saranno tre, a cominciare da quella del mitico stadio Azteca di Città del Messico alle 19:30, a seguire la gara tra i padroni di casa e il Sudafrica, valevole per il gruppo A. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

sa prova, ecco, guardate come sto bene, guardate, sentite che bella voce pimpante, volete che vi canti una canzone? Ecco, come se fossi un jukebox, prendete la monetina, infilatela e lentamente io inizio a cantare. No, scherzo, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Luigi Fischetti in regia, saluto come sempre Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre, saremo insieme fino alle 14 se vi va. Intanto la musica più bella, subito Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

È loco contigo 2019, si ballava questa qui e si balla ancora con DJ Snake. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, come vi pare ragazzi. Oggi iniziano ufficialmente i mondiali con la partita inaugurale tra il Messico e il Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. La partita che ora inizierà, lo sai tu? Sì, lo sappiamo tutti, dai, ore 21, ore italiane, ma quanti italiani guarderanno e seguiranno ugualmente i mondiali? Quanti italiani, nonostante l'amaro in bocca per la terza squalifica consecutiva, seguiranno la competizione per amore dello sport? Insomma, chi seguirà, soprattutto per chi farà il tifo, o meglio simpatizzerà, ecco, mettiamola così. Qual è la squadra preferita dagli italiani? È stato chiesto proprio agli italiani, che un po' quasi unanime hanno risposto di simpatizzare proprio per una squadra in particolar modo. Quanti guarderanno la partita questa sera e quanti in qualche modo faranno il tifo per una squadra in particolare durante questo mondiale? Got this.

Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Allora, quanti italiani seguiranno ugualmente i mondiali di calcio? Luigi, seguirai i mondiali? Un pochino sì, per amore dello sport, insomma. È stato chiesto in un sondaggio, proprio per capire, tantissimi italiani hanno dichiarato che non accenderanno proprio la TV. Quindi no, non guarderanno i mondiali, ma chi seguirà? Per chi ha deciso di tifare? Allora, al primo posto nel cuore degli italiani c'è il Brasile di Ancelotti. Il 20% degli italiani sceglie il Brasile. A seguire il 16% tiferà per l'Argentina, il 7% sceglie Senegal e le squadre dell'Africa nera. Io posso dire, voglio tifare per il Curaçao. Sì, voglio, sì, perché si classifica per la prima volta nella storia, diventando proprio il primo paese, il paese più piccolo di sempre, circa 150.000 abitanti, a raggiungere i mondiali. Quindi io personalmente tiferò per il Curaçao. Fateci sapere se voi seguirete i mondiali di calcio e se avete scelto una squadra per cui simpatizzare. Intanto, ragazzi, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss.
6: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Dunque inizio ufficiale dei mondiali di calcio stasera alle 21 ora italiana, Città del Messico saranno le 13, quindi orario bello caldino, ed è stata programmata a quell'ora proprio per permettere a noi europei di poterla guardare comodamente. Doveva essere infatti giocata in serata, che carini che sono stati. Partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, a seguire Corea del Sud versus Repubblica Ceca, per quella sarà in nottata, quindi poi quelli più fedeli, quelli più appassionati penseranno poi di guardare anche la seconda partita. Ma simpatizzerete per qualche squadra? Seguirete i mondiali di calcio?
1: Sono Concetta da Terracina.
0: Ciao.
1: Io sì, seguirò i mondiali e farò il tifo per i nostri cuginetti spagnoli.
0: Ammeni.
2: Io ti farò per il Brasile, come ho fatto anche al mondiale di 4 anni fa.
0: Perché ormai ci siamo abituati al fatto che non ci siamo. Non potendo tifare l'Italia, tifo la Turchia per il nostro aeroplanino grande Montella. Insomma, ci sono tante persone che ugualmente seguiranno questi mondiali di calcio, perché lo sport è sport e quindi è comunque bello poter assistere. Tra le altre cose ci sono anche i primi pronostici, le prime profezie, ne parleremo tra poco. Intanto amo follemente chi ha programmato questa canzone, che non sentono una marea di tempo. Il Luna Pop, Se ci sarai, 1999.

Non essendoci l'Italia, per quale altra squadra tiferete a questi mondiali? C'è qualcuno che dice io non accenderò assolutamente il televisore, c'è Alfonso che dice tiferemo le squadre contro la Francia, un grande classico ragazzi, non avevo dubbi. Ma ci sono anche già delle profezie su chi vincerà questi mondiali. Secondo un matematico tedesco, la nazionale favorita sarebbe quella dei... Paesi Bassi, ragazzi. Sì, Paesi Bassi. Ma nelle ultime ore far discutere anche la previsione di Antos Salomé. Sapete chi è? Non neanche io lo sapevo. È un brasiliano diventato famoso per alcune profezie. Ad esempio, lui è riuscito a prevedere la morte della regina Elisabetta, l'elezione di Trump, la pandemia. E dice che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa. Vedo colori intensi, profondi e dominanti. Ci sta bene con questa canzone. Colori del fuoco. Mi viene in mente la Spagna, non lo so, il Qatar, il Portogallo anche. Vedremo, insomma, questi sono i pronostici e le profezie fino a questo momento. Adesso The Weeknd con Out of Time.

0: Una bellissima novità, una canzone che ruota attorno, diciamo, alle relazioni irrisolte, perché non tutte le relazioni poi si concludono o proseguono, ci sono relazioni che non si risolvono, restano lì sospese. Mr. Rain con Lunedì Nero, il nostro New Kiss.
1: Noi due siamo bravi,

0: boh, meglio di no.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero, il nostro New Kiss. Eh sì, siamo a ridosso del weekend ormai, no? E c'è bisogno anche di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua instabilità su parte d'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sull'Umbria, altrove tanto sole nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella notte la tendenza sarà di un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Massime in calo tra 23 e 27 gradi al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 27-31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Kiss, kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss, kiss.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
7: Yes, yes.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

Runaway. Dunque, parliamo un po' anche di quelle che sono le polemiche già legate a questi mondiali, polemiche legate ai controlli. Sicuramente avrete visto un po' di video anche sul web, no? Negli ultimi giorni sono diventati abbastanza virali dei video della nazionale del Senegal e di quella dell'Uzbekistan sottoposti a controlli di sicurezza molto rigidi. Fanno il loro lavoro, per carità di Dio, negli Stati Uniti, con ispezioni bagagli, metal detector, cani da controllo. E poi c'è il caso eclatante, quello di Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior arbitro africano del 2025. Era stato scelto dalla FIFA per arbitrare ai mondiali 2026, è arrivato all'aeroporto di Miami con visto e accrediti FIFA, chiaramente è stato fermato per ulteriori controlli. Dopo molte ore di interrogatorio e verifiche, gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, di conseguenza non potrà arbitrare il torneo, e ha dichiarato: insomma, mi hanno interrogato praticamente per tutta la notte e poi messo in cella. E per finire ha detto: i mondiali erano il mio sogno.

fatto che comunque certo è uno dei più complicati di sempre da seguire per gli europei, perché alcune partite saranno in prima serata, altre nel cuore della notte, noi non essendoci fondamentalmente non avremo così tanta voglia di alzarci magari nel cuore della notte per guardare alcune partite, semplicemente insomma il torneo copre un continente vastissimo e anche i calciatori sicuramente affronteranno diversi fusi orari non esagerati, ma ci saranno. In Messico in particolare ci sono 4 fusi orari con un totale di 4 ore di differenza tra gli estremi del paese. Ma io mi sono appassionata alla questione dei fusi orari, perché insomma ci sono dei paesi in cui ci sono tantissimi fusi orari. Ecco, in Italia ad esempio abbiamo un unico orario per tutto il paese, invece ci sono alcuni paesi in cui ci sono una marea di fusi orari. Dite vabbè, quelli più grandi, non funziona così. Ne parleremo magari più tardi, intanto ci godiamo ancora Madame e Marrakesh.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Quanti caverebbero gli occhi a qualsiasi persona dica... Oh, ma stai più easy. Oh, ma stai relax. La cosa proprio che me le fa girare terribilmente. Questa canzone si chiama Relax, ma fondamentalmente Relax parla di una liberazione sessuale, parla di piacere, parla, è un invito proprio esplicito a lasciarsi andare, a godersi il sesso senza troppe inibizioni, celebrando proprio l'apice del piacere. E allora sogniamo insieme Frankie Goes to Hollywood con Relax.

In Italia non abbiamo fusi orari, ecco, questa è la questione. Ma è piccola, ma non c'entra niente, perché anche la Cina, che è enorme, non ha fusi orari, ha un unico orario per tutto il paese. E qual è allora il paese con più fusi orari al mondo? Ve lo chiedo perché la risposta non è scontata, però non dovete googlare, altrimenti, insomma, che sfizio c'è? Provate a ragionare su questa cosa, ne parliamo tra poco. Intanto la musica più bella, Safe con Buona Domenica.

0: 2018 Maroon 5, Cardi B, Girls Like You su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Avete mai provato il jet lag? Ecco, io quando sono stata in America, mamma mia ragazzi, ti riprendi praticamente a fine vacanza. Questa è la verità. Stiamo parlando di fusi orari. Ecco, qual è il paese con più fusi orari? Luigi Fischetti dice il Brasile e tra poco scopriamo cosa dite voi. Però ragazzi, oh, senza googlare.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non tantissimo, ultimo con Romantica. Dunque, qual è il paese con più fusi orari al mondo? Vedi che ci è venuto in mente oggi di fa.
1: Sono Angelo da Potenza, è la Russia il paese con più fusi orari.
0: 11 fusi orari, no?
2: Uno dei paesi con più fusi orari è... sono gli Stati Uniti e poi la Russia.
0: No, ragazzi.
3: Ciao a tutti. Io penso che sia l'estensione da ovest verso est, quindi la larghezza a livello longitudinale.
0: Ma non ci ho capito. Il paese con più fusi orari in assoluto, ladies and gentlemen, è la Francia, con 13 fusi orari, grazie ai numerosi territori d'oltremare, come la Polinesia francese, Nuova Caledonia, Guadalupe. Quando a Parigi è giorno, in Nuova Caledonia è già sera, notte, in Polinesia francese può essere addirittura un altro giorno. Quindi il paese con più fusi orari in assoluto al mondo è proprio la Francia. Ma tra poco preparate le valigie, perché vi porto tutti ad Acqui Terme.

0: Chissà te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chissà te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss. Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
10: Kiss. Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
15: Kiss.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

course. Allora, sto per darvi una notizia che forse farà incavolare qualcuno. Ecco, vabbè, ve lo dico. Il comune di Acqui Terme, cittadina di provincia di Alessandria, ha creato un'assessora con l'intelligenza artificiale. Si chiama Eva Statiella e avrà delega all'umanizzazione, davvero, vabbè, all'umanizzazione, giustamente, insomma, proprio lei. Il primo cittadino Danilo Rapetti dichiara: trovo che questo passo andasse fatto, al giorno d'oggi l'intelligenza artificiale è presente nella nostra vita quotidiana, non vedo perché ci debbano essere problemi a utilizzarla per amministrare una città. Considerazioni, dunque, allora, intanto non è mai stato così semplice per una donna ricoprire una carica così importante. Per quanto riguarda le malattie, insomma, non le prenderà per l'influenza e neanche per dolori mestruali, ma per mancanza di corrente sì, quindi facciamo attenzione. Si è spenta Eva Statiella per futili problemi di energia.

Eva Statiella, il primo assessore creato con l'intelligenza artificiale. Ma per restare in tema, altra notizia: Tangenziale di Napoli ottiene la certificazione dal MIT e diventa la prima smart road d'Italia. Che vuol dire? Significa che non è più solo un'autostrada tradizionale, ma una strada dotata di tecnologie digitali avanzate, sensori lungo il percorso che monitorano il traffico, incidenti, condizioni della strada, sistemi che raccolgono e analizzano dati in tempo reale, comunicazione diretta tra infrastrutture e veicoli connessi, gestione più intelligente del traffico e maggiore sicurezza. Insomma, un riconoscimento importante che, detta così, wow! Ma se i napoletani potessero commentare questa notizia, non oso immaginare che cosa direbbero.

Napoli perché il videoclip di questa canzone è stato girato a Napoli, proprio nei quartieri spagnoli, con una canzone che parla di un amore quasi illegale, una canzone tutta da ballare. E allora godiamoci Baby K con Tuca Macarena, New Kiss.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderly.
2: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss. So-

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Buon pomeriggio, bacetti a tutti da Marta. Allora, io sono una che prende delle fissazioni incredibili. Ero in fissa per il miele di Manuka da... da un sacco di tempo. Ti spiego che cos'è il miele di Manuka? Allora, è una pregiata varietà di miele monofloreale prodotta dalle api che impollinano il fiore dell'arbusto Leptospermum scoparium. Una pianta originaria delle zone selvagge incontaminate della Nuova Zelanda e di alcune aree dell'Australia. A cosa serve? Ma dicono che sia miracoloso sto miele. Un barattolino l'ho pagato 60 euro. Ma se non è miracoloso mi senti? Ecco, praticamente questo miele all'interno il metilgliossale che praticamente dona un'azione disinfettante, insomma dice che praticamente è 100 volte superiore come effetto al miele normale, è un antinfiammatorio fortissimo, addirittura riesce a far rimarginare le ferite, me ne hanno parlato benissimo, c'è qualcuno che l'ha provato, cioè ditemi che non ho gettato nell'immondizia 60 euro. Te lo faccio assaggiare, Luigi, col cavolo, 60 euro, manco un cucchiarino ti do. Non te lo do,

0: Rosa Chemical. Allora, c'è qualcuno che l'ha provato sto miele di Manuka? C'è qualcuno che può dirmi che l'hanno preso e gettato nell'immondizia? 60 euro, recensioni. Ecco, recensioni.
1: Da uno che lavora nella distribuzione farmaceutica.
0: Bene.
1: Ci guadagnano tantissimo queste scimità.
0: Mi ha veramente rincuorato, grazie amico mio. Qualora ci fosse qualcun altro, tra poco andrò via, potete scrivermi anche sul mio profilo Instagram in direct. Scrive, c'è qualcuno che l'ha provato sto miele di Manuka, vi prego ditemi che è roba buona, che funziona, che almeno ha qualche effetto benefico. Cosa importantissima, intanto, se non siete riusciti a prendere il vostro biglietto per il Kiss Kiss Way tappa di Baia Domizia, potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che sarà attivo già da domani, anche sabato 13, e lì potete giocare con noi e provare a giudicarvi biglietti per l'area Pit. Pronti per quest'altra tappa Kiss Kiss Way?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: No, no, no, no, no, no, no, ti regalo un diamante, Luigi Fischetti, ma il miele di... il miele di Manu...

Di Fischetti, vi lascio con Marco e Raffa, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. Noi ci risentiamo domani, se vi va, dalle 12 alle 14, e da Marta, come sempre, chi schissa a tutti. Ciao ciao.

0: Simon Fischetti. E di cosa parliamo oggi?
1: Scontrini record, perché negli ultimi giorni praticamente, o meglio a inizio mese, sono stati battuti degli scontrini incredibili che hanno già fatto il giro del web, e tu sai

0: utenti iniziano a commentare, si divide perché qualcuno per esempio ha scritto: ma statevene a casa se non volete spendere tanti soldi.
1: Allora no, però qui non si tratta secondo me di spendere tanti soldi, cioè io voglio spendere tanti soldi però non posso spendere 44 euro per due gelati in piedi. C'è anche chi scrive: se vai al centro di grandi città sai che i prezzi sono più alti. Però cazzo, 44 euro però, due gelati,
0: cioè. Allora, nella fattispecie qui a Roma, perché è successo? Perché in realtà questa turista americana pensava che era tutto compreso, quindi probabilmente non aveva letto il listino prezzi, ma in realtà erano tutti in più, tipo i macaron sopra, piccoli cannoli al pistacchio, la panna, quindi era tutto in più, erano tutti extra.
2: First reaction shock.
3: Ciao, uno scontrino shock non mi è mai capitato, però mi è capitato di andare a fare colazione nello stesso bar per 5 giorni di seguito, prendendo sempre le stesse cose e? Ogni giorno ho pagato un prezzo diverso.
0: Non è possibile, scusami.
1: Truffa, è truffa.
0: Scusa, com'è possibile?
1: Si chiama truffa se vai nello stesso bar.
0: No, allora Nagara, per cortesia, dobbiamo chiamare questa ascoltatrice.
1: Truffa.
0: Come cacchio è possibile? Io voglio capire se prendevi una cosa diversa, ma sempre le stesse cose, non è possibile.
1: Facciamo uno strappo alla regola, mettiamo Elvis con e poi proviamo a chiamare questa ascoltatrice.
4: First reaction, shock.

0: ricorda Massimo Ceccherini. Non so se c'è un film
1: collegato con Massimo questa Ceccherini, canzone. Sì, grande.
0: E Pieraccioli con questa canzone, A Little Less Conversation, dal 2002. Andiamo al telefono da Angela, che è l'ascoltatrice che prima diceva che è entrata in un bar diverse volte e tutte le volte pagava qualcosa in più o qualcosa in meno, il prezzo era variabile.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccola, Angela, scusa, spiegaci un attimo bene, cioè tu veramente prendevi le stesse cose e pagavi un altro prezzo?
2: Siamo andati io e un mio amico a fare eravamo in vacanza a Marina di Casaldelino.
1: Ok, quindi zona Cilento, lo voglio dire agli amici che magari non lo sanno.
2: Ah, sì, ok, perfetto. Allora,

0: Ah, sì, praticamente siamo andati 5 mattine a fare colazione nello stesso posto. Abbiamo ordinato, ora non ricordo i prezzi perché è stato qualche anno fa,
1: sì.
0: Però ci veniva così da ridere perché ogni mattina, prendendo due cornetti integrali e un cappuccino freddo, abbiamo pagato sempre prezzi diversi, ma ci veniva talmente
2: truffa,
0: da ridere.
2: Truffa!
1: No, no, scusami.
2: Truffa!
1: Secondo me...
0: c'era sempre lo stesso barista, no? C'era sempre la stessa persona.
2: Come facevano, questi prezzi?
1: È perché era un rincoglionito, probabilmente.
0: A sensazione.
1: Cioè, a sentimento ti facevano lo scontrino.
0: Ma probabile, oh. Guardate, vi giuro, è stata una cosa che per un periodo io e questo mio amico abbiamo conservato gli scontrini e abbiamo fatto le foto.
2: Diciamo che il tuo non è uno scontrino shock, ma è un'esperienza shock. Il lunedì paghi 5 euro, il martedì 6 euro,
0: esatto.
2: Il mercoledì 4 euro, così.
0: Esatto.
1: Cioè, secondo me è diventato, dopo un paio di giorni, anche un gioco tra di voi. Cioè, come proprio
0: sì.
1: Come per dire, prendiamo sempre il cornetto integrale, il cappuccino,
2: vediamo
1: oggi
2: che succede.
1: Quanto
0: esatto,
1: paghiamo.
0: Esatto, perché dicevo, oggi paga tu, vedi se paghi di più.
2: Angela, senti, bellissimo. Noi ti salutiamo, grazie per averci scritto. Ultima
0: grazie.
2: Domanda, quanti anni hai tu?
0: Io tanti, 46.
3: Il mio!
2: Perfetto. Subito. E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Angela.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: senza di te.
1: E visto che parliamo di scontrini shock, di esperienze shock, da questo momento, se vi va, ci potete anche mandare il vostro scontrino shock con una nota vocale, con un messaggio scritto. Magari se avete conservato degli scontrini shock ci potete mandare anche una foto al 347 490 0042. Marco, io direi che potrebbero anche dirci la località e il posto. Io ad esempio ricordo in Sardegna, quando siamo stati in Sardegna in passato in vacanza, una granita 32 euro.
2: Mamma mia, non me lo dimenticherò.
1: Due granite 32 euro.
2: Sì, il conto totale di due granite. Quindi vi è mai capitato uno scontrino shock che sia al Lido, quindi magari al mare o al lago, in baita?
1: Ombrellone e due lettini, 100 euro al giorno una volta, ed ero a Capri.
2: Infatti a Capri pure io 100 euro. Vabbè, comunque questo sì, quindi
1: Capri sappiamo che è un'isola esclusiva,
2: certo,
1: attenzione.
2: Certo, ma infatti lì i prezzi sono anche alti, perché come per dire, qui poche persone possono venire, o comunque se vogliono venire sanno che il budget è alto.
1: In aeroporto, recentemente siamo stati in aeroporto, un toast costava 10 euro, un toast, quando mediamente il toast costa 5, costa 4, 6, ma 10/12 euro un toast è molto.
2: Poi sai che in aeroporto è costa tutto
1: di più.
2: Perciò prima stavo citando il Lido, le baite, perché anche in montagna costa tutto tanto.
1: Una volta ci hanno fatto pagare anche il bicchiere d'acqua. Eravamo a Legnano e abbiamo pagato un bicchiere d'acqua un euro.
2: Un euro?
1: Un euro di bicchiere d'acqua.
2: Quindi vale anche il bar, valgono i ristoranti. Insomma, se vi ricordate o se vi è mai capitato proprio uno scontrino shock, questo non vuol dire che la cifra deve essere esagerata, ma magari deve essere esagerata per quelle poche cose che avevate preso.
1: In proporzione, diciamo. 347 490 0042. Scriveteci, mandateci una nota vocale, oppure se avete conservato

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Kiss, kiss. Ciao patatina.
11: Ciao patatino.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: 2026, puntata dedicata agli scontrini shock.
1: Allora, il nostro ascoltatore ci ha mandato questo messaggio, ha detto: in aeroporto a Marsalam, panino, prosciutto, formaggio e pomodori, 30 euro. Ora, un panino 30 euro.
0: Con l'ica o senza?
1: Ora sarà il miglior prosciutto cotto del mondo, il miglior formaggio del mondo. 30 euro mi sembra veramente esagerato.
2: Io mi ricordo che io e un mio amico siamo andati a Torino in Piazza Castello. Abbiamo speso 32 euro, un toast e una Coca-Cola.
1: Mamma
2: piccola,
1: mia.
2: A testa.
0: Guarda, mi sembra strano perché noi siamo stati a Piazza Castello recentemente per la prima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Sì.
0: E abbiamo preso anche noi toast e acqua, però tipo abbiamo pagato toast e acqua 17/18 euro, tu addirittura 30. 30 allora, mi sembra esagerato.
1: A prescindere dalla città, ci sono dei posti dove magari vogliono aumentare il proprio brand, magari sai, sono posti storici e quindi vendono le cose a più prezzo.
0: Ma io nel posto storico, nel posto di lusso, il tramezzino quello è.
1: Questo lo so.
3: Voi parlavate di bicchiere d'acqua. Nel lontano 98, sì, era credo gennaio, febbraio del 98.
1: Sì.
3: Ero a Pordenone, facevamo delle guide per una patente militare.
1: Sì.
3: E nell'attesa aspettavamo in un bar. Il mio amico prese un bicchiere d'acqua nel 98, gli dovevo pagare ci provò a farglielo pagare 1500 lire.
1: Mamma mia! Sì, perché noi prima abbiamo detto che abbiamo pagato un euro un bicchiere d'acqua in un bar, insomma, che ci aveva considerato l'extra.
0: È una truffa, 1500 lire e un bicchiere d'acqua.
1: Però,
0: è truffa.
1: Se ci pensi, in aeroporto, quando siamo stati l'ultima volta, e tu hai detto: ma secondo te, se chiedo un bicchiere d'acqua, nonostante io avessi preso il caffè, con del limone ce lo fanno pagare a parte? E noi abbiamo detto: non lo so, proviamo. Per fortuna non ce l'hanno fatto pagare.
0: Però questa è una cosa, voglio dire, è anche una cosa del nord, perché al sud non succede mai. Al nord, tutte le volte che siamo stati, Legnano, Milano, Torino, oppure Venezia, abbiamo pagato il bicchiere d'acqua.
1: Però posso dire che è un po' cambiata la tendenza.
0: No.
1: Non sempre fanno pagare l'extra.
0: Non ho mai pagato un bicchiere d'acqua nella mia vita.
1: Perciò sto dicendo.
0: Su al nord.
1: Perciò sto dicendo, sta un po' cambiando la tendenza. Magari non per tutti è così.
4: New York, due cioccolate calde fatte anche male. $44.
1: Che $44 due cioccolate?
0: Ma poi ti è venuta la diarrea, scusami.
1: A New York, mamma mia. I just

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Andiamo anche al telefono da Yolanda, che sta seguendo il programma e anche lei ha avuto un'esperienza shock con uno scontrino shock. Pronto?
2: Pronto. Sì, ciao ragazzi.
3: Eccola.
2: Ciao
3: Yolanda, raccontaci pure.
2: E niente, io vivo a Roma e sono andata in un bar in una via famosa di Roma.
3: Okay.
2: Dove di fronte a questo bar lavora la mia amica. Mm. Quindi la mia amica, lavorando solo di mattina, andava lì e pagava il suo caffè 1,20 euro.
3: Ok, normale.
2: Siamo andate di pomeriggio, 2 caffè, 6 euro.
3: Quindi, vi eravate sedute?
2: No, l'avevamo preso al banco.
1: Ho capito io che è successo. Vi hanno scambiate per turiste?
2: Sicuramente.
1: No, mi hanno detto se sono turiste possiamo farle spendere un po' di più, tanto non sanno i prezzi.
2: Sì, giusto. Ma il bello è che la mia amica ha pagato, poi ha detto comunque io lavoro di fronte, la mattina i vostri colleghi, non è proprio questo il prezzo che mi applicano, però va bene.
1: Sai come si chiama questa? Mettimelo in grande, Ben, si chiama truffa. È stata truffata.
3: Quindi, scusami, una volta che la tua amica l'ha detto, loro si sono sentiti mortificati, hanno capito della gaffe.
2: Hanno capito la gaffe, volevano offrirci un aperitivo, noi abbiamo ovviamente rifiutato, al di là del fatto che dopo il caffè l'aperitivo
3: Beh, certo.
2: Però non era giusto proprio il comportamento, quindi andate via.
3: Mi sento di spezzare una lancia a favore di tutti invece gli onesti, perché è successo magari dove abita, dove lavora la tua amica, poteva succedere ovunque in realtà, quindi non per forza a Roma. Questo è il classico comportamento dei furbetti, poi non è che lo fanno tutti ovviamente, però
1: meglio che ti sia successa una cosa del genere, perché è stato motivo per parlarne oggi alla radio, su Radio Kiss Kiss.
3: Esatto.
2: Ovviamente, ragazzi. Senti, siete bravissimi.
3: Grazie.
1: Prima
3: Yolanda,
1: di salutarti, ho una domanda, perché sento dalla voce.
3: Pure Yolanda.
1: E lo percepisco dalla voce.
3: Pure Yolanda.
1: Quanti anni hai?
2: 47.
1: E anche oggi doppietta di target. Perfetto. Una MILF, ascolta, Kiss Kiss.
3: Ciao Yolanda, un abbraccio.
2: Kiss, ciao ragazzi, ciao.
3: Purtroppo i furbetti sono ovunque, è capitato Yolanda, domani capita a te, Raff.
1: Spero di no.

0: Parliamo anche di New Kiss, dobbiamo suonare una novità musicale. La protagonista è la Francesca Michelin, che ci sarà anche durante il Kiss Kiss Way, la seconda tappa, 12 giugno al Play Village, 13 giugno.
1: Ci vediamo già domani, quindi venite al nostro villaggio domani pomeriggio a Baia Domizia, magari ascoltate anche le prove di questa nuova canzone dal titolo Strega Comanda.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Yes, yes.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Yes, yes.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss Kiss.

0: dove si fa il karaoke, dove si balla, dove si cantano tutti i pezzi italiani.
1: Proviamo ad emozionarci anche per farvi emozionare. Devo dire, oggi ancora non l'avevamo mai ricordato, no? Che oggi appunto giovedì 11 giugno avremo rifatto come ogni giovedì alle 14.45 in poi i nostri 5 minuti d'amore. Oggi delle chicche proprio della musica italiana. Speriamo appunto di farvi emozionare, come dicevo prima, ma soprattutto di regalarvi 5 minuti di spensieratezza.
0: Se riusciamo a regalarvi 5 minuti di spensieratezza, scriveteci al 347 490 0042, o mandateci le note vocali durante i 5 minuti d'amore. Ricreiamo l'atmosfera, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza. Chissà dove

0: Ragazzi, come si lavora bene con questi 5 minuti? Grazie!
1: Ma lo possiamo far diventare un appuntamento giornaliero? Fate un sacco di compagnia, chi schissa a tutti!
2: Ciao. Ma io ho 7 di 5 minuti d'amore! Chi schissa?

0: Oggi così per dire, veramente ne stanno arrivando tantissimi.
1: Siamo felici di questo.
0: È giusto che premiamo i nostri ascoltatori. Sentiamo un po' le note vocali che stanno arrivando, se vi sono piaciuti oggi 5 minuti d'amore.
2: Ciao ragazzi, stavo aspettando 5 minuti d'amore. Grazie,
0: vai.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Grande, grazie.
3: Grandi 5 minuti d'amore.
4: Ma non potete fare mezz'ora d'amore?
0: Bella, eh?
4: Grazie.
1: Grazie, grazie. Bella, ragazzi.
2: A parte che lo farei diventare un momento quotidiano, non vi azzardate mai a toglierlo,
0: no.
2: Mi raccomando.
0: Allora,
2: viva i 5 minuti d'amore.
0: Vi promettiamo che questi 5 minuti d'amore fino a fine anno radiofonico ci saranno il giovedì dalle 14.45. Scusatemi, mi sono innamorato di questa ascoltatrice, ah, che ci manda la foto, dice super bellissimo, è Rosy. Rosy, ma tu sei super bellissima.
1: Ecco qua, no, ti pareva.
5: E io mi addormento senza te.
1: Beh, c'è te che canta.
5: E non lo sai.
1: Ovvio.
5: Che ho tanto bisogno d'amore.
1: Che spettacolo.
5: Succederà.
1: Grazie, tutta, grazie, grazie.
0: Tutta, la canta.
1: Sì.
6: Mi fate emozionare, siete stupendi. Siete la migliore radio al mondo.
0: Vai.
6: Un saluto da Antonio da Floridia.
0: Dillo in giro dalle 14 alle 16, Daddy Kiss. Dillo che ci sono i 5 minuti d'amore dove cantiamo in italiano.
7: Ragazzi, ma che bombe state tirando!
1: Grazie. Grazie, grazie. Allora, il giovedì noi proviamo proprio a regalarvi questo momento e anche per tornare, per farci tornare indietro tutto questo affetto. Quindi grazie a tutti quelli che hanno interagito, anche quelli che non l'hanno fatto, ma che magari hanno avuto questi 5 minuti di spensieratezza. Grazie, grazie, grazie.
0: L'importante è che abbiamo creato emozioni, perché i 5 minuti d'amore, come diciamo sempre, creano di

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Anche indietro nel tempo con un History Kiss del 1999, dopo aver ascoltato i 5 minuti d'amore,

0: dire che con i 5 minuti d'amore sì. più 3 minuti dei Backstreet Boys.
1: Mamma mia, che pezzo!
0: 6, 7, 8. Abbiamo fatto 8 minuti d'amore oggi alla radio.
1: I Want That Way, bellissima, dal 1999, che apre questa seconda ora di Dedi Kiss. C'è Gigi Fischetti, regia, Anna Chiara Mansino in redazione. Noi siamo Marco e Raffa. Oggi stiamo dedicando la puntata a tutte quelle volte che abbiamo avuto una reazione incredibile.

0: Ciao Radikis Kiss. Io qualche anno fa ero a Copenaghen col mio compagno. Eravamo in un bar in qualche via, ma non in centro.
1: Bene.
0: E avevamo speso 45 euro per un cappuccino e una brioche. Ma era 45 euro a testa. È stato veramente allucinante.
2: 45 euro a testa, cappuccino e brioche.
1: Ma tu ti rendi conto? È vero che Copenaghen è cara, però.
3: First reaction, shock.
2: Cioè, no, scusa. First reaction, portatemi in ospedale. Mi viene una sincope.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Soffro. Così come ti dico una cosa, che soffro anche questa notizia.
1: Vai.
2: Non so se lo sapete, che sul lago di Como un cliente ha chiesto di dividere a metà un toast per mangiarlo, sai, con la fidanzata. Vai con la fidanzata, mangi, amore, prendi quello che vuoi. Sì. Prendono un toast, chiedono al cameriere: mi scusi, ci può tagliare il toast? E il cameriere: certo, non ci sono problemi. Arriva lo scontrino, sullo scontrino c'è scritto 2 euro servizio di taglio del toast.
1: Allora, shock. Ok, allora sì, però il lago di Como, tu mi stai parlando di un'eccellenza mondiale, cioè conosciuto in tutto il mondo. Io sono andato a Capri qualche estate fa, sono entrato in un rooftop bellissimo, immaginavo che costasse tutto tanto, ho detto vabbè, se mi siedo so che pagherò. E infatti uno spritz lo pagai 16 euro.
2: È diversa però, è diverso da andare a Capri, prendere lo spritz, paghi 16 euro. Vai a Como, non pensi che, cioè io posso pensare, vado a Como, pago
1: eccellenza,
2: il toast,
1: è l'eccellenza.
2: Pago il toast 20 euro, però non penso che anche il servizio del taglio pago.
1: Allora questo sì, però quello è un dettaglio dell'eccellenza, cioè potevano anche non farlo, ma nei posti magari eccellenti vedono anche le virgole.
2: Questo non è uno scontrino shock.
1: Cos'è?
2: Questa è un'esperienza shock.
1: Direi di sì.
2: First reaction shock.

0: Europei 2016, Stade France, sì. Italia-Spagna,
1: sì.
0: Birra venduta a 14 euro.
2: Questa è un'esperienza shock, è uno scontrino shock, sì. Non so se ti hanno rilasciato lo scontrino allo stadio, però io non ho mai capito perché quando si va allo stadio, lui ha detto
1: lo Stade France.
2: Stade France, quindi europei,
1: sì.
2: Ok, europei, quindi una competizione elegante.
1: Sì, ma in tutti gli stadi costa.
2: Però 18 euro una birra allo stadio non l'avevo mai sentita. Ho sentito, o 14 euro, non lo so quello
1: che ha detto. Sì, 14 euro una birra.
2: Ho sentito 8 euro la birra, 4 euro una bottiglia d'acqua, allo stadio sempre. Però 14 euro una birra allo stadio è proprio follia.
1: La competizione più importante è più che la birra costa.
2: Chi c'è?
3: Hai dimenticato di dire che nei 16 euro dello spritz a Capri, al rooftop, hai pagato anche la vista sui faraglioni. Ciao ragazzi.
1: Ma infatti
2: Marco,
1: infatti,
2: ce l'ha con te,
1: sì sì sì, io prima quando ho fatto l'esempio, ma infatti io non ero contro, cioè io ho proprio detto che tu quando entri lì sei consapevole perché hai tutto il l'ambaradan davanti, un po' come l'esempio del lago di Como, cioè tu paghi proprio quel lusso di stare lì, quindi questo sì. In ogni caso è uno scontrino shock, quindi la domanda che facciamo oggi anche per gli amici che ci stanno ascoltando in questa seconda ora è proprio questa, cioè vi è mai capitato uno scontrino shock magari al Lido, sul rooftop, in una baita in montagna?
2: Condividete con noi questa esperienza, vi coccoliamo alla radio oppure vi facciamo sfogare al 347 490 0042, esperienza shock / scontrino shock, fatelo qui alla radio, se avete anche lo scontrino mandateci la foto.

0: vogliamo mettere panorama di Capri col panorama di Como. Ma vabbè, io il toast tagliato glielo davo in fronte.
1: E vabbè, ok, ci può stare.
2: No, però guarda, solo Marco,
1: noi parlavamo di eccellenze mondiali, ragazzi, no, ma noi in Italia abbiamo delle eccellenze mondiali, sì, che se tu ti siedi in un rooftop a Capri o ti siedi in una grande veduta in un bar al lago di Como, lo sai che lo paghi di più.
3: Però non pensi che puoi pagare 2 euro il taglio del tramezzino perché si sporcano i piatti,
1: sì,
3: i piatti, quello, e quindi di conseguenza, sì, c'hai 2 euro sullo scontrino, okay, è sciocco.
1: Ma quello è un servizio. Per esempio, Serena, Valentina e Carmela ci scrivono su WhatsApp e
3: ci sono,
1: dicono, nostre ascoltatrici, e ci dicono: ragazzi, abbiamo pagato 170 euro a Taormina, 3 spitz e 2 piattini di rustici. Ora, è vero che è esagerato, ma tu sei in un'eccellenza italiana, Taormina conosciuta nel mondo.
3: Non voglio andare, cioè, a Taormina, di... non voglio andare nei posti di eccellenza.
1: Al tavolino
3: voglio
1: di fianco.
3: Voglio andare da Ciro il...
1: il gelataio.
3: E pago poco.
1: Sì, ok, però a Taormina di fianco, non sto scherzando, ti puoi trovare Jennifer Lopez.
3: Bellissimo, ma mica me la dà.
1: Cioè,
3: e quindi dico, vabbè, dai, poi vado Jennifer Lopez.
1: E poi qualcuno potrà rispondere sti cazzi. E stiamo d'accordo.
3: Credo più a Capri che a Taormina, comunque,
1: vabbè,
3: Jennifer Lopez.
1: Dire, però anche Taormina in eccellenza, però bisogna considerare il fatto che sono posti turistici, paesaggistici, importanti, culturali, hanno una storia.
3: Sentiamo le esperienze shock.
4: Ciao, sono Davide, la mia esperienza shock è stata a Formentera, eravamo io e mia moglie, abbiamo fatto una merenda, perché di merenda si tratta, era un'insalata Formentera, che praticamente erano 4 olive e 4 pezzettini di formaggio.
3: Quanto?
4: Un dentice diviso 2, quindi mezzo dentice a persona, 2 bottigliette d'acqua e 2 caffè, 189 euro.
3: Una rapina, sei stato rapinato, se vieni, ecco, a casa mia mi dai 50 euro,
1: ti faccio
3: mangiare molto di più.
1: Ecco, vedi, 50 euro lo scontrino di un ascoltatore, Salvatore, che ce l'ha inviato su WhatsApp, e c'è scritto apertura tappo 8 euro. Credo si riferisca a
3: alla
1: una
3: bottiglia.
1: Di... Ecco, io su questo non sono d'accordo.
3: Apertura, che è la stessa cosa del tramezzino di prima.
1: Che apertura, vuol dire tappo? Apertura tappo 8 euro? Che sì, tu comunque il vino me l'hai aperto.
3: No, no, no.
1: Se no io come me lo bevo sto vino?
3: Proviamo a chiamarlo dopo, voglio portarlo al telefono qui alla radio, per piacere, visto che stiamo facendo questo viaggio, no, queste esperienze shock. E a proposito di viaggio, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
3: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Pensate che con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
3: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

Chissà te che non hai pazienza. Hai comprato una chitarra per imparare a suonarla e ora la rivendi. Chissà te che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss kiss. Hey!
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss kiss. Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Eh sì.
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snack.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Si muove! Buon vento e buon pomeriggio a tutti da Giovanotti, Alfa e Marco e Raff. Sentiamo chi abbiamo al telefono. Mi sembra di capire Renato da Bergamo che vuole interagire con noi. Pronto?
1: Buongiorno, sono Alex.
2: Ah, è Alex?
1: Yes.
2: Ah, ok, Alex, scusami, abbiamo sbagliato il nome. Alex, allora, però quello
0: e
2: che
0: chi è Renato da Bergamo?
2: È evidentemente un altro ascoltatore. Quello che però voleva dire Alex è proprio il fatto che secondo lui e poi Alex, adesso ce lo racconti alla radio, bisognerebbe già sapere prima dove vai e quanto pagare, perché con i tempi che corrono è quasi impossibile ricevere uno scontrino shock. Ho capito bene, questo ci volevi dire in onda?
1: Sì, dal mio punto di vista, con tutta l'informazione che c'è oggi, basta avere un telefono, si può andare sul sito dell'albergo, sul sito del ristorante, per sapere le tariffe, i prezzi.
2: Secondo te perché le persone
1: non... sempre di tariffe seduti al tavolo, quindi al tavolo possono applicare quello che vogliono.
0: Secondo te perché le persone però hanno comunque oggi esperienze shock e scontrini shock?
1: Beh, io vorrei dire una cattiveria, ma poi passerei per quello...
0: Prego, prego, dilla, noi ti ascoltiamo.
2: Vai, vai.
1: Perché, come diceva Vanna Marchi, anni fa la gente sta bene presa per il sedere, usando un aggettivo gentile, diciamo.
2: Ma quindi, scusa Alex, tu ci vuoi dire che non ti è mai capitato uno scontrino shock, che anche se stavi in un bel posto, turistico, magari anche famoso...
0: Perché lui sceglie i posti e quindi sa cosa va incontro.
2: Però non ti è mai capitato.
1: Io ho fatto le vacanze a Londra l'anno scorso.
2: Sì.
1: A Londra, vicino al Buckingham Palace, ho bevuto un caffè, mangiato una brioche, io e la mia famiglia, abbiamo lasciato la bellezza di 25 sterline. Però sapevamo dove eravamo e quindi a cosa andavamo incontro.
0: Sapevi, ecco, cosa andavi incontro. Quindi alla fine, per non avere uno scontrino shock, è quello di informarsi tra il sito web, pagina Instagram o chiamare, oppure semplicemente leggere il menù.
1: Esatto, perché molti posti turistici hanno un menù appeso addirittura fuori, quindi non devi neanche entrare nel locale, basta fermarsi e leggere il menù e il tabellino dei prezzi.
2: Posto che vai, scontrino che trovi, quindi vedi, alla fine la reazione shock è sempre soggettiva.
0: Non andrò a Londra, sappilo, 25 sterline mi sembra esagerato. Kiss a te.
2: Ciao Alex.
1: Ciao ragazzi, kiss a tutti.
2: Ciao. E poi dopo questa canzone, Magnetic, quella, c'è Alberto che dà una bella teoria

0: Allora, perché ho detto una teoria particolare, quella che sto per leggere di Albi, questo nostro ascoltatore, si firma così, a proposito degli sugli scontrini, perché dice: se sei seduto 10 minuti al bar, dovresti pagare di meno rispetto a chi è seduto per più di un'ora. Più tavoli liberi, più ricambio di persone e quindi incentivo di risparmio per chi impegna il tavolo per il tempo giusto.
1: E come faccio a sapere quanto tempo sono seduto?
0: Però Albi, devi anche considerare un'altra cosa, magari te e chi la pensa come te, che tu più sei seduto al tavolo, in questo caso di un bar, più magari sei incentivato a spendere di più perché ti fai un altro giro di roba da bere.
1: Però per me da cliente sarebbe bellissimo, in 10 minuti mi bevo 3 spritz e pago di meno, pago 3 euro.
0: Immagini, cioè, meno sei seduto, meno sei seduto, meno paghi.
1: Un po' meno bello per il bar, ma per me io sarei la persona forse più felice del mondo.
2: Ciao Max, ciao Raff.
1: Aspetta, blocca. Non ho capito, no, ma fammi risentire.
2: Detto Max. Ciao Max, ciao Raff.
0: Buonasera.
1: Max e Raff.
0: Sì.
1: Nuova coppia radiofonica.
0: Perfetto.
1: Buon pomeriggio da Max e Raff.
0: Va bene, dai,
2: ciao
0: grande.
2: Max, ciao Raff.
0: Ciao. Sì.
2: Allora, lo scontrino più assurdo, ma è stato qualcosa di eccezionale. Sul porto di Monte Carlo, un aperitivo 140 euro.
1: E non era meglio il porto di qualsiasi altra città dove non paghi 140? Bellissima Monte Carlo. Carlo c'ha un casino stupendo.
0: Monte Carlo, secondo me, però, se non è un ISEE abbastanza alto, non puoi proprio entrare perché non te lo puoi permettere.
1: Se
0: capito?
1: Metto fino a Monte Carlo, già vedo i debiti, già vedo che mi stanno chiudendo la carta. Quindi non...
0: tutti i ricchi vivono, chissà perché, oltre perché ovviamente è bella, sei sul mare, eccetera. La Formula 1, no? La prima cosa che viene
1: le
0: in mente.
1: Le cose dei ricchi le fanno i ricchi.
0: Esattamente.
1: Chi è?
3: Seychelles, un piatto di riso basmati con sì. 6 foglie di platano e su ognuno un gamberone, neanche esageratamente grande, 60 euro.
0: Mamma,
3: ho pulito anche il piatto,
0: mio.
3: Neanche un picco di riso
0: per
3: è rimasto
0: forza
3: lì.
0: Quanto? Let me tell you.

0: suoniamo anche un New Kiss.
1: Lei che è uscita da Amici nel 2023, o meglio 2024, e ha fatto proprio una canzone che parla di quando siamo delusi in amore.
0: Il pezzo si chiama Vaffamore.
1: New Kiss.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: di oggi.
1: Perché sapete che la password è composta e da una parola e da un numero. L'indizio sulla parola è questo, perché la parola di oggi la potete trovare al ristorante.
0: Quindi scriveteci tutte le parole e le parolacce che vi vengono in mente quando si parla di ristorante.
1: Oggi che abbiamo parlato di scontrini, no? Di prezzi shock. Però insomma, pensate al ristorante.
0: Il numero invece è la cifra del conto finale, ma solo se avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena. Pensateci bene.
1: Vabbè.
0: La cifra del conto finale,
1: sì.
0: Solo se però avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena.
1: Bella.
0: Quindi lo scontrino è, il numero è.
1: Bene, e quindi la parola la trovate al ristorante e il numero appunto è il numero.
0: L'abbiamo detto.
1: E abbiamo detto adesso, quindi basta un attimo di... Ma neanche ti stavo dicendo di ragionamento, ma non è vero, cioè basta. Ok, quello è il numero.
0: 347-490-0042. Da questo momento il più veloce di voi vincerà i gatti.

0: Devi correre, correre, correre, poi arrivi a Baia Domizia perché bravo. Samurai J ci sarà durante il concerto del Kiss Kiss Way.
1: E infatti noi vi invitiamo già da domani pomeriggio, cioè l'apertura del villaggio proprio di Radio Kiss Kiss, il Play Village lì a Baia Domizia. Venerdì pomeriggio e anche sabato, questi due giorni di villaggio, proprio per stare insieme e vincere la possibilità proprio di avere il VIP pass, quindi l'accesso nell'area VIP, proprio per gustarsi poi il concerto e il grande show di sabato sera. Parliamo di sabato 13 giugno.
0: Intanto adesso vi facciamo vincere i gadget di Kiss Kiss, vediamo chi indovina la password del giorno, sentiamo quali sono le note che sono arrivate.
2: Menu 0.
3: Accesso negato.
0: Ok, la parola la puoi trovare al ristorante, quindi poteva essere menù, il numero e la cifra del conto finale se ti offrono la cena, ma la password è sbagliata.
4: Punto 0 Rudy da Bergamo.
3: Punto. Accesso negato.
1: Punto. Punto. Non avevo capito.
0: Punto,
1: non è l'unico.
0: Io ho capito.
1: Anche per esempio Simona ha scritto conto 0, no, anche no, Giusy, no. Tanti hanno scritto il conto.
0: Andiamo avanti. No.
1: Hanno abbinato, ma non è conto.
5: Vino 2.
3: Come due?
1: Accesso negato.
0: No, non no. È vino, non è vino due, però voglio dare un indizio. Perché ha a che fare con il beverage, quindi con il vino ha a che fare la parola
1: attention.
0: Di oggi.
6: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
6: Il codice esatto.
1: Sì, codice.
6: Tavolo. Zero.
1: È la allora, password.
3: No. Accesso
0: bello codice, che codice. Che avrei regalato ai gadget perché si vede che sei un nuovo ascoltatore. Però
1: esatto,
0: no,
1: bravo.
0: Non è il codice del giorno, ma è la password del giorno.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, Stefano da Napoli. La password di oggi è carta dei vini zero.
3: Accesso negato.
0: La parola ha a che fare con il vino, ha a che fare non con l'acqua, perché
1: infatti,
0: tu nell'acqua, ma col
1: molti
0: vino sì.
1: Hanno scritto acqua zero, ma non è acqua zero.
0: No, ha a che fare.
8: Il del ghiaccio zero.
0: No.
3: Accesso negato.
1: Furba lei, perché giustamente ha a che fare col beverage. Però poi magari non è la prima cosa che. Però se ha a che fare col beverage
0: e ha a che fare col vino,
1: è specifico, perché la password di oggi ce la dice probabilmente Fabio al telefono con noi. Pronto?
9: Buongiorno ragazzi.
0: Fabio.
9: Buongiorno.
0: Fabio.
1: Qual è la password?
9: Sono contentissimo di sentirvi.
1: Ma sei un grande, facci sentire sturlo di gioia, gladiatore.
0: Vai piano piano,
1: Sei un grande.
0: Vabbè, qual è la password?
1: Pronto?
9: La password di oggi è calice zero.

0: vincerli?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Saranno 2-3 anni, saranno.
1: No, due anni, però un annetto.
0: Ah, dopo ragazzi, un anno.
2: Vedete, Raf, questo è l'esempio, perché chi insiste persiste.
1: Bravo
2: il nostro Fabio.
1: Chi insiste sempre nella vita.
0: Ti salutiamo, kiss kiss a te.
2: Ciao Fabio.

0: York, poi ho la mia controparte qui accanto a me, Sting, Englishman, appunto, in New York 1987.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Pronto? Hai ricevuto il mio curriculum?
1: A Wanda Lice, come diciamo sempre.
0: Io prima o poi saprò cosa significa
2: Wanda Lice. Non significa niente, ma significa tutto. Signori, buon pomeriggio. I Corriere

0: deciso prima di venire a Radio Kiss Kiss. Ho detto, ma me ne vado a ballare o vado in radio? Vedi che ho fatto bene a venire, perché
1: fatto
0: tanto
1: bene, perché
0: fine.
1: Poi i pezzi sono belli dance.
0: Incredibilmente, inspiegabilmente, i Corrieri di Kiss Kiss in onda anche oggi ci hanno permesso anche oggi di accendere i microfoni.
1: Sì.
0: Caro Ciro, ti dico che io sono molto contento.
1: Perché sei contento?
0: Sono molto contento perché finalmente, finalmente Gigi Garretta se n'è andato.
1: Sì, ma tu però non puoi avere paura
0: e adesso
1: dei miei vecchi partner.
0: Mi ripiglio tutto quello che è nostro. Tutto. Allora, tu mi appartieni. Allora, è un patto.
1: Io
0: ti appartengo. È un compromesso.
1: Questo sta fuori con la testa.
0: No, ma non lo dico io, lo dice la maga alla quale mi sono rivolto per renderti mio per sempre. E allora.
1: Senti, no, a parte gli scherzi, no, voglio. Io sono in profonda crisi.
0: Che succede?
1: No, è perché tu sai, no, che da qualche mese a questa parte ho deciso di far allungare un po' i capelli, no? Però
0: no, non lo sapevo.
1: Non mi tagli i capelli da una vita, sono un po' più lunghetti del solito.
0: Ok, ok.
1: E più persone mi stanno dicendo che li devo tagliare. E
0: ma allora ti dico, il rischio qual
1: è? Lo sai cos'è? Che comunque io ascolto molto la voce del popolo.
0: Lo so che tu ascolti la voce del popolo, però ti dico quale potrebbe essere il grande problema.
1: Qual è?
0: È che se tu ti fai allungare troppo i capelli, rischi di somigliare troppo a Jean Yaman. E quindi lì mi subentra il problema, ce n'è già uno, quindi non serve.
1: No, ma al di là dei paragoni.
0: Jean Yaman. E quindi lì mi subentra il problema, ce n'è già uno, quindi non serve.
1: No, ma al di là dei paragoni, adesso dopo che ride quell'animale, allora.

0: I capelli così o li devo tagliare? Dovete essere oneste.
1: Però, per fare questa domanda dovresti venire un giorno senza tutta sta gelatina brillantinata che ti
0: no,
1: metti
0: vabbè,
1: in testa.
0: Ma io lo devo mettere perché cioè, io non sto bene con i capelli al naturale.
1: Se,
0: troppo gonfi.
1: Ho solo paura che se li tagli e fai la fine di Sansone.
0: Sì,
1: e
0: eh?
1: Quando li taglio diventi un po' più scemo.
0: Perde la
1: più scemo di così, non so cosa succede.

0: Beh,
1: vedi, questo, lo dicono anche loro.
0: Su questo non ci sono dubbi, però. Clara e San Giovanni ci hanno fatto una canzone. Le ragazze nei corrieri di Kiss Kiss. Allora, Ciro.
1: Ragazzi, non se ne esce.
0: No, ma
1: perché c'è una parità.
0: C'è una parità, perché c'è chi dice che Ciro sta molto bene così, con il capello un po' più lungo, un po' alla Lorenzo Lamas degli anni 90.
1: Ma dove l'hai tirato fuori?
0: Un po' Renegade. E poi qualcuno che invece dice che sta meglio.
1: Invece
0: con il
1: qualcuno dice che li devo tagliare. Vabbè, vedremo, vedremo.
0: Ma è una questione, posso dire a questo punto, di come ti piaci tu. Tu come te lo sei chiesto? Bisogna chiedersi di più. Bisogna fare più domande a noi stessi piuttosto che agli altri.
1: Sì.
0: Tu come ti senti più bello? Dipende dalla, se ti piace quella che ti chiede il capello più corto,
1: sì,
0: più
1: esatto,
0: lungo.
1: Quella alla fine è quello. A me piace piacere.
0: Allora,
1: sai,
0: caro Ciro, sì, tu sì, sei pronto per la super novità di Cerave per quest'estate?
1: Dimmi tutto, assolutamente sì. Guarda, aspetta che mi siedo.
0: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile e la prima texture leggera con SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MV per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
1: Ma certo, comodissima, perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta anche alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
1: Ti aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà! E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
17: La musica più bella.

0: alla stazione di Barcellona che chiede informazioni.
1: Che dico?
0: Sorry, scusa, lo sento. Con i pinguini tattici nucleari, Ciro, fammelo sto regalo.
2: E che cosa?
0: Ma evitiamo la giornata mondiale.
3: Ma questo è pazzo, vai con la
2: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
3: Allora, oggi eccola. Giovedì 11 giugno, ragazzi, sì. Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che hanno già passato le prime notti insonni a causa delle zanzare.
0: No, porca miseria. Allora, scusami, lasciamelo dire. Oggi è giornata mondiale della racchetta elettrica.
3: Quanto è bella la racchetta elettrica.
0: Chi l'ha inventata la racchetta? Ma c'è, allora, io ormai che la vedo dappertutto. Da un po' di anni a questa parte la vediamo dappertutto. Non c'è sai, tipo, che ne so, il signor Jobs ha inventato quel computer e quel telefono lì. C'è qualcuno che ha inventato la racchetta elettrica? Ci sarà
3: sicuramente
0: un primo che...
3: Ma guarda che è fantastica.
0: È passata in sordina.
3: Il problema è che secondo me le zanzare sono intelligenti.
0: Eh beh, certo.
3: La prima se fa fare, la seconda
0: no.
3: È difficile.
0: In che senso?
3: Cioè sgama che
0: sì.
3: Tu hai quell'arma e fa in modo che tu che non si faccia prendere dalla racchetta.
0: Sì, sono diventate. Beh, ormai arrivano a destra. Una volta arrivavano un po' più gnecche. Adesso arrivano che sembrano boh, che abbiamo passato l'inverno in un campo marine. Cioè di strutture,
3: ragazzi,
0: cioè,
3: sono
0: che quelle prestrutture proprio così. No, sono diventate forti. Però la verità è che il metodo analogico secondo me non si supera.
3: Qual è la
0: cara e vecchia ciabatta?
3: Ma io non lo posso fare, dai, c'ho i muri puliti, ci ho fatti i lavori.
0: Vabbè,
3: da poco, non mi metto
0: però
3: a fare la ciabatta, dai.
0: Il segreto è che ti devi sacrificare, cioè nel senso che quando senti il primo suono della zanzara di notte nell'orecchio,
3: sì,
0: tu non devi accendere le luci e cercarla, perché lei lì è ancora bella agile.
3: Sì,
0: tu prima la devi far succhiare il sangue, lei si appesantisce.
3: Sì, ho capito, però poi non dormo per mezz'ora.
0: Ma
3: perché?
0: Va.
3: Perché quelle che cosa fanno? Ti passano vicino all'orecchio perché ti devono svegliare.
0: Sì,
3: però poi non è che ti pungono in petto,
0: no,
3: ti pungono vicino alle caviglie,
0: ragazzi,
3: vicino alle mani.
0: A me l'altra notte mi hanno punto sulla punta del naso, il giorno dopo sembravo la renna Rudolph.
3: Oh,
0: cioè avevo tutto il rosso qui sulla cosa. Vabbè, comunque abbiamo capito che il vero incubo dell'estate non è la prova costume, non è il cambio armadi, ma è la prima zanzara che devi sconfiggere di notte.

0: Ciao Kiss Kiss. Sì sì, ci avete ragione. La zanzara prima erano più di quelle che li potevi prendere, ma adesso io sono un camionista e si nascondono proprio, ti vengono vicino all'orecchio.
1: Stai calmo.
0: E quando ti alzi accendi la luce non li trovi proprio.
1: Stai calmo.
0: Cazzo vanno, non lo so.
1: Oddio, ma che è una zanzara.
2: Ma quando ci stiamo scaldando per una zanzara.
1: No, ma poi senti,
2: ammazzala.
1: Questo. Allora ci hanno scritto: porca miseria, da questa mattina non c'era nessuna zanzara in ufficio. Appena ne avete parlato mi hanno punto, li avete svegliati.
2: Quelle sono così.
1: Ma no, ma riaccendi l'aria condizionata. C'è anche
2: Ma che significa questo?
1: Cosa?
2: Questo che scrive esiste il piretro.
1: Il piretro? È un insetticida naturale, viene preso dal crisantemo.
2: Ma scusami, il piretro?
1: Piretro?
2: Non è quando uno dice hai fatto un piretro?
1: No, scusa.
2: Sbaglio io l'accento.
1: Diciamo che l'effetto sugli insetti più o meno è lo stesso, perché agisce sul sistema nervoso e provoca la morte immediata dell'insetto. Però, vedi, poi c'è anche chi ci scrive una cosa interessante che io faccio ogni tanto. Quando vi mettete a letto, mettetevi con un flusso d'aria costante, tipo un ventilatore che vi soffiare addosso, e vedrete che le zanzare non si avvicinano, perché non riescono,
2: a volare.
1: Non riescono a contrastare il flusso d'aria, ok?
2: Con la sfortuna che abbiamo noi si mettono proprio a favore di vento, si lasciano trasportare.
1: Si librano nell'aria. No, ma che scherzi, guarda che noi lavoriamo con la voce, c'è il rischio che con il giorno dopo ci svegliamo con la polmonite interstiziale
2: acuta. Ragazzi, ma tu l'accendi l'aria condizionata a casa?
1: No, ma che scherzi, poi va a finire che...
2: Pensa, ieri sera, siccome c'era Gigi che stava di là, lui stava guardando la TV, io sono andato nel piano di sopra perché c'è una mansarda, no? Mansarda che praticamente non ho mai utilizzato perché d'inverno fa freddissimo, d'estate fa caldissimo.
1: Beh, certo.
2: Comunque faceva veramente caldo, credimi. A un certo ho acceso il condizionatore.
1: Sì.
2: Appena ho acceso il condizionatore,
1: sì,
2: si è abbassato il volume della televisione da solo.
1: Ma perché? Scusa.
2: Si è abbassato il volume della televisione. Penso. E a un certo punto una voce mi ha detto: "Oi, perché Sicilia?"
1: Da dove arrivi?
2: Non l'ho mai acceso.
1: L'hai risvegliato.
2: Esatto.
1: L'hai risvegliato. Ma mi viene da pensare che non hai proprio una casa domotica. Cioè, se accendi una cosa, se ne spegne un'altra.
2: No, mamma mia, questo non si può fare una gag.
1: Ma quindi
2: questo.
1: Come funziona? Se tiri lo sciacquone che si spegne, si svuota la piscina.
2: Ti racconto una barzelletta per una volta. Se fai una scorreggina si alza il cappello, lascia stare.
1: Sì, va bene. Comunque, su Radio Kiss Kiss tra poco i corrieri si rassegneranno per cose che succedono nel mondo. Prima c'è Ellie Goulding.

0: Posso leggere il messaggio di Adrian che dice: ragazzi, siete dei grandi, vi ascolto sempre, ma quando dormo no.
1: Grazie.
0: Carino.
1: Bisogna fare meglio,
0: e
1: però.
0: Sbagli, esatto. Mettici in sottofondo anche quando dormi. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, arriva Dito nella piaga.
1: Ah, prima abbiamo ascoltato Englishman.
0: Esatto.
1: Adesso è Businessman.
0: La nuova su Radio Kiss Kiss, proprio con Dito nella piaga.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
2: Su una grande nave.
1: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Yes, yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: il cognome di un proprietario terriero sudamericano, Olivia.
1: Rodrigo.
0: Drop the... Ma l'hai letto il libro che ti ho regalato?
1: Ti ho detto che voglio leggere quel libro quando andrò in vacanza avrò un sacco di tempo libero.
0: Va bene, no, perché gli ho regalato La casa degli spiriti di Isabella Allende e quindi, e siccome più o meno i proprietari terrieri eccetera eccetera c'entrava qualcosa, mi era venuto
1: poi
0: in mente.
1: Poi non ti preoccupare, me lo leggerò durante questa estate e poi ti farò il riassunto
0: scritto
1: quando arrivo a settembre.
0: Va bene, dai, allora siamo pronti anche per la rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
1: Allora, siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Milano.
0: No, vedi, ragazzi, a proposito di zanzare, ma sai quante lì?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sai quante?
1: A causa di un errore risalente a decenni fa, che succede? Un condominio decide di usufruire dei fondi del superbonus per
0: risolvere un problema.
1: Per fare, diciamo, dei lavori al condominio. Però che succede? Che negli anni... Scusatemi, è partita la voce.
0: Ti è entrata una zanzara in gola.
1: I sotterranei dove c'erano i box auto si sono riempiti di acqua, creando proprio un lago artificiale.
0: Che meraviglia!
1: No, che meraviglia, un paio di ceppe.
0: Ma guarda, dipende, perché se tu magari hai il giardinetto e poi c'è il laghetto artificiale, ci puoi andare a passare del
1: non
0: tempo.
1: Non tergiversare,
0: pescare.
1: In pratica erano dei luoghi.
0: Un pantano.
1: Sì, non potevano essere utilizzati. Comunque, che fanno questi? Fanno i lavori. Cercano di togliere tutta l'acqua, ma era talmente tanta di quell'acqua, ma proprio tanta. Chiedimi quanta. Ma proprio tanta.
0: Ma non è proprio tanta. Un numero, scusami.
1: Che le spese sono arrivate ad oggi a più di 1.700.000 euro.
0: Eh sì, perché se tu c'hai le pompe per il drenaggio costantemente accese per drenare appunto tutta l'acqua,
1: poi l'acqua la
0: che
1: dovevi
0: contatori...
1: buttare nelle fognature, ma per buttarla nelle fognature comunque ha un costo.
0: È diventato un grande problema e quindi la situazione è un po' drastica, addirittura adesso i condomini vorrebbero intentare un'azione legale perché dicono scusate, non è colpa nostra, intanto non possiamo vivere con il livello meno 3 riempito d'acqua, le zanzare poi di questi periodi vi lascio solo immaginare, e quindi non se ne viene a capo. Guarda che sono problemi.
1: No, adesso faranno causa, il condominio farà causa.
0: Sì, potrebbero renderlo balneabile. Ma ci metti la pasticchetta di cloro, un depuratore. No, guarda, di necessità virtù si dice dalle mie parti.
3: Sì, sì.

0: così proprio in maniera spensierata. Vedi, avevate qualche problema oggi? Credo che con Gaia, con bossa nostra, sia anche sparito.
1: Passano tutti i problemi. Attenzione, sì, perché sì. Alfio mi faceva ragionare su un concetto.
0: No,
1: le persone che hanno la piscina.
0: Ma allora, intanto sono partito dall'idea che questi qui a Milano adesso hanno questo pantano sotto casa, manco a dire balneabile, perché si è allagato
1: pantano,
0: semplicemente.
1: Dai,
0: è un pantano.
1: Di che parliamo?
0: No, però mi ha fatto riflettere su quelli che hanno la casa con la piscina. Parliamone.
1: No, io sono molto dispiaciuto per loro.
0: Beh, io non so che cosa intendi per dispiaciuto.
1: Sono dispiaciuto perché mi metto nei loro panni, perché uno dice, c'ha la piscina, che bella, che fortuna.
0: Poi tu una casa invece... con la piscina è un piccolo passo verso la felicità, caro mio.
1: Te lo dice uno che le cose le vede alla lunga.
0: Alla lunga,
1: no,
0: okay.
1: Il cavallo di razza, dove si vede?
0: Dalle denti.
1: Dai denti, animale.
0: Che ne so, come si... quando lo doni.
1: Non possiamo parlare di questo.
0: Allora, no, però effettivamente facciamo una riflessione.
1: Tu c'hai la piscina, dici, che bello. Ma se c'hai dei figli adolescenti, tu non sei padrone di niente.
0: Aia.
1: Ti cacciano perché loro devono invitare gli amichetti.
0: Ma quella è casa mia.
1: Lo so benissimo. Perché tu ragioni da singolo animale, senza figli, perciò tu ragioni così. La casa è mia.
0: Ma
1: quando
0: guarda,
1: c'hai figli, non, niente più è tuo, tu devi solo pagare. Tu non conti niente. E se il frigorifero è vuoto, ti trattano pure come un lizzero.
0: Allora,
1: capito?
0: Fossero solo i figli, perché guarda che se non sono i figli sono i parenti, perché anche il cugino più lontano, secondo me, me ne faccio un'idea perché non ho la casa con la piscina, secondo me anche il cugino più lontano, anche il pronipote della prozia che non hai conosciuto viene.
1: Lo usi tu la tua piscina, cioè è bello pure la condivisione, perché poi stai da solo tutto il giorno in una piscina, stai da solo.
0: Beh, effettivamente.
1: Ti rompi pure le scatole, è bello, no? Condividere le gioie. Il problema è proprio quando non le fanno condividere, cioè non le condividono con te che sei il proprietario.
0: Che dici? Vengono e si fanno i fatti loro. Non lo so, mi viene da pensare che effettivamente se hai la casa con la piscina, tutto bello all'inizio, dopo un po' ti abitui come se fosse un divano, perché un divano nuovo ce l'hai, poi dopo un po' ti abitui.
1: Lo sai cos'è? Lo stesso concetto di quando uno viene nella macchina tua, ok, io non solo ti sono venuto a prendere a casa, non stai pagando la benzina, non paghi l'autostrada, ti sto facendo il tuo tassì,
0: esatto,
1: e tu ti lamenti della mia macchina perché magari è sportiva, è scomoda. Ma tu c'hai la macchina scomoda, ma perché non la fai a piedi?
0: Vabbè, comunque io provo a buttarla lì, perché ci sarà tra gli ascoltatori magari qualcuno che ha casa con la piscina, giusto chiedere, non vogliamo farvi

0: canzone intramontabile di Michael Learns to Rock Someday, l'anno è il 1995.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.

0: Ciro Limatola.
1: Sono io.
0: Eccoci qua. Allora, se questo programma fosse una casa, sarebbe, devo dire, una bella villetta.
1: Una villettina.
0: Con piscinetta.
1: Sì, niente,
0: secondo me sì.
1: Stai atteggiando.
0: Non mi sto atteggiando, sto dicendo che la gente ci viene volentieri, viene a sentirci volentieri e approfitta anche.
1: Invece se fosse un appartamento?
0: Se fosse un appartamento credo che
1: lo dico io.
0: Cosa sarebbe?
1: Un tre pani.
0: Una comune.
1: No, un tre pani.
0: Un tre pani?
1: Perché sono tre ore.
0: Ah, bello, mi piace. Intanto le prossime due, una già è andata, sì. Adesso parte la seconda, poi ne
1: adesso
0: avremo.
1: Adesso siamo nel salotto, poi dopo ci spostiamo verso il terrazzino.
0: Stavamo parlando di problemi che affliggono l'umanità. La casa con la piscina. Se vi sembra un paradosso, restate con i corrieri, vi spiegheremo. Radio.

0: Con Summer Potential siamo ritornati nei Corrieri di Kiss Kiss a parlare di questo grave problema, la casa con la piscina.
1: Sì.
0: Non è facile.
2: Ciao ragazzi, ciao. Meno male che c'ho la casa con la piscina.
0: Perché?
2: Ho 8 figli, portarli al mare, in piscina, al nuoto, al campeggio. Siamo tutti lì, si divertono, noi andiamo a lavorare, loro rimangono là con i nonni e noi siamo felici.
0: Certo.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Ma ragazzi, a parte sono contento per te, ti sento molto felice, serena, eccetera. Ma 8 figli è tanta roba.
0: Fai prima a riempirla di figli che d'acqua la piscina.
3: Premessa, io non ho piscina, però che il mio vicino si è costruito la piscina, non ha fatto nessuna recinzione
0: e quindi?
3: Dal mio lato, quindi la posso soffrire quando voglio,
0: ma
3: con chi voglio.
0: Ma non
3: ed è soprattutto i fine settimana d'estate, festini tutte le sere, gente che va, gente che viene, gente che non conosci, gente. Un bordello, quindi.
1: Cos'è un bordello?
3: Alfio, Ciro, vi invito da me.
0: Ma non è casa tua, ma come ti permetti?
1: Ma veniamo!
3: Un bordello, quindi.
1: Cos'è un bordello?
3: Alfio, Ciro, vi invito da me.
0: Ma non è casa tua, ma come ti permetti?
1: Ma noi veniamo!
0: Ma non andiamo da nessuna
1: voglio
0: parte.
1: Capire! Ma...

0: Fred De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira su Radio Kiss Kiss. E adesso ancora un giro di rassegnazione. Basta rassegnarsi per quelli che hanno la piscina.
1: Basta, no, no, adesso. No. Rassegniamoci, ragazzi, per questa famiglia. Perché, ragazzi, ci trasferiamo alla Spezia.
0: Bella, bella. La Spezia mi è sempre piaciuta un sacco. Sì. Porto
1: perché? Perché durante un pranzo in un fast food della zona,
0: sì,
1: a un certo punto una famiglia vede che dall'alto.
0: Sì, dei cieli.
1: Sì, no, dall'alto dei cieli, dall'alto proprio del.
0: La controsoffittatura del locale.
1: Comunque arriva del materiale.
0: Del materiale. Adesso vuoi specificare
1: non
0: se è organico
1: dire.
0: O no?
1: Non lo voglio
0: è organico.
1: Dire. È organico.
0: È organico, sì.
1: È fetuso.
0: Va bene, non aveva proprio un buon odore. Allora è successo che mentre erano lì seduti a mangiare c'era già stato un po' un avvertimento perché l'andi rivieni di operai. Il cattivo odore che si sentiva già all'interno del locale non lasciava presagire
1: ragazzi,
0: niente di buono.
1: Ragazzi, una cascata di liquido fognario
0: mentre mangiavano.
1: Sono bagnati e sporcati dalla testa ai piedi. Poi quando sono arrivati, perché questi non capivano, dice, ma io ho chiesto solo un po' di ketchup. Ma qua è arrivato un casino. Cercavano di capire e alla fine quelli del locale hanno detto sì, tranquilli ragazzi.
0: Hanno
1: avete
0: sentito
1: capito
0: fortemente
1: bene.
0: La necessità di aggiungere un ingrediente perché evidentemente mancava la spezia, capito?
1: Bello.
0: Perché loro erano alla Spezia e quindi
1: non c'è bisogno
0: che la spiego,
1: non
0: scusa.
1: Devi spiegare le
0: ragione.
1: Battute, te l'ho detto mille volte.
0: Ma perché non mi
1: chi la capisce si fa una rasata e va. Chi non
0: comunque
1: la capisce sono problemi su.
0: La notizia è diventata virale per due motivi. Intanto perché il caso è singolare, mentre stai mangiando ti arriva proprio il liquido fognario sul panino, capisci bene che diventa virale in un attimo, ma ancora di più per lo stupore dove è stato. E pare che il personale di questo locale non abbia offerto neanche dei fazzolettini per pulirsi.
1: Beh, non cioè, c'erano.
0: Ci sia... no, cosa?
1: Non avevi i fazzolettini, non c'è nessuno. Sono scappati tutti,
0: però
1: ragazzi.
0: A quel punto, amici, famiglia che avete poi anche sporto denuncia, non servivano fazzolettini, serviva direttamente la carta igienica.
1: Ma serviva, secondo me, dire la pompa, ragazzi.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, vedi, era una tranquilla domenica di giugno e possono accadere cose strane. Qui invece accade la musica.

0: Kiss Kiss a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Kiss Kiss a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 €, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl vale davvero.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8,000 €. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8,000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Kiss Kiss.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Yes, yes.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Yes, yes. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina là. Buona domenica.
20: La musica più bella.
21: La musica più bella.
19: Buona domenica.
20: Suona solo.
21: Suona solo.
20: Su Radio Kiss Kiss.
22: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: Che buon giovedì dai Corrieri di Kiss Kiss con Saif che ha cantato invece Buona Domenica. Allora, piccolo giro di rassegnazione ancora, anche di ci vogliamo andare ad Agropoli.
1: Dove andiamo? Ad Agropoli?
0: Posto meraviglioso.
1: Ma andiamoci a fare un bagno ad Agropoli.
0: Provincia di Salerno, le porte del Cilento in qualche maniera, e insomma avete visto un video che è diventato virale di questo cinghialotto.
1: Ragazzi, state attenti ai cinghialotti di Agropoli.
0: È andato a farsi un bagnetto.
1: Che anche loro hanno caldo e quindi che fanno? Si vanno a fare il bagno?
0: Si vanno a fare un bagnetto. No, poi qualcuno, a me hanno fatto molto ridere i commenti, perché qualcuno diceva: no ragazzi, è mio cognato che non ha superato la prova costume, vi state sbagliando tutti. Però
1: qualcuno ha detto: no scusate, mi è saltato il pranzo.
0: Sto bot,
1: ho perso il pranzo.
0: anche pure ho letto un po' di commenti simpatici, però in realtà è sempre più allarmante quanto queste specie sempre di più subentrano nel territorio urbano e in qualche maniera
1: attenzione però cioè tanto urbano proprio non è,
0: no dico
1: comunque,
0: urbano
1: stiamo
0: nel
1: parlando
0: senso
1: di natura
0: sì, però stiamo parlando comunque di un contesto pieno di persone, generalmente prima non si sarebbero avvicinati e quindi
1: qual è quella spiaggia dove ci sono quei maiali neri sono di maiali che, cioè tu fai il bagno con i maiali
0: non lo so se
1: ma roba di Aruba quelle zone lì.
0: Non conosco però effettivamente fa strano, cioè vederli in città, anche vederli sulle spiagge non è la prima volta, però fate pure un
1: ma
0: po'
1: guarda,
0: di attenzione.
1: Ma guarda, finché si fanno il bagno il problema è quando si avvicinano e dicono: ma dai un po' di panino.
0: Non te lo dico. Va bene, dopo quest'altro giro di rassegnazioni i Corrieri di Kiss Kiss tornano tra poco, state con noi perché si gioca, fa caldo e si gioca, capirete che cosa intendo.
2: Radio Kiss Kiss. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave

0: Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss con Material Lover. Ci ha risposto Nello, alla tua domanda.
1: Qua, Che domanda ho fatto io?
0: Hai chiesto qual è quella spiaggia dove fai il bagno insieme a dei maiali.
1: Ah, la Pig Island.
0: La Pig Island e le Bahamas, dice che c'è stato l'anno scorso durante il viaggio di nozze.
1: Vabbè, ma adesso vanno cani e porci.
0: Intanto prima ci andavano solo i porci.
1: Esatto.
0: Adesso cani e porci. No, però sai che è sempre uno spettacolo molto strano, è un po' un famoso glitch, come dico io. Io l'anno scorso
1: come
0: ero
1: dici tu?
0: No, ogni tanto l'ho detto anche in onda e tu mi hai detto cosa
1: è che sto significa
0: termine?
1: Che ogni volta che lo dici mi dimentico cosa il glitch
0: è. Allora non lo so spiegare in termini informatici, però è un po' come quando mancano dei pixel in definitiva una
1: Pensi che ma qua c'è qualcosa sfattamento che non funziona.
0: Esatto. E l'anno scorso per esempio ero su una spiaggia molto bella in Calabria, Costa Ionica, e c'erano le mucche. Le mucche sulla spiaggia.
1: Le mucche sulla spiaggia dove? Nella Costa Ionica, che bello.
0: Sì, c'erano un sacco di mucche che pascolavano sulla spiaggia con tanto di
1: cani. Sei andato a mungere?
0: Non ho munto, anche perché, che ne so, il latte uscirà salato. Non lo so,
1: mi viene da
0: pensare.
1: Il latte salato, ma che dice?
0: No,
1: lui?
0: Che ne so,
1: fuori di testa.
0: Se bevono l'acqua del mare. No, sto scherzando.
1: Ma non la bevono l'acqua del mare, ma questo è pazzo.
0: Però intanto mi ha fatto strano perché erano adagiate esattamente sulla sabbia, che forse per me è stato uno spettacolo così un po' strano, perché non sono abituato a vedere. Però per molti magari.
1: Ma scusa, sicuro che era una mucca?
0: Erano mucche,
1: qualche...
0: no, giuro.
1: Che signora.
0: No, non ti permettere. Ti abbiamo detto no, body shaming.
1: Però, ma non è body shaming, mamma mia, ragazzi.
0: No, erano mucche.
1: Questo fatto che oggi non si può dire più nulla è vergognoso.
0: Ma scusa, ma puoi paragonare una mucca a una
1: signora? Ma che è una gag, una battuta? Mica sto dicendo che quella signora che si chiama Antonella.
0: Ma non indicare, non indicare. Abbiamo la nuova di Salda Vinci. Allora.
1: Attenzione, questa è una poesia che tra l'altro ha il titolo proprio di poesia.
0: Bravo.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Girls, American Girls, poi viene a vivere in Italia, Harry Styles, mi sa che gli piacciono anche le Italian Girls. Su Radio Kiss Kiss, allora, con gli amici del Meteo.it, oggi una nuova sfida, caro Ciro.
1: Sì, infatti non vedo l'ora di giocare con voi.
0: Perché sai che io un po' mi sento un meteorologo. Io capisco già un po' prima quando fa caldo, quando deve fare freddo. Forse sarà la sciatica,
1: allora,
0: non lo so.
1: Allora, facciamo così, se vi sentite proprio... che ne so, dei Bernacca o dei Tropiano,
0: dei Tedici, dei Brescia, insomma i nostri amici del Meteo.it, provate a dirci, e noi ve lo chiediamo, ecco, proprio espressamente, quale sarà domani 12 giugno la città più calda d'Italia. Proviamo,
1: allora, io però ho quattro proposte,
0: tra,
1: okay, queste quattro proposte.
0: Vai,
1: ci sarà la risposta esatta.
0: Sì,
1: allora, Grosseto,
0: sì,
1: con 31 gradi centigradi.
0: Poi
1: Roma con 32, Bologna 34 gradi, Firenze con 30 gradi.
0: E allora voglio sapere da voi, che siete tutti non riesco a dire meteorologi. Va bene, comunque voglio sapere da voi al 347 490 0042, secondo la vostra opinione, domani 12 giugno quale tra queste quattro sarà la città più calda d'Italia. 347 490 0042.

0: Bambina!
1: Quando mi ricapita di dirlo, e lei tra, ci vediamo dopo domani. Tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, dove chissà se farà caldo oppure no. Meno male che ci sono i nostri amici del meteo.it.
0: Avete risposto?
1: Ci hanno detto qual è la città più calda tra le quattro che hai proposto.
0: Sì, tante persone hanno sbagliato, ma qualcuno ha indovinato. Bravi, perché siete dei buoni meteorologi.
1: Meteorologi, meno male che sai dirlo almeno tu, almeno perché io non ci riesco.
0: La città più calda di domani sarà Roma con 32 gradi.
1: Esatto, bravo. Comunque, chiunque abbia indovinato, chiunque l'abbia vista giusta, se volete poi scoprire le temperature massime previste anche nella vostra città, consultate l'app Il Meteo o visitate il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
0: Eccolo qua. Allora, attenzione, che ore sono?
1: Sono esattamente le 17:50.

0: Via.
1: Cioè dove c'erano le botti?
0: No, non erano le botti del Via, ma un negozio in cui portare i vostri figli.
1: No.
0: Quando fanno i capricci, infatti, c'era Gilda lì che hai fatto i capricci.
1: Non era Montessoreria allora, mi pare di

0: Shanisa, I Love Your Smile, anno 1991, tra poco in redazione Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Una buona serata e bentrovati. Le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sul ruolo dell'Unione europea in questo processo, ha detto la Premier, sostengo la necessità di individuare una figura investita della fiducia di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Sulla guerra in Iran, finisca al più presto, poi un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flotilla. Le sue dichiarazioni inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Quanto ai migranti dice, abbiamo corretto le politiche europee, noi mai ambigui. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La decisione, chiarisce la Presidente Lagarde, non è drastica ma invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, l'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'Eurosistema. Medio Oriente, Golfo Persico di nuovo infiammato, gli Stati Uniti stasera torneranno a colpire duramente l'Iran, scrive Donald Trump, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano Washington prenderà anche l'isola di Kharkiv, ma assicurando che i colloqui procedono, secondo fonti diplomatiche. Inoltre Teheran avrebbe consegnato una risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno del Pakistan, paese mediatore, smentendo possibili notizie di stallo nei negoziati. Il regime intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV è alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Al centro della visita c'è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Ogni vita umana è una benedizione di Dio, ha detto il pontefice. Nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla, perché in ogni persona risplende l'immagine e la somiglianza del Creatore. La dignità umana, prosegue, non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Siamo alla cronaca. 2 giovani coinvolti nel caso dello stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano chiedendo di essere ascoltati. Entrambi si sono difesi sostenendo che non c'è stata alcuna violenza sessuale, hanno invece raccontato di un rapporto consenziente con uno solo dei 4 ragazzi accusati. Indagata una dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, l'inchiesta della procura di Belluno riguarda l'appalto per la cabinovia Cortina d'Ampezzo, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta. Lo sport, calcio al via da oggi, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, prima edizione a 48 squadre, ma senza l'Italia. Alle 21 scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia di apertura. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Gentlemen, salve, salve a tutti, buon pomeriggio, anzi quasi buonasera dai vostri amichetti del cuore.
7: Sembravi Ned Flanders quando sì, dice salve, salve Salvino, vicino, bello. Allora, ciao ascoltatori, siamo i Corrieri di Kiss Kiss, è la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Tra l'altro, tra poco, un concetto che io non avevo mai valutato nella mia vita.
0: Quale?
7: Non ne avevo neanche mai sentito parlare. Eredità vacante.
0: Eredità,
7: eredità,
0: ragazzi,
7: vacante.
0: Molto molto interessante.
7: Ma molto, poi beato
0: io
7: chi la riceve.
0: Io mi fermerei a eredità.
7: Magari. Intanto questo per un po' spoilerarvi quello di cui parleremo tra pochissimo. Adesso subito la musica più bella.

0: A proposito di soldi, cara madame, caro Marrakesh, in Volevo Capire ne parlano.
1: Volevo capire.
0: Volevo capire anch'io questa
1: dove
0: cosa.
1: Dove finiscono i miei soldi?
0: Questo te lo devi chiedere e ti devi rispondere da solo. Intanto, l'abbiamo un po' spoilerato prima, abbiamo fatto un piccolo coming up su un concetto che poi, tra l'altro, è un fenomeno in costante crescita in Italia.
1: Eh?
0: E si chiama eredità vacante.
1: Allora,
0: che cosa vuol dire?
1: Stiamo parlando di, intanto diamo una cifra. 8 miliardi di euro.
0: Urca.
1: È l'immenso valore di patrimoni che a oggi finiscono dritti nelle casse dello Stato, perché quando una persona muore, diciamo che non ha diretti eredi, dopo 10 anni, se nessuno dei parenti va a reclamare quello che è stato del defunto,
0: certo,
1: automaticamente i beni, gli immobili, i soldi, i depositi, i gioielli, qualsiasi cosa,
0: certo,
1: diventa proprietà dello Stato.
0: Ma funziona così, e trovo che sia anche giusto, perché tu pensaci un attimo, se questi immobili...
1: No, anche perché comunque non è che dici io vi do 2 mesi di tempo per regalare, se fosse questo allora tu dici allora
0: ne stai approfittando.
1: Cioè comunque si hanno 10 anni,
0: sono 10 anni, ma se nessuno va a reclamare, ma perché per esempio un immobile dovrebbe restare in uno stato d'abbandono, come tanto spesso si vede anche? Perché poi guarda che ci sono anche quelli che ereditano ma magari non hanno i soldi per rimettere su una struttura che resta lì fatiscente, magari anche delle volte al centro di un paese, e vediamo queste case diroccate, e capisco pure. Però a questo punto il concetto di eredità vacante è esattamente quello che si verifica e che è destinato a crescere negli anni.
1: Certo.
0: Dovuto a cosa poi principalmente? Al progressivo invecchiamento della popolazione.
1: È vero.
0: Cioè sempre più persone invecchiano, pochi fanno figli
1: e si troveranno nel giro di 10 anni, da qui a 10 anni,
0: sì,
1: da 10 a 20 anni, a ovviamente a non avere diretti eredi.
0: Funziona così.
1: Tra l'altro a me la cosa che mi ha stupito è che ad oggi, quindi abbiamo detto l'ammontare di circa 8 miliardi di euro a livello nazionale, di cui 2 miliardi sono solo concentrati in Emilia Romagna.
0: Perché questa cosa?
1: Evidentemente ci sono tantissime persone sole
0: in Emilia Romagna.
1: Chissà.
0: È veramente strano, è un dato che secondo me
1: dobbiamo trasferire lì e fare amicizia con tutti i vecchietti
0: e
1: della
0: diventare
1: zona.
0: Farci adottare diventare diretti eredi. Sul concetto di eredità tra poco un sacco di cose
1: ma è
0: ci
1: quello che
0: da
1: non
0: dire.
1: Succederà a noi
0: ma figurati,
1: perché ci mangiamo tutti.

0: Così Flamenco Paranoia con Samurai J nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora bentornati. Parlavamo di eredità, caro mio.
1: Sì. Parlavamo ma è bella, però avere una bella eredità.
0: Ma no, ma guarda, figurati, io con l'eredità non è che ci vado molto d'accordo, perché guarda che non sono sempre cose belle l'eredità, a volte sono anche dei grandi problemi.
1: Soprattutto se ti arrivano i debiti. Tu sai che hai la possibilità
0: come
1: di rinunciare. No, hai la possibilità di rinunciare all'eredità. Sai che i soldi che devi spendere sono maggiori di quelli che incasserai, allora tu dal notaio dici
0: perché se erediti, rinuncio. Erediti praticamente
1: erediti
0: tutto.
1: Erediti tutto, il bene e il male.
0: Sì. Quando si dice mio padre mi ha lasciato pieno di debiti. Se te che hai accettato comunque, perché volevi dire.
1: Ma molte volte non lo sai.
0: Molte volte neanche lo sai. Caspita, è vero anche quello. Comunque questo argomento lo approfondiremo abbondantemente, perché ci sono delle storie di eredità.
1: Sono delle storie veramente bellissime. Molto simpatiche.
0: Ok, invece adesso tocca a noi darvi una bella informazione.
1: Assolutamente sì, perché che bella l'estate. La stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
1: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina e cambia look.
0: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, snackini.
11: Kiss, kiss.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
13: Tenderli.
12: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
11: Kiss, kiss.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Cibu, cibu, bu.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Io mi sento un po' Magic Mike.
1: Ecco, vedi, attenzione,
0: che
1: però
0: succede?
1: Prima parlavamo di eredità.
0: Sì.
1: E ci dicono, Alessandro ci scrive, c'è la possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario.
0: Cioè?
1: Ovvero, cioè tu prima vai a vedere, tipo, vedo. Vai a vedere quello che c'è,
0: okay.
1: Quello che ti lascia, il bene e il male, poi puoi accettare o rifiutare.
0: Ma guarda, adesso invece c'è Nadia che scrive: no, guarda, è andata in porta una nuova legge che non accolla più i debiti del defunto agli eredi. Perché i debiti muoiono con lui. Provate a chiedere all'intelligenza artificiale. Vabbè, scusa,
1: ci fidiamo più di te. Preferiamo chiedere a un esperto.
0: Allora, a proposito di testamenti, che è un argomento che sembra banale, cioè dice ok, uno muore, lascia un'eredità, ma la verità è che ogni testamento comincia e finisce sempre con la stessa frase,
1: cioè
0: sia fatta la mia volontà. Il problema dove nasce? Quando la volontà del defunto, del caro estinto,
1: ecco,
0: non è sempre ortodossa.
1: Esatto, ma un po' particolare. Ad esempio il caso di Samuel Bratt, che è un uomo inglese che è morto nel 1960,
0: sì,
1: e lui ha lasciato 330.000 sterline, quindi un bel gruzzoletto.
0: All'epoca erano anche più di quanto sono adesso,
1: certo,
0: no? Di quanti sono adesso.
1: Li lascia alla moglie.
0: Bello.
1: A patto che la moglie ogni giorno fumasse 5 sigari al giorno.
0: Ma scusami, ma
1: perché? Perché durante la... ovviamente è una...
0: credo, burla, una sorta,
1: è una
0: di
1: burla,
0: scherzo.
1: Anche perché come fai a dimostrare che la signora fuma 5 sigari?
0: No,
1: però perché? Perché durante la vita del signore, di questo signore, la moglie vietava appunto al marito di fumare.
0: Non è servito,
1: dice: ah sì, vuoi i miei soldi, però
0: io,
1: devi fumare tu.
0: Ti dico io come stanno le cose, la voleva nell'aldilà il più presto possibile.
1: Tu dici, come sei buono.
0: potrebbe essere. Guarda che anche l'eredità di William Shakespeare non è bella da raccontare, perché Shakespeare, con la sua seconda moglie, con cui è stato 35 anni, a lei ha lasciato pochissimo, ha lasciato giusto qualche mobile di casa,
1: sì,
0: e poi tutto il resto, tutto quello che rimaneva, ed era una cospicua eredità, perché lui era comunque
1: era anche in vita
0: Shakespeare, l'ha lasciata non solo parte alla sua figlia maggiore, ma parte, gran parte, ai poveri della sua città.
1: Grande Shakespeare.
0: Credo che la moglie abbia anche accettato.
1: Direi proprio di sì.
0: Non gli ha fatto dire una messa, guarda, una messa cantata, niente. C'è Fedez con l'analisi.

0: 15 giugno in the dark. Invece adesso andiamo nella pura poesia, ragazzi. Allora, storia stupenda da raccontare. Fischetti.
1: A proposito di eredità, sì, quando un uomo è talmente innamorato di, sì, sua moglie, che anche quando va via, ragazzi, fa qualcosa di incredibile.
0: È una storia che io non conoscevo e che solo a leggerla, e adesso ve la raccontiamo, fa venire la pelle d'oca. Stiamo parlando di Jack Benny,
1: che è uno dei più celebri comici, ragazzi, e intrattenitori americani del XX secolo. Lui, sì, morì nel 1974. Quando morì, lui, sai che ma guarda, io ho i brividi.
0: Sì, sì.
1: Praticamente lui fondò, cioè attraverso un fondo,
0: sì,
1: con un fioraio, si mise d'accordo con un fioraio e disse: per tutti i giorni della vita di mia moglie devi farle recapitare una rosa.
0: Esatto, una rosa a sua moglie,
1: una,
0: perché
1: rosa,
0: ricordiamolo,
1: al giorno.
0: Lui era famoso per tante cose, essendo un artista, attore, insomma showman, però una delle cose più belle della sua vita e di cui tutti erano a conoscenza era questo rapporto meraviglioso che aveva
1: questo amore per
0: con
1: la moglie.
0: Sua moglie Marin Livingston, che era un'attrice, e lui per tutta la vita restante della moglie le ha fatto recapitare una rosa a casa, una rosa rossa,
1: sì, e un messaggio:
0: ci sono ancora, ti penso, ti amo. E così fu fino alla morte della donna nel 1983.
1: Vieni qua.
0: No,
1: vieni,
0: ma
1: qua.
0: Dove andiamo noi, che, guarda, siamo brutte persone?
1: Qua, guarda, veramente. Qua, quando, ma tanto muori prima tu, lo devi fare tu.
0: Mi fai arrivare una rosa.

0: l'ossessione stanotte.
1: Non c'erano dubbi che si trattasse di un'altra hit firmata da Merck & Cremont, anche con la partecipazione di Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss. Ah, che bella quest'altra storia, non solo quella della rosa che abbiamo raccontato prima, una storia di un amore che è durato tantissimo anche dopo la morte del marito. In realtà c'è anche un'altra bella storia, che è quella di un coach della squadra di basket della University of North Carolina.
0: Questo è bello. Quando molto lui bello. È morto, che cosa ha fatto?
1: Lui ha lasciato quel poco che aveva, perché poi in realtà si trattava di $200 a persona, sì, a tutti i suoi atleti, che per lui erano carissimi, e aveva scritto un biglietto con queste parole: buon pranzo, con i migliori saluti dal coach Dean Smith.
0: Per la serie, ragazzi, mangiatevi sti soldi alla mia salute.
1: Ma che bello.
0: Ma è molto bello.
1: Ma che bello.
0: Immagino, sai, se fosse successo a me, io avrei organizzato questa cosa con tutti i ragazzi che avevano ricevuto questa somma, per dire: organizziamo una cena per onorare e ricordare il nostro coach.
1: È una cosa meravigliosa, è una cosa veramente che ti dà tanta speranza nell'umanità. Sai che ogni volta che accendiamo la televisione, tante brutture, tante cose che dal mondo, guerra,
0: è vero.
1: E invece quando senti queste notizie,
0: quando leggo queste notizie, dico, prendo spunto, dico, vorrei fare anche io questa cosa con te, così come la rosa, così come la scena, cioè, ma non posso farlo perché so che morirai prima di me,
1: cosa?
0: Hai capito? E quindi non lo posso fare.
1: Ma fammi cercare le chiavi in tasca,
0: sì, però intanto, se vuoi, noi andiamo a mangiare adesso.
1: Ma lascia stare,
0: che dici, andiamo adesso e ti ricordiamo così come
1: morale
0: sei.
1: Della favola, signori, le brave persone non perdiamo la speranza, perché sono come le stelle, la famosa frase, non le vediamo ma ci sono sempre.
2: Diceva pure mia nonna.
3: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. Kiss
9: Kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes, yes.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Kiss Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Kiss Kiss.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Yes, yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero.

0: che ho sviluppato un movimento di bacino, un'anca destra, anca sinistra, su questa sigletta del messaggio cantato, di cui sono molto fiero, molto fiero.
1: Allora, il messaggio cantato di oggi, io credo che parli di una mamma che si rivolge alla figlia e dà delle indicazioni.
0: Delle indicazioni precise su un presunto, scusa, ma perché devo dire queste cose? Su un presunto sformato di peperoni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma sentiamo cosa.
1: Ma attenzione, perché la base è bellissima, perché è stile country, giusto?
0: Io direi sì. Oh, lasciamelo dire alla maniera moderna.
1: Sì.
0: È country pop.
1: Ma va a cagare, vai.
0: Vai, sentiamo.

0: tirarlo.
1: Ah, attenzione.
0: Non farmi stare col pensiero.
1: Vai tranquilla. Così proprio.
2: Ci voleva qualche cavallo che passava.
1: No, scusami, voglio capire per quale motivo, se tu fai uno sformato di peperoni e melanzane, ci metti la besciamella, poi lo lasci in balia del destino.
2: E lo lasci sul muretto. Ma sono cose loro, a noi non interessa.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Domani mattina, ore 9.30, Madonna, ti aspetto, ragazzi, fuori casa.
1: È vero.
0: Vuoi venire con me a Baia Domizia con la macchina mia?
1: Nella
0: alle
1: gioia
0: 9.30 devi essere puntuale.
1: Ma sembrava una proposta di matrimonio. Ah, sì, guarda, ragazzi, domani pomeriggio dalle 16 alle 19 ci ascolteremo sempre nei corrieri di Kiss Kiss, da quel di Baia Domizia per l'altra tappa del Kiss Kiss Way.
0: Sì.
1: Da Alfio e Ciro!

0: History Kiss del 1977, Pink erano gli Aerosmith. Con Cristina Manco in redazione, naturalmente. Quindi saluto e ringrazio i Corrieri di Kiss Kiss, che sentiremo e vedremo domani da Baia dei Pini, dall'Arena dei Pini, per il Kiss Kiss Village, in attesa del grande concerto.
1: A tra poco. Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un saluto e bentrovati. Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme, lo riferiscono fonti informate alla CNN, che inizialmente aveva riferito dell'isolamento di diversi piani e corridoi e dell'evacuazione di altri a causa di un incidente legato a materiali pericolosi in corso controlli. Donald Trump intanto ha annunciato nuovi raid sull'Iran già da stanotte. In un futuro non troppo lontano, ha aggiunto il presidente americano, prenderemo l'isola di Kharge e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, cosa che sta funzionando brillantemente sia per loro che per gli Stati Uniti d'America. Nel frattempo il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso oggi dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto il principale indice di riferimento per i mutui variabili. Le comunicazioni della Premier Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La media d'Europa ha detto non è quella di un'unione iperinvasiva che si occupa di tutto, ma deve rappresentare un valore aggiunto focalizzato sulla difesa degli interessi dei singoli stati, non penalizzando le autonomie nazionali. Quanto alla difesa, il dibattito spiega deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi, sottolinea, saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza, sulla tutela del territorio e sul supporto alle forze dell'ordine ICA. Carabinieri. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha inflitto 18 anni di reclusione a Cinzia D'Alpino, 65 anni per l'omicidio di Nureddin Mezgui, il ladro che l'aveva derubata della borsa e che la donna travolse con l'auto l'8 settembre 2024 a Viareggio. La pena sarà scontata in regime di detenzione domiciliare, la procura aveva chiesto per lei l'ergastolo riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Lo sport, calcio, Damien Comoli non sarà più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali, che lascerà il Sassuolo dopo 12 anni e avrà ora il compito di rilanciare il club bianconero. L'operazione è di John Elkann, che ha deciso il cambio ai vertici del club quando ha avuto la disponibilità dell'esperto dirigente alla sua prima scelta, si attende solo l'ufficialità. Dopo mesi di attesa si alza il sipario sui mondiali 2026, stasera al via la rassegna iridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima a 48 squadre, 4 le nazionali esordienti a assolute, Giordania, Capo Verde, Curaçao e Uzbekistan. Le cerimonie inaugurali saranno 3, a cominciare da quella dello Stadio Azteca di Città del Messico, in programma tra circa mezz'ora. Poi alle 21 la gara tra i padroni di casa e il Sudafrica, valevole per il gruppo A. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Sono già le 19 dell'11 giugno, buonasera, bentrovati, benvenuti a Portami a Casa, Kiss Kiss. Si parte ora, si arriva a destinazione alle 21 come sempre e sarà un viaggio verso sera rilassato e sorridente, perché rilassata e sorridente è la conduttrice, l'autista, il pilota comandante di questo appuntamento quotidiano, cioè io, Rita Manzo. Non sono sola perché in regia c'è Max Pennino che vi saluta, siamo pronti con la musica più bella. In arrivo Imagine Dragons, Bon Jovi e subito Irama con

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando, che sta accompagnando verso sera. Imagine Dragons, Bon Jovi, Rama, per darvi il benvenuto, per abbracciarvi forte, per dirvi grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Non è un giovedì qualunque, oggi partono ufficialmente i mondiali di calcio 2026 e la FIFA a quanto pare ha deciso di non badare a spese. Niente cerimonia di apertura unica, ne avremo ben tre, una per ogni paese ospitante, diciamo una sorta di matrimonio in stile il boss delle cerimonie, però moltiplicato per tre continenti. Comunque la prima maratona live partirà fra qualche minuto da Città del Messico e la madrina assoluta non poteva che essere lei, Shakira. Incredibile, eh? I mondiali cambiano, i presidenti passano, però i fianchi di Shakira restano una certezza, non mentono mai dal 2010 ad oggi. Oramai ha più presenze lei ai mondiali che la nazionale italiana negli ultimi 12 anni. Io avrei già scelto anche per quale squadra fare un tifo sfrenato. Voi ce l'avete già una preferenza? Verso quale squadra convergono le vostre simpatie? Chi beneficerà del vostro caloroso supporto? Va bene, parliamo tra poco. Ora ascoltiamo

Beh, ci sentiamo ogni giorno fra le 19 e le 21 e diciamo è da diversi anni, quindi un pochino mi conoscete. Indovinato, io tifo per la nazionale di Curaçao. Curaçao, ma non sono l'unica, non sono l'unica. L'isola, quest'isola caraibica che ha già vinto, secondo me, il premio di miglior colpo di scena del torneo, meraviglioso. Avete visto come sono arrivati al ritiro di Houston? Sono arrivati ammassati dentro un vecchio scuolabus vintage, tutto blu senza finestrini, proprio come una gita delle medie, però con i passeggeri che sanno tirare le punizioni, cioè sono fantastici. I video che girano sono pazzeschi, questi giocatori che cantano in coro, battono le mani a tempo sulla carrozzeria dell'autobus. E non è finita qui, perché per il primo allenamento ufficiale negli Stati Uniti sono scesi in campo trascinando dei mega altoparlanti, ballando, altro che schemi tattici e facce tese. Questi affrontano i mondiali a ritmo di musica caraibica e pura allegria, cioè come fai a non tifare per il Curaçao? Glass Animals intanto arrivano qui su Kiss Kiss, questa è Hit

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Yes, yes.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Yes, yes.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

Eh sì, buon vento, bellissimo e profondo augurio a chiunque vada per mare. Giovanotti ed Alfa qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Matteo di Milano che mi scrive: Curaçao è la nuova Islanda. Ve lo ricordate il loro allenatore dentista a Euro 2016? Io sì, me lo ricordo. Allora, intanto volevo aggiungere che Curaçao, che arriva ai mondiali in scuola bus cantando e ballando, ci ricorda secondo me una verità assoluta, e cioè che il calcio in fondo è nato proprio così, per questo, per farci ballare, sognare e ricordarci che la felicità viaggia sempre su quattro ruote, possibilmente scassate. Comunque lo stesso identico spirito dell'Islanda a Euro 2016, esattamente come dice Matteo, che conquistò il pianeta in quel mondiale, guidata da un commissario tecnico che di mestiere faceva il dentista e che unì tutto lo stadio nel famoso Geyser Sound, e lo stesso spirito anche della Nuova Zelanda ai mondiali 2010, una squadra di semiprofessionisti che giocò col sorriso, uscendo da imbattuta e festeggiando come se avesse poi vinto la coppa. Quando togli i miliardi, quando togli i jet privati e le pressioni, resta veramente solo questo, la bellezza pura del gioco e la gioia di provarci. Quindi viva gli underdog, viva la musica e buon viaggio a chi insegue un sogno.

Piedino. Partito il piedino non si ferma più ogni volta che c'è Talk to You di Anotre qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Ragazzi, parliamo di cose importanti, fondamentali, proprio le basi. Domani pomeriggio e sabato mattina vi state organizzando per benino per raggiungerci al Kiss Kiss Play Village allestito all'Arena dei Pini di Baia Domizia. Quindi siete pronti e caldi per la seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia di sabato sera. Ecco, noi siamo super pronti, iper eccitati, vi aspettiamo lì.

Fabula. Dice Shakira, madrina della cerimonia di apertura dei mondiali, ed ecco che si materializza, ovviamente sculettando come solo lei sa fare qui su Radio Kiss Kiss. Flamenco e sensualità per Noemi e per questo suo nuovo singolo che è già il successo.

0: È New Kiss, la nuova di Noemi. Buonasera ad Alessandra Tropiano da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore temporali in esaurimento un po' su tutti i settori, tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Domani in mattinata avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Col passare delle ore, eccezion fatta per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali, specie di confine, non sono attese particolari variazioni. Massime comprese tra 24 e 29 gradi al nord, tra 22 e 32 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss Kiss.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Kiss Kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss Kiss.
17: So

È la voce di Olivia Dean che ci fa volare qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, So Easy to Fall in Love. Intanto buonasera a tutti, buon giovedì sera da Rita che vi sta parlando, da Max Pennino in regia. Vero che Olivia Dean ci fa volare, ma noi in realtà vogliamo viaggiare insieme a voi, perché stavamo commentando il fatto che la vera tendenza di quest'estate è il viaggio della memoria, cioè le statistiche ci dicono che stiamo prenotando in massa nei luoghi della nostra infanzia, che so, quel borgo sperduto dove vivevano i nonni, oppure in quella spiaggia dove abbiamo fatto il primo bagno da bambini. Però attenzione, perché non è solamente un fatto legato alla nostalgia. Gli psicologi spiegano che in questo benedetto mondo che va a 2000 all'ora, iperconnesso, decisamente stressante, eccetera, tornare nei luoghi del nostro passato è una vera e propria terapia per la mente. Significa ritrovare dei punti di riferimento, è il bisogno di riscoprire sensazioni dimenticate, quindi il sapore, che so, di quel gelato artigianale che mangiavi da piccolo, il profumo della pineta, il rumore dei vecchi cancelli o delle chiavi giganti dei portoni di paese. Questo è un mio ricordo. Comunque, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e dove finalmente possiamo fermarci anche noi per ricaricare le batterie, no? Quindi non andiamo a cercare qualcosa di nuovo fuori, andiamo a ritrovare una parte di noi stessi che in qualche modo abbiamo lasciato lì. Adesso io voglio proprio girare la domanda a voi che state ascoltando. Qual è il posto dei vostri ricordi? Quel luogo del cuore, no? Dove prima o poi dovete assolutamente tornare per sentirvi a casa. Ecco, raccontatecelo con un messaggio oppure un vocale al 347 490 0042. Intanto Narcotic, Liquido.

Che bella sorpresa ritrovare Narcotic dei Liquido, grande successo del 1998. Il tema è i viaggi della memoria e nei luoghi d'infanzia, quelli che facciamo per ritrovare un po' noi stessi, no? Messaggi. Io quest'anno torno a Scauri, nella casa in Pineta dove passavo i 3 mesi di vacanza da bambina. Non vedo l'ora di risentire l'odore del legno e della salsedine sul cancello. Per me è lì che si è fermato il tempo. Un abbraccio a tutti da Giulia. Ciao, per me il viaggio della memoria significa solo una cosa, il borgo di mio nonno in Abruzzo. Tornare lì e mangiare gli arrosticini nella stessa piazzetta di 20 anni fa mi fa resettare il cervello dallo stress. È così. Ciao Fabio, io quest'anno porto i miei figli nello stesso identico campeggio in Toscana dove andavo io alla loro età. Voglio far vedere loro dove ho preso le mie più grandi sbucciature sulle ginocchia. Viva il passato. Ciao Elena, grazie. Grazie per aver condiviso questi pezzi di cuore con noi, ragazzi. La verità è che poi alla fine non importa quanto andiamo lontano, no? I viaggi più belli restano sempre quelli che ci riportano a casa. Eddie Brock ci porta la musica più bella. Bel venerdì.

Io ti lascio andare, Eddie Brock, grazie per questa intensissima nuova canzone, Bel Venerdì, perfetto anche nel giovedì sera di Radio Kiss Kiss. History Kiss in arrivo, musica per le mie orecchie. 1985, signori, popolo del groove, Rocky Balboa saliva sul ring a mandare tutti i KO quell'anno. Ci pensava lui però a mandare tutti i KO, il padrino del soul, scarpe lucide, mantello sulle spalle, passi di danza così veloci da sfidare le leggi della fisica, Mr. Dynamite, James Brown, Living in America.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Giovedì 11 giugno, benvenuti passeggeri delle ore 20 di Portami a casa Kiss Kiss, grazie, unitevi pure alla comitiva, si va avanti fino alle 21, appunto ancora per un'ora insieme con la musica più bella, con Max Pennino in regia. Io sono Rita, vi abbraccio e vi saluto. L'arte contemporanea va sotto l'acqua all'Argentario per salvare i pesci dai bracconieri, poi voliamo in Corea tra qualche minuto per il miracolo di una mini panda nata in uno zoo e infine scopriamo i tre studenti geni che puliscono gli oceani dalle microplastiche. Restate qui, arrivano le buone notizie e la musica più bella su Kiss Kiss.

Buonasera, è così che vi accolgo a Portami a casa Kiss Kiss, seconda parte di questo giovedì 11 giugno, con la musica più bella e con un abbraccione. Ciao a tutti da Rita, direi di ripartire facendo tappa all'Argentario, dove l'arte contemporanea ha deciso di mettersi la muta e le pinne, perché è nato, infatti, e sta per nascere un museo sottomarino pazzesco grazie al progetto Casa dei Pesci. 5 enormi sculture in purissimo marmo di Carrara, proprio in questi giorni, sono esposte sul lungomare di Porto Santo Stefano e a luglio verranno calate a 10 metri di profondità. Però la genialità di questa operazione non sta solo nella bellezza, perché queste opere sono dei veri e propri buttafuori dell'oceano. Mi spiego, servono a bloccare fisicamente le reti della pesca a strascico illegale e grazie alla loro superficie porosa diventano una casa sicura per i pesci e anche una culla per la posidonia oceanica, che sappiamo bene essere molto preziosa. Praticamente i pesci avranno una galleria d'arte privata per nascondersi dai bracconieri. La dimostrazione perfetta questa storia che la bellezza può letteralmente salvare il mondo o almeno i nostri fondali. Quindi per la prossima mostra d'arte, mi raccomando, niente biglietto, solo bombole, maschera e si va a fare un giretto nel Mediterraneo.

Dall'Argentario alla Corea del Sud, veramente un attimo qui su Radio Kiss Kiss. Sempre per una buona notizia, ci tengo a dirlo, c'è un fiocco rosa gigante ma minuscolo nello stesso tempo da festeggiare, mi spiego. Allo Zoo Everland in Corea del Sud è nata una splendida cucciola di panda gigante ed è un piccolo miracolo peloso di appena 171 grammi al momento. Ma voi ve la immaginate una cucciola di panda? Cioè, avete un'idea di quanto sia meravigliosa? Comunque, di fatto questa piccolina pesa quanto uno smartphone adesso, però urla come la cantante delle bambole di Pez ed è già piena di energia. Comunque la riproduzione dei panda è una delle cose più difficili e rare della natura, quindi ogni nuova nascita è una vittoria enorme per tutto il pianeta. Quindi al momento la piccolina e la sua mamma sono protette dietro le quinte del parco, proprio a farsi le coccole, a mangiare bambù in totale serenità. Quindi benvenuta al mondo piccolina da parte di Radio Kiss Kiss. Avicii, Sandro Cavazza, in arrivo gran pezzo del 2017, Without You.

0: Kiss Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss,
7: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
9: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti? Mm,
10: sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss,
12: kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss,
0: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Green Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi è dedicato a tre studenti, tre ragazzi e una due ragazzi e una ragazza che hanno fatto quello che i grandi scienziati provano a fare da anni. Sono tre liceali che hanno appena vinto il prestigioso Earth Prize 2026 inventando plastic. Plastic, una vera e propria calamita per le microplastiche. Ma la cosa incredibile è come ci sono riusciti. Niente laboratori, niente componenti chimici segreti. Questi hanno usato una polvere magnetica ricavata dai semplici semi di tamarindo. Questa polvere naturale, una volta nell'acqua, avvolge i frammenti invisibili di plastica e li fa aggregare, e a quel punto basta un comune magnete per tirarli via tutti insieme. Che bravi! Io alla loro età a scuola cercavo solo di non farmi beccare mentre copiavo. Invece questi ragazzi hanno creato una tecnologia a base di frutta che pulirà l'acqua dalle comunità rurali e dai nostri oceani. Per fortuna il futuro del pianeta è nelle mani e nelle fresche idee delle nuove generazioni. Quindi un grandissimo bacio verde a questi tre geni.
0: Green Kiss. Green Kiss.

All Time High era Nico Santos qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, giovedì 11 giugno. Prima parlavamo del viaggio nella memoria, uno dei trend, una delle tendenze di viaggio di quest'estate, ma a quanto pare c'è un'altra frontiera delle vacanze che si vive al chiaro di luna e che si chiama notturismo. Notturismo, un fenomeno che insomma avviene soprattutto nelle grandi metropoli e sta esplodendo questo trend pazzesco. Città che cambiano faccia e si visitano solo dopo il tramonto per sfuggire al caldo record del giorno. Quindi musei aperti a mezzanotte, trekking urbani sotto le stelle, mercati storici che si animano alle 2 del mattino, penso a città caldissime come Siviglia o Madrid, però anche da noi tra Roma e Firenze le visite a monumenti e i tour in e-bike oramai si fanno sotto le stelle, perché quando il sole va giù l'aria si rinfresca. Ciao ciao creme solari e benvenuta luna.

C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che evoca invece un'attitudine più spensierata. Così con queste parole Malika Ayane ha parlato del suo nuovo singolo, che è dunque una finta canzone allegra.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Yes. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Kiss Kiss.
13: La musica più bella.

Can't Wait, Bob Sinclair e Kaisa su Radio Kiss Kiss. Hanno saputo aspettare invece Glenn Close e Ridley Scott. Apro questa breve parentesi cinematografica perché l'Academy ha finalmente deciso di rimediare, credo, a due delle ingiustizie più clamorose della storia di Hollywood. Glenn Close e Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Era ora, mi viene da dire. Glenn Close, un'attrice stratosferica, è stata candidata alla bellezza di 8 volte senza mai portarsi a casa la statuetta, record assoluto di delusioni della notte degli Oscar forse, e che dire di Ridley Scott, cioè ha firmato capolavori immortali, è Alien o Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, te ne viene in mente qualcuno? Max Pennino in regia, tu che sei un grande appassionato di cinema? Ho nominato il top, giusto? Comunque ha collezionato Ridley Scott 4 nomination, però l'Academy lo ha sempre snobbato, diciamo, al momento decisivo. Ha 88 anni per lui e dopo decenni di attesa per lei finalmente il riconoscimento. Meglio tardi che mai, cioè cosa vuoi commentare? TLC in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

Grande successo del 1999, No Scrubs TLC qui su Radio Kiss Kiss, ed è la storia di un cane che voglio raccontarvi da solo nel bel mezzo del gelido mare del nord. Probabilmente avrete visto le immagini che sono parecchio virali, le immagini del salvataggio, perché lo voglio dire, è una storia a lieto fine, ed è la storia pazzesca di Bruce. Bruce è un pastore tedesco che è rimasto intrappolato su un kayak gonfiabile spinto al largo da una raffica di vento improvvisa. Lui ovviamente era uscito in mare con il suo umano, il vento ha strappato la corda e quindi il mare se l'è portato via, e lui ha viaggiato su questo gonfiabile alla deriva per 2 ore da solo tra le onde. Parliamo del mare del nord, non del Mediterraneo. È finito a 5 chilometri dalla costa inglese, quando oramai sembrava finita e lui spacciato, l'equipaggio di un battello turistico lo ha avvistato. Era infreddolito, era spaventato, però lo hanno preso per la collottola e l'hanno tirato in salvo a bordo. Oggi Bruce è di nuovo a casa, sano, salvo. La paura adesso è solamente un brutto ricordo per lui. Spero che i suoi umani gli abbiano dato tutte, ma dico tutte, le carezze dell'universo. The Colors in arrivo per

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Destinazione raggiunta, ora sì. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Naturalmente grazie per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. È stato un piacere accompagnarvi a destinazione con la musica più bella. Grazie per i messaggi, per la compagnia e per l'affetto che restituisco moltiplicato mille. Grazie a Max Pennino in regia e al nostro Stefano Piccirillo, che abbraccio e saluto e che arriva con Io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, preceduto da un History Kiss del 1973, The Great Gig in the Sky, Pink Floyd addirittura. Da Rita, kiss kiss a tutti.

Non ci fu bisogno di parole. Senza testo, un capolavoro da The Dark Side of the Moon. La corista era Claire Torrey, 1973. Ma che intro favolosa! C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Devo dire, oserei dire, anzi, cioè, meglio della inaugurazione dei mondiali di calcio di questa sera, con un overture davvero incredibile, diventata leggenda della musica psichedelica in formato rock, il nostro fantastico History Kiss, che faceva da intro a Io, Tu e Kiss Kiss. 9 della sera, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. La musica più bella, questa è solo un'anticipazione delle emozioni che vivremo anche questa sera. C'è già chi ha vinto il mondiale, David Guetta sul maxi schermo dello stadio di Città del Messico. Ha salutato tutti, anche il nostro Andrea Bocelli. Noi invece cominciamo con Olivia Rodrigo.

E aggiungerei tutti vissero felici e contenti con questo disco celebrativo da parte di Olivia Rodrigo intitolata Drop Dead, la sua hit globale che inaugura la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Vivremo un anno una canzone, vivremo 50 anni di musica, la nostra roulette prontissima a girare tra gli anni e i numeri giusti delle decadi che abbiamo a disposizione. Il giovedì apriamo invece con la musica pop che ha fatto la storia qui in Italia e in giro per il mondo. Tra l'altro proprio in queste sere abbiamo messo i puntini sulle i con il pop latino, cioè è un'estate come quella scorsa e quella di 2 anni fa, di 3 anni fa e così via, molto legata a ritmi calienti latini, reggaeton misto al pop, la nuova musica urban italiana. Ma tutto ebbe inizio esattamente 26 anni fa e dopo aver vinto Sanremo Giovani 3 anni prima nel 1997 con la famosa Amici come prima, meglio conosciuta come Schiusa, ed essere stata scelta poi la coppia Paola e Chiara, le sorelle, ad aprire il concerto di Michael Jackson a San Siro, le sorelle Iezzi ci stupirono ancora. Pensate che Vamos a Bailar, composta inizialmente all'alba del 2000 e quindi degli anni 2000, fu inizialmente scartata al Festival di Sanremo di quell'anno per poi conquistare clamorosamente il Festival Bar. I Vamos a Bailar, questo Io, Tu e Kiss Kiss.

così le family all'ascolto, ma anche ascoltatori giovanissimi tipo Ale, che ha 11 anni ed è un fan di Michael Jackson. Questa è la chiusura del cerchio di come la musica che ha scritto la storia piaccia anche non solo a ragazzi ma a ragazzini. Ciao Ale, spesso in Io Tu e Kiss Kiss capita The King of Pop and Roll, MJ, quindi tranquillo, stai con noi con la tua family. A volte un grande successo che passa da un genere musicale ben preciso alla musica pop, perché direbbero quelli attuali, diventa mainstream, nasce per caso. In sala di registrazione c'erano gli Hot Chocolate che stavano provando un riff di chitarra e allora il tecnico disse: ma questo riff di chitarra mi piace un casino. Poi il cantante Errol Brown vide una bellissima ragazza dall'altra parte del vetro in sala di registrazione e davanti al suo microfono iniziò a fare senza mezzi termini un po' lo scemo con lei e incisero la parte dove lui diceva "You sexy thing", che divenne ufficiale. E ci sono tre versioni di questa canzone: la prima originale fine anni 70, il remix dell'87 e la colonna sonora di un film leggendario intitolato Full Monty.

Hai ricordato di quando sei stato al cinema, hai visto Full Monty o addirittura ti ritrovi quel 45 giri degli Hot Chocolate che mettevi alle feste rigorosamente fatte in casa, dove il disc jockey era una figura provvisoria quando restava lì perché i lenti andavano, nessuna voleva ballare con lui e tu mettevi i dischi. È un classico delle feste anni 70. Poi 1987 questo remix e poi la colonna sonora, come abbiamo detto, anche di un film molto amato da

tutti noi anche qui in Italia. Questo Io, Tu e Kiss Kiss. Torniamo negli anni 90, 1997, nel pieno della battle tra gli Oasis e i Blur, che vissero qualche anno di sfida nei confronti dei fratelli Gallagher. La sfida durò decisamente poco, perché gli Oasis presero il largo non solo nelle classifiche ma anche come gradimento, anche se tra le band non correva buon sangue. I Blur, che prendevano in giro un po' tutti, presero in giro le band rock americane che facevano il ritornello troppo semplice e realizzarono questa canzone solo con ritornelli. Si chiama Song 2.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

3 si fa festa, il mio paese, il tuo paese, accomunati tutti i borghi d'Italia, da Torno sempre al mio paese, di Serena Brancale, Levante Delia. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss abbiamo il primo gol mondiale dei campionati del mondo di calcio, l'ha segnato il Messico qualche minuto fa contro il Sudafrica, quindi punteggio 1-0, mentre siamo al 17° minuto, una cerimonia inaugurale, la prima delle tre, e poi domani tocca al Canada nella notte tra sabato e domenica a Lausanne. Angeles, beh, grande Shakira, ma grandissimo Bocelli con un outfit incredibile, con il video di David Guetta che salutava facendo e mimando il cuoricino con le dita delle mani tutto il pubblico presente in Mondovisione, e poi questa cantante coreana che ha duettato per un singolo intitolato DNA, ovvero DNA, una bellissima cerimonia molto sentita che è partita alle 11 del mattino, considerando il fuso orario tra l'Italia e il Messico in particolare, affinché tutte le televisioni occidentali potessero riprendere l'evento praticamente quasi in prima serata. Questa invece è la prima serata di Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Kiss Kiss, con Mick Hucknall e Simply Red, quelli di Fake.

Dracula, la story se l'hai fatta con questa canzone, perfetto, sei nel mood dell'estate 2026 con questo progetto remix che sta andando davvero, che sì che sta andando, come il vostro viaggio della sera insieme alla radio in macchina, fondamentale il sintonizzatore per partecipare anche a un anno una canzone. A partire da questo momento 347 490 0042, il vostro anno di nascita, il tuo che stai ascoltando in questo momento, stai ritornando dopo una lunga giornata, spero bella e appagante, e a questo punto puoi ascoltare la canzone legata al tuo anno di nascita. Basta scrivere il WhatsApp appunto con il tuo anno di appartenenza. Nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss abbiamo esordito con Vamos a Bailar di Paola e Chiara parlando del pop latino, e naturalmente ogni volta che si nomina questo genere musicale non possiamo prescindere da colui che, figlio d'arte, ha scritto le pagine della musica Latin pop degli ultimi 25 anni. Giro per il mondo, Enrique Iglesias e la sua

0: più la vuoi ballare in quelle serate all'aperto, tutte le latinoamericane, tanto per intenderci. Torniamo in Italia perché dobbiamo suonare una novità che secondo me merita tutta la vostra attenzione. Ci ha abituato grandi emozioni. Mr. Rain torna con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J. Noemi. Malika Yad. Francesca Michelin. Chiello. Bambole di Pezza. E tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss Kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Celsius.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Love you.

Se sei in giro per Londra e stai ascoltando Radio Kiss Kiss con l'app che hai scaricato, tutta nuova e piena di interazione con noi, potresti incontrare anche Harry Styles e dirgli: oh Harry, Radio Kiss Kiss ha suonato la tua American Girls, visto che Harry Styles terrà 11 concerti in quel di Londra dopo aver fatto una bella quasi residenza in quel di Amsterdam. Ma se vi trovate in Italia, ragazzi, domani apre il villaggio di Radio Kiss Kiss per la seconda tappa del Kiss Kiss Way all'Arena dei Pini a Baia Domizia, appuntamento da non perdere perché dovete viverci durante la giornata. Domani dalle 4 del pomeriggio fino alla mezzanotte la possibilità di giocare con noi, divertirvi, ascoltare la musica più bella, conquistare anche i biglietti della zona Pit per il mega show di sabato sera per il Kiss Kiss Way.

C'è una ricorrenza anche per il nostro amico Francesco Gabbani, che quest'anno compie 10 anni di carriera. 2016 il successo di Amen e poi Via, davvero con tanti successi. Occidentali Scarma, Volevamo solo essere felici. Ieri abbiamo parlato di lui perché vi ho messo alla prova sulle cose che non tutti sanno di Gabbani e subito le avete carpite. E Gabbani, complimenti, abbiamo una comitiva all'ascolto pazzesca, così come saluto anche la truppa di quelli che hanno spento il motore dell'automobile ma beccano Io, Tu e Kiss Kiss e dicono: vabbè, aspetta, resto un po' in macchina, ascolto ancora un po', che bella canzone, aspetta, ne arriva un altro appuntamento, che dice quello lì Stefano alla radio, aspetta, fammi sentire. Quindi motore spento, radio accesa, un altro grande classico che ci testimoniate spesso e volentieri. Tra poco c'è l'History Kiss, subito Lucas Graham, 7 Years. One.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Che storia gli anni Ottanta, e vi porto nel 1984, quando sì, c'era l'invasione britannica, la famosa British Invasion, chiamatela pure New Wave e musica elettronica aggiunta, ma c'erano anche testi che raccontavano com'era difficile ai tempi scegliere di amare un uomo anziché una donna. Si pagava dazio, cioè i genitori ti dicevano non devi stare più qui. Una storia oggi che sembra assurda, ma raccontata dai Bronski Beat con Small Town Boy, ed è questa la nostra storia.

come disco di rinuncia per le scelte di genere, divenne anche un tormentone elettropop con i famosi Bronski Beat, Small Town Boy. Che storia, eh? E quanti ricordi. Rivoluzionarono il modo di fare musica pop anche con dei testi di denuncia o rivoluzionari per le scelte di genere. Si aggiunsero poi Frankie Goes to Hollywood, tutt'altra storia, con Relax. 1984, torniamo alla più stretta attualità, anche perché tra poco abbiamo un appuntamento imperdibile. Riparte un anno una canzone anche questa sera con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, quando la musica incontra i ricordi. Primo tempo andato del primo match dei mondiali, Messico in vantaggio 1-0 con il Sudafrica. Si riparte con Song. Questa è Potential.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo pensando anche al trucco per gli occhi di Sombra, che è diventato anche modello, oltre a essere un grandissimo artista con lo smokey eye molto caratteristico rispetto alle sue bellissime palpebre. Bene aperte, mi raccomando, come le orecchie, perché torna un anno una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Molto semplice partecipare. WhatsApp al 347 490 0042, anno di nascita, si parte da lì per costruire parte della vostra storia. Potete scegliere infatti un ricordo dolce, avventuroso, un'emozione, un momento davvero difficile, anche delicato della vostra vita, visto che la comitiva di O2 e Kiss Kiss spesso ci regala in modo molto confidenziale degli aspetti molto personali, perché ci ritenete amici e di questo ne andiamo fieri. Anzi, personalmente è la cosa che reputo più bella, quando possiamo accogliervi davvero. Una volta costruita la vostra storia sulla vostra assoluta verità e il vostro vissuto di vita, noi ascoltiamo, prendiamo spunto da ciò che dite e mettiamo la canzone, non solo il vostro anno di nascita, ma quanto più attinente al vostro racconto. Ieri sera, pensate, abbiamo avuto Ale, ragazzo giovanissimo di 15 anni, che ha già fatto il suo primo viaggio a 15 anni a Dubai. Qualcuno di noi ha fatto il giro del circondario, vedi, poi trova le differenze in questo caso. Vi aspettiamo quindi a partire da questo momento con il vostro anno di nascita e via per vivere insieme un vero rapporto d'amicizia. Insomma, mese dopo mese in Io, Tu e Kiss Kiss stiamo costruendo una vera community di appassionati. Partiamo dalla data di nascita, arriviamo a fare molta ma molta amicizia tra noi. Classe 2009 all'appello insieme a The Script.

0: Abbiamo l'ora di ascoltarli dal vivo nel super concerto del Kiss Kiss Way, Arena dei Pini, Baia Domizia, tutto pronto. Venite a trovarci al Village da domani dalle 4 del pomeriggio per vivere tutto il mondo Kiss Kiss e conquistare i biglietti per il Pit, per il mega show di sabato sera. Intanto siamo arrivati a Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Siamo collegati con Pistoia, dove c'è Rachele. Ciao Rachele, come stai?
1: Ciao, buonasera. Bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Rachele, quanti anni hai?
1: 25 ad agosto 26.
0: Ci siamo quasi, 26, la mitica classe 2000. Cioè, benvenuta al mondo nel nuovo millennio. Cos'hai da condividere con noi questa sera della tua vita?
1: Allora, io ho scelto come esperienza più traumatica che altro il mio esame di maturità, giusto per essere in tema.
0: Ahia. Tanta sì. Tensione, proprio in questi giorni, quindi sai quanti ragazzi stanno vivendo ciò che hai vissuto un po' di anni fa, ecco. Facevi gruppo di studio piuttosto che studiavi da sola prima dell'esame?
1: Studiavo da sola perché ero in quarantena con il Covid.
0: Immagino.
1: Nel 2020.
0: Mamma mia, cioè già la tensione dell'esame, poi l'isolamento in quel caso. E com'è andata poi, prima di tutto?
1: Bene, però esperienza traumatica.
0: Okay. Ti sei iscritta poi all'università? Cioè, hai lasciato gli studi? Spero di no. Ti sei iscritta all'università?
1: No. Sì, ho continuato gli studi, sì.
0: Immagino dopo una situazione del genere poi tu possa aver avuto ancora più voglia di incontrare amici ma anche colleghi studenti per studiare insieme, cioè per condividere, cioè per recuperare quel pezzo di vita sostanzialmente, no?
1: Sì, assolutamente. A me mi sono mancati i classici riti, tipo la notte prima degli esami.
0: È vero,
1: la giornata dei 100 giorni, non ho vissuto queste cose.
0: Sai che si chiamava sì. Mac P 100 una vita fa, quando mancavano. Però avrai modo di recuperare, sento una voce bella, viva, quasi da club, perché nell'anno in cui sei nata, una delle canzoni più popolari proprio del 2000, quando sei venuta al mondo, cara Rachele da Pistoia, era

0: Flying è The Discotheque degli Alcazar, che andava fortissimo, che ti faccio sentire. Ti auguro ogni bene, di incontrare milioni di persone, di avere un successo nella vita pazzesco. Kiss kiss a te.
1: Grazie mille, kiss kiss.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe, è la prima texture leggera SPF 50 più con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss. E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss. Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina. Papà, buona domenica. La musica più bella. La musica più bella. Buona domenica. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
13: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

ama lo strumento con un nome specifico, la sua chitarrina Nenne, la chitarrina firmata da Safe. Con buona domenica. È vero, l'Italia non c'è ai mondiali. Quando ho visto l'inaugurazione questa sera a Città del Messico, hanno tirato su i fuochi d'artificio tricolori, perché la bandiera del Messico ha gli stessi tre colori della bandiera italiana. Lì ho provato un po' di magone, però l'Italia c'è a livello di commissari tecnici: Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia, Cannavaro con l'Uzbekistan. Quindi insomma un pezzettino d'Italia dal punto di vista sportivo e anche decisionale a livello di formazione di schemi c'è, e come in questo mondiale ospitato da tre nazioni differenti. Vuoi sposarmi? No, non è una mia richiesta specifica, è Marry You Bruno Mars.

Una mano segue il ritmo, l'altra con il gin tonic, e via le sere d'estate, uno basta, mi raccomando, cantando e ballando, soprattutto tu me tienes loco contigo. Aggiungo Baby, è un quarantennale incredibile, quello di Eros Ramazzotti, grande successo a San Siro, super ospiti sul palco, ancora un minuto di sole, cuori agitati, solo con te, musica è terra promessa, quante ne ha fatte, una storia importante, adesso tu, le traduzioni e le versioni in spagnolo, in inglese, in tutte le lingue del mondo, se bastasse una canzone, un'altra te, fuoco nel fuoco, cose della vita, più bella cosa non c'è, insomma tutti abbiamo la nostra canzone di Eros Ramazzotti, sempre molto legato ai sentimenti. A proposito, Billie Eilish.

tratta da una filastrocca, Birds of Feather Flock Together, cioè un amore indefinito nel tempo e per questo per tutta la vita, cioè il vero per tutta la vita, e qualsiasi cosa succeda, vallo a dire oggi con quello che succede in giro, però ci riporta ai sentimenti più puri, che bello. Billie Eilish, versione slow power ballad di Birds of Feather. E adesso ci si muove di nuovo per tutti quelli che fanno comitiva la sera in giro e iniziare a fare il passo doble, anche in compagnia di Baby Kay, che è tornata di recente con la nuova, si chiama Tuca Macarena.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss.

Sì, ma devo parlarti. Alza il volume della radio. Per quanto tempo devi aspettare? Per quanto? Avevo paura, stanco, impreparato. Ah, aspettavo. Se tu te ne vai, sì, lasciami qui sotto per conto mio. Allora io ti aspetterò. Per quanto? E cantalo, per favore. Torna indietro e canta per me. Vieni a cantarlo ora.

Caro Fulminacci, inutile imprecare, tanto significa che doveva andare così, non pensarci oltremodo, però è bellissima, maledetto me. Messico 2, Sudafrica 0, qualche minuto fa Raul Jimenez ha trovato il raddoppio, partita inaugurale del Mondiale di Calcio 2026, ma soprattutto la scena che poi sarà immortalata sui social e sulle pagine dei giornali, la sua commozione da messicano doc.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico, e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso, adesso che sono qui con te. Ricorda il film Dirty Dancing, bravissimo, bravissima Frances Baby nei confronti del grandissimo Patrick Swayze, che ci manca tantissimo. Per un film del genere ci voleva una colonna sonora doc. Bill Medley e Jennifer Warnes, 1987, I Had the Time of My Life.

e non smettere mai, che è un inno alla gioia per sempre. 1987, The Time of My Life, Bill Medley. E Jennifer Warnes, mi hai piazzato un jingle sulla dentiera, mannaggia te, mannaggia, però tutto a posto, sono sopravvissuto, sono Stefano Piccirillo che vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme facendo io, tu e Kiss Kiss. Jennifer Warnes, la cantante, la voce femminile che avete sentito qualche minuto fa, era un po' un portafortuna perché duettò anche con Joe Cocker per Up Where We Belong, da un altro film da Oscar, ovvero Ufficiale e Gentiluomo. Insieme faremo un'ora fantastica. Tenete subito la radio accesa ancora, pinguini!

Fuochi d'artificio, fireworks, quando Katy Perry era la Taylor Swift degli anni 10 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Comitiva è andata anche la prima dei mondiali, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Ora vorrei fare una statua a chi farà le 4 del mattino, deve essere un nerd del calcio, per guardare con tutto il dovuto rispetto naturalmente Corea del Sud, Repubblica Ceca e fare l'alba, mentre domani sera alle 21 tocca a un altro paese ospitante, il Canada contro la Bosnia Erzegovina. Siete pronti per dirci qual è l'artista del quale vi parlerò tra qualche istante? Perché attenzione, so che ne sapete tanto di musica, voi della sera di Radio Kiss Kiss che siete qui con noi da tanto tempo. Allora si parte con un artista italiano di grandissimo successo, il provino fallito, cioè prima di diventare una star nazionale e internazionale ha tentato di entrare al Conservatorio di Roma dopo le scuole medie, ma venne respinto. Si iscrisse poi a ragioneria, abbandonando gli studi dopo 3 anni. Da bambino ha lavorato come comparsa a Cinecittà ed è stato persino scelto per un piccolissimo ruolo in uno dei film che ha fatto la storia del cinema italiano, Amarcord di Federico Fellini, nella scena della battaglia con le palle di neve, per i più appassionati di cinema. Di quale artista sto parlando? 347 490 00 42.

0: ci scattare una foto.
1: A proposito di celebrazioni, Radio Kiss Kiss se ne compie 50 in questo 2026, Elisa 30 di carriera nel prossimo 2027. Questa è la nuova, si chiama Amore. Prima ho dato qualche piccola curiosità su un noto artista italiano che è...
2: Ciao, sono Luca da Roma, per me è Tiziano Ferro.
1: No, non è Tiziano Ferro. Oltre a essere il presidente onorario della Nazionale Cantanti da giovane, era una vera promessa del calcio. Fece un provino per la Juventus, ma la nostalgia di casa e della squadra giallorossa lo spinse a rinunciare alla carriera sportiva. Dai, che ce la potete fare, ecco. Giochiamo con la vostra conoscenza musicale anche a fine giornata, vi do la giustificazione, insomma fine giornata, giornata lunga, gran caldo, tutto il resto, ma facciamo comitiva ancora con voi tra poco. Subito Dua Lipa con Houdini.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Yes, yes. Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Yes, yes.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
0: Kiss Kiss.
9: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: con canzone estiva 23-22. Questa è Radio Kiss Kiss. Tutte le sere, lunedì, venerdì 21-24, facciamo comitiva, iniziamo ad approfondire la vostra conoscenza musicale. Parlato di un grandissimo artista italiano,
1: Damiano David.
0: Non è Damiano David dei Maneskin, e anche da solo, ovvio.
2: Ciao, allora è Luca Barbarossa e sono Tiziana da Milano.
0: Saluto l'amico Luca Barbarossa, ma non è lui. Noi stavamo parlando di...
1: il mitico Eros Ramazzotti, ecco, che faceva la parte di un bambino che lanciava le palle di neve.
0: In Amarcord. Ciao Gigi.
3: Dai, che il grande fuoco nel fuoco.
0: Bravo.
3: Eros Ramazzotti,
0: che peraltro festeggia 40 anni di carriera in questo 2026 con una serie di live imperdibili. Noi ne festeggiamo 50 e tra poco ci occuperemo anche di 50. Selena Gomez.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Stefano, quando arriva 50? Arriva in questo preciso istante 50 anni di Radio Kiss Kiss, 5 decadi, 5 canzoni, 1976-2026. Vi porto subito negli anni 80, la mobilitazione di tanti artisti di grande successo per combattere ad esempio l'apartheid, tanti eventi musicali, il Nelson Mandela formato compleanno, il 70° compleanno, che vide sul palco per lui Whitney Houston, Stevie Wonder, Sting, Peter Gabriel, i Dire Straits, ed è stato visto da oltre 600 milioni di persone in 67 paesi per chiedere la liberazione appunto dello stesso Nelson Mandela. Oppure il mitico raggruppamento, comitiva musicale Artists United Against Apartheid, un progetto guidato da Steven Van Zandt che ha riunito oltre 50 musicisti, tra i quali Bruce Springsteen, Bob Dylan, Miles Davis, che hanno registrato un brano iconico intitolato Sun City. Perché facciamo questi riferimenti alla musica contro la discriminazione? Perché all'interno di una canzone dall'arrangiamento divertentissimo c'era un testo molto importante. Sto parlando di Gimme Hope, Joanna, canzone firmata da Eddie Grant, dove Joanna si riferisce a Johannesburg, e i riferimenti storici partono dal riferimento a Nelson Mandela e Desmond Tutu. Ma che anno è? La roulette c'è anche questa sera. Pallina che si posiziona.
0: 1988.

0: Un inno alla speranza, al cambiamento per Johannesburg contro l'apartheid. È una canzone molto festosa. Erano le ultime cartucce che ti giocavi per fare il veglione di Capodanno negli anni Ottanta, quando già avevi messo YMCA, The Village People, Gloria Gaynor, I Will Survive, e mancava il trenino aggiunto di Eddie Grant, personaggio simpaticissimo, con Gimme Hope, Joanna. Vi porto negli anni 2000. Siete in 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss e tantissime emozioni, 5 decadi che visitiamo ogni sera. C'era il codice da Vinci quell'anno, con Tom Hanks che diceva: Robert, scusa l'orario, un po' tardi. E poi il Sir Ian McKellen Tibbing che rispondeva: già così tardi che quasi presto. Quell'anno caratterizzato all'ingresso ufficiale nelle classifiche italiane del grande Fabrizio Tarducci, stiamo parlando di Fabri Fibra, primi grandi successi per lui, e poi ancora la rinascita, a proposito di Reunion, termine sarà utilizzato lo scorso anno per quella degli Oasis, si riunirono nuovamente i mitici Take That nella seconda metà degli anni 2000. Una storia molto bella e carica di gioia, di energia, con Will I Am, Black Eyed Peas. Celebrarono in tutto il mondo un grande successo, molto semplice dal titolo, chiamato infatti Pump. E la roulette gira, che una bellezza. Ma di che anno si tratta?
1: 2006.

La chitarra campionata in Pump It dei Black Eyed Peas era in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che a sua volta la riprese da Dick Dale, chitarrista del 1962, anni lontanissimi. Restiamo invece nell'attualità con Bresh, il suo nuovo singolo che è intitolato Da Dio.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Yes, yes.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Seconda parte di 50. Sei pronta, pronto ad emozionarti? Dimmi un oggetto anni 70. Tipo il telefono fisso con la rotellina, se dovevi fare un numero con il prefisso che prima si faceva solo quando telefonavi ad un'altra città, beh, ci mettevi un quarto d'ora e poi dovevi rifare il numero con la rotellina perché occupato, cioè c'era allenamento delle dita che era qualcosa a pensarci adesso, o il mangiadischi o la macchina per cucire, quella analogica. Vi porto infatti negli anni 70 con un personaggio incredibile, un cantante francese, Patrick Hernandez, diventato icona della disco fever, perché il brano inizialmente era nato come rock, poi fu trasformato a seconda proprio di quel periodo musicale che voleva far ballare la gente, e poi il look riconoscibile per il suo completo gessato, il bastone da passeggio, divenne un'icona planetaria. E c'è una curiosità su Born to be Alive, perché per la prima volta all'interno di una canzone faceva la sua primissima apparizione nello showbiz, nel mondo dello spettacolo, Madonna, praticamente poco più che bambina, che fece parte del corpo di ballo di Patrick Hernandez proprio con Born to be Alive. Anni 70, sì, vabbè, è una decade, ma l'anno giusto. Tiriamo la pallina, roulette e anno centrato.
0: 1979.

Adesso è un disco house, cioè fu il vero precursore della house music, Patrick Hernandez con Born to Be Alive, pubblicata nel lontano 1979. Ballerina di fila era una giovanissima Madonna che poi successivamente, qualche anno dopo, avrebbe incontrato un disc jockey portoricano, John Jelly Bean Benitez, che le fece fare la cubista e poi le fece incidere il primo feat, si direbbe oggi, in un pezzo chiamato Sidewall Talk. Il resto è storia conosciuta, Holiday Everybody e via discorrendo. Vi porto negli anni 2000, stiamo festeggiando 50 anni di Radio Kiss Kiss, come facciamo ogni sera dal lunedì al venerdì in Io, Tu e Kiss Kiss. Amori degli anni 10, il matrimonio quell'anno di Pippa Middleton e James Matthews e quello dei calciatori, ad esempio Alvaro Morata sposò Alice Campello e oggi sono ritornati insieme dopo un periodo di lontananza. Si sposò anche Leo Messi, ancora protagonista dell'attuale e nuovo mondiale di calcio, con Antonella Roccuzzo. Nel mondo del valore assoluto sentimentale si distingueva quell'anno un certo Tiziano Ferro. Ritroviamo proprio con questa canzone. Che anno era?

Se cadessero 1000 cuori dal cielo, ne raccoglierei il tuo soltanto. Una delle frasi più belle dell'intera discografia di Tiziano Ferro. Viaggio emozionante, abbiamo ballato, abbiamo fatto delle riflessioni sentimentali, ci siamo divertiti, questo è lo spirito di 50, nel ricordare la vita del tuo mondo. Te, ascoltatore, sei al centro del nostro programma che tornerà domani dalle 21 alle 24, grazie a Max Pennino in regia. Vanilla Ice, che prese Under Pressure dei Queen e David Bowie, fu citato, poi mise gli autori nei credits nel 90. Piccirillo, Kiss Kiss, a

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.